Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Io sono Giovanna, vengo dalla provincia di Venezia, vengo qui in questa terra benedetta a incontrare sempre la Vergine Maria, la regina della pace, da ben 23 anni. Qui è nata anche una vocazione, io ho tre figli, mio terzo figlio è frate, con l'incontro anche di Padre Ioso, poi successivamente ho incontrato anche Radia Maria e così, ecco, la Madonna mi ha preso per mano, ha toccato il mio cuore. E vengo sempre in questa terra benedetta, ecco, a ringraziarla per tutti i doni che comunque la Vergine Maria ha fatto. Ecco, il suo cuore immacolato trionferà in questo pellegrinaggio. Presento tutti i giovani, le famiglie, tutti i sacerdoti, la Santa Chiesa, perché possa veramente la Vergine Maria compiere tante grazie. Grazie, oh mamma cara, e grazie di cuore.
1: Scrivi la tua intenzione di preghiera al Santo Carlo Acutis su www.mariavision.it. Verranno lette, pregate e consegnate sulla tomba del Santo Carlo Acutis. Preghiamo insieme.

Cari fratelli e sorelle, benvenuti a 5 minuti per il cuore. Sono Fra Domingo Plata, sacerdote francescano, psicoterapeuta, che con piacere condivido con voi questi piccoli spazi per poter insieme aiutarci a poter guarire la nostra storia, la nostra vita. È così, fratelli e sorelle. Sempre inizio con una domanda e oggi vi chiedo: vi è mai capitato di portare nel cuore una ferita causata da una parola, da un gesto o da un comportamento che vi ha fatto soffrire? Immagino, no, che ci sono. Ti capisco, è così. Siamo noi parte di un mondo nella quale, attraverso le relazioni, ci permette di incontrarci in questi momenti. Forse ti è successo tanto tempo fa, eppure ogni volta che ci pensate, il dolore ritorna. Le ferite del cuore sono spesso le più difficili da guarire, fratelli. Quando qualcuno ci delude, ci tradisce o ci ferisce profondamente, nasce dentro di noi una lotta. Da una parte desideriamo andare avanti, dall'altra facciamo fatica a lasciare andare ciò che è accaduto. È proprio qui che entra un gioco, una parola tanto importante quanto impegnativa. Perdono. Eh sì, molte persone pensano che perdonare significa dimenticare. Altri credono che significhi giustificare il male ricevuto. Ma il perdono non è questo. Perdonare non significa dire che ciò che è accaduto va bene. Non significa cancellare il passato. Neppure significa rinunciare alla giustizia. Perdonare significa scegliere di non lasciare che la ferita continui a governare la nostra vita. Nell'incontro con tante persone ho imparato che il rancore spesso fa soffrire più di chi lo porta, di chi lo ha provocato. Quando rimaniamo imprigionati nella rabbia, nell'amarezza, una parte del nostro cuore resta legata a quel dolore. Per questo il perdono è una liberazione. Non sempre è immediato. A volte richiede tempo, pazienza, tanta, tanta pazienza e persino aiuto. Ed è importante ricordare che non dobbiamo forzare i nostri tempi interiori. Per questo, pazienza. Tanta, tanta pazienza. Se non è stato possibile oggi perdonare, probabilmente potrebbe essere domani. O dopodomani. O proprio adesso. Perché proprio si presenta un ostacolo che ci dice quella voce: no, no, no, lasciala, lascialo, lascialo andare. E poi continua. Anche Dio accompagna i suoi figli passo a passo.
In questo cammino può essere molto prezioso lasciarsi accompagnare. Quando una ferita è profonda, quando il dolore continua, o quando ci sentiamo bloccati, può essere utile intraprendere un percorso terapeutico. Sì, di quello che ti permette di andare, di uscire di casa e di chiedere al tuo psicologo o psicoterapeuta di dire: ascoltami, perché ho il desiderio di raccontarti tutta la mia storia, di aiutarmi a guardarla insieme, per poter io dargli un senso a tutto quello che mi capita e mi è capitato.

ed aiutarmi a uscire di questo mio dolore, di questa mia fatica che mi impedisce di sentirmi libero. Per questo la terapia non è un luogo dove qualcuno ci dice cosa fare. È anzitutto uno spazio di incontro, di ascolto e di dialogo. È questo proprio un incontro di dialogo, di ascolto. La terapia è un luogo sicuro dove possiamo raccontare la nostra storia senza sentirci giudicati. Attraverso la parola, l'ascolto reciproco, la fiducia e la pazienza, impariamo a guardare le nostre ferite con occhi nuovi. Non per cancellarle, perché alcune ferite fanno parte della nostra storia, ma per trasformarle. Per questo spesso ciò che si è fatto soffrire può diventare una sorgente di consapevolezza, di maturità e perfino di compassione verso gli altri. Per questo guarire non significa dimenticare ciò che è accaduto. Significa permettere alla ferita di non avere più l'ultima parola sulla nostra ferita, sulla nostra vita. Con l'aiuto di Dio, delle persone che ci vogliono bene e quanto necessario, possiamo scoprire che anche dalle ferite può nascere una nuova possibilità di vita, perché si diventa altri. Gesù sulla croce ci offre l'esempio più grande del perdono, non perché il male ricevuto fosse piccolo, ma perché l'amore era più grande delle ferite. Lo vediamo anche con l'esempio di San Francesco d'Assisi, perché cercava sempre la riconciliazione. Sapeva che un cuore abitato dalla pace è un cuore capace di amare più liberamente. Forse oggi qualcuno che mi sta ascoltando porta dentro una ferita ancora aperta. Vorrei dirgli con semplicità: non avere fretta, ma non chiudere la porta al perdono. Anche il desiderio di voler perdonare può essere il primo passo. Per questa settimana vi lascio un piccolo esercizio del cuore. Pensate a una persona che vi ha ferito. Non cancellare subito il dolore. Provate semplicemente a dire: Signore, aiutami a guardare questa ferita con i tuoi occhi e guidami sulla strada della pace. Fratelli, il perdono non cambia il passato, ma può trasformare il futuro. Vi invito a pregare insieme e abbandonarsi nelle mani del Signore e dire insieme con me: Signore Gesù, Tu che ci hai insegnato il perdono, guarisci le ferite che portiamo nel cuore, liberaci dal peso, dal rancore, dall'amarezza, dalla chiusura. Donaci la forza di compiere passi di riconciliazione e la pazienza di rispettare i tempi della guarigione. Fa che il tuo amore renda il nostro cuore sempre più libero e capace di pace. Tutto questo, Signore, te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Fratelli e sorelle, custodite il vostro cuore, perché è il luogo dove Dio ama incontrarvi. A tutti voi, Dio vi benedica.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di

Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero luminoso si contempla il battesimo di Gesù al Giordano. In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». Padre, che possa imitare tanto Gesù da farti compiacere. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, grande Signore.

Signora, Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero luminoso si contempla le nozze di Cana. La madre disse ai servi: «Fate quello che vi dirà». «Signore, fa che sia attento alle necessità del mio prossimo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe,
preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero luminoso si contempla l'annuncio del regno di Dio con l'invito alla conversione. Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo». Gesù, aiutami a seguire il tuo cammino. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero luminoso si contempla la trasfigurazione di Gesù sul Tabor. Gesù fu trasfigurato davanti a loro, il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Gesù, dammi la grazia di rimanere sempre nella contemplazione del tuo amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia.
Nel quinto mistero luminoso si contempla l'istituzione dell'Eucaristia.

l'Eucaristia. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti in remissione dei peccati. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia.

grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia,
prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi.

porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: lodato Gesù Cristo Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei da dove viene e come si chiama?
1: Mi chiamo Alessia, vengo da Bari, dall'Italia.
0: Alessia, sei prima volta qua a Međugorje o sei già stata?
1: No, in realtà sono già stata qui un paio di anni fa, però è la prima volta per il festival.
0: La prima volta per il festival, riesci a immaginare un po' cosa succede qua per il festival? Come...
1: A dire il vero no, sono venuta senza avere un reale programma, nel senso il programma c'è, però non l'ho guardato proprio perché voglio vivermi tutto sul momento.
0: Ecco, non so quanto conosci la spiritualità di Međugorje, la spiritualità di Međugorje noi in una maniera simbolica la chiamiamo cinque sassi. E quindi sono cinque pilastri, diciamo, della, cinque cose importanti, come arrivare alla santità, perché la Madonna ci chiama a tutti a vivere la santità. Oggi siamo un po' più concentrati su uno di questi sassi, su Eucaristia. Oggi è apertura di festival, sarà questa messa bellissima, con la gente di tutto il mondo, e Santa Messa. Per lei cos'è la Santa Messa? Come la vive? Va alle domeniche o anche altri giorni?
1: Allora, è camminando no, nel cammino della fede che comunque man mano che ti avvicini capisci l'importanza di partecipare comunque alle messe. La messa non è un dovere che noi abbiamo come, nei confronti comunque della spiritualità o comunque di Dio, è un regalo che Lui ci fa, di conseguenza semplicemente gli permettiamo anche in questo senso di avvicinarsi maggiormente a noi. Sempre perché penso che ci dia quel tipo di libertà della serie, io sono qui quando vuoi avere insomma un rapporto un po' più stretto con me, sono qui e ti abbraccio. Quindi il modo di andare a messa è un modo proprio per sentirlo ancora più vicino, ma anche fisicamente, perché lui fisicamente si presenta in quella circostanza tramite l'Eucaristia. È una sensazione molto forte. Una volta un sacerdote mi fece notare una cosa, l'Eucaristia viene presa ed è come una trasfusione d'amore. Quindi in una circostanza dove noi siamo abituati a vivere lottando comunque nella nostra quotidianità con tutte le nostre situazioni, abbiamo bisogno di quel tipo di trasfusione d'amore, perché altrimenti noi stessi non siamo capaci di donarlo. Noi nasciamo per donare amore agli altri, però principalmente abbiamo necessità di andare un attimo a fare la ricarica. Di conseguenza l'Eucaristia è sicuramente uno dei modi per ricaricarci maggiormente.
0: Certo. Allora io vedo qua con lei un gruppo di ragazzi giovani, bellissimi, in forza, allegri. Voi avete scelto di venire qua, diciamo sembra una cosa un pochino scomoda con questo caldo, stare qua in questo posto. Ci sono alcuni altri ragazzi che hanno preferito fare la festa in diverso modo, magari le feste che ti più svuotano, e questo tipo di festa ti lascia qualcosa che ti riempie di più.
1: Sì, effettivamente mi è capitato proprio questo. Nel senso, ho raccontato a un amico la mia decisione quest'anno per le mie ferie di passare e di venire proprio qui a Međugorje durante il festival. E lui mi ha fatto questa domanda, mi ha detto: ma perché hai scelto di andare a Međugorje? E io gli ho detto: c'è un festival, voglio partecipare a questa festa. E lui mi ha detto: sì, ma quando vai in questo genere di festa com'è? Non è tipo il concerto, dice, non c'è, ha usato una parola in particolare, non ti diverti, non c'è perdizione. E io ho detto, esatto, è anche per quello che io non vado. Io non cerco la perdizione, io cerco Dio, perché mi dà la serenità e mi dà la gioia. Sto andando a Međugorje quest'anno e sto andando al festival in maniera diversa rispetto alla prima volta, perché non sto cercando un dono, non sto cercando un qualcosa in questo momento, ma voglio festeggiare tutti i doni che io ho già avuto. Quindi certo, penso che sia arrivato anche il momento, che sia anche giusto essere noi a festeggiare nei confronti comunque di Maria, nei confronti del Signore per quello che ci regala ogni giorno.
0: Tema di questo festival, tu sai che ogni festival ha il suo tema, ok? Tema di questo festival è Ad Fontem, o in italiano alla sorgente. Andiamo alla sorgente. Cosa dice questa parola a lei? A te?
1: È esattamente quello, si collega comunque al discorso dell'Eucaristia. Nel momento in cui noi abbiamo bisogno di un qualcosa, la migliore qualità la troviamo alla fonte. Se vogliamo bere un po' d'acqua pulita, la migliore acqua non è quella che noi troviamo al supermercato, che viene rivenduta e viene diciamo, pubblicizzata in un certo senso, ma è quella che vai a prendere con le tue mani direttamente alla fonte. Nello stesso modo, se vogliamo sperimentare davvero che cosa significa quella gioia genuina, quello stare insieme in maniera serena, senza sentirsi giudicati in alcun modo, né per l'aspetto né per un pensiero, tante persone qui riscoprono se stesse prima di ogni altra cosa. Quindi vieni qui, vieni alla fonte, vieni a scoprire chi sei e vieni a scoprire chi ti ha creato.
0: Ecco, mentre noi parliamo lì sentiamo una musica dietro, quindi alleluia, si canta veramente toccante. Vedo in vostro gruppo ci sono dei ragazzi con le chitarre, quindi qua proprio tutti sono pronti per cantare, ballare, per fare questa allegria. Cosa dice per questa cosa, quanto è importante pregare in questo modo? Non pregare in modo cantando.
1: La musica ti scatena tanto, la musica ti scatena ogni tipo di emozione. Quando siamo tristi abbiamo la necessità di sentire magari una canzone che è in quel momento nelle nostre corde, proprio perché parla di noi e parla del nostro, di come noi ci sentiamo. Allo stesso modo, oggi più che mai che ci sentiamo comunque gioiosi, ci vuole, no? Un po' di chitarra, un po' di musica, proprio per cantare al meglio tutti quanti insieme e divertirci ancora di più, magari anche ballando, non so.
0: Bello, bello. E la Madonna ci chiama qua. Da più di 40 anni ci chiama alla santità, ma secondo te è possibile in questo mondo oggi vivere santità?
1: Da soli no, noi per quanto possiamo provarci, per quanto noi abbiamo tante buone intenzioni, umanamente parlando non ne siamo capaci. L'unico modo per raggiungere la santità è l'aiuto che ci viene dato, la mano, è come se facessimo una scalata, no? Possiamo arrivare fino a un certo punto, ma nel momento in cui dobbiamo saltare sulla vetta c'è la mano di Cristo sostanzialmente che ci tira su, o a volte magari di Maria, c'è una doppia catena in questo senso. Quindi la santità magari è possibile, sì, ma solo tramite comunque il passaggio che è Cristo, ovviamente.
0: Ecco, in questa settimana, adesso sta per iniziare questa settimana di preghiera, di festa, tu hai qualche intenzione speciale per quale pregherai questi giorni?
1: Sì, allora in particolare ho un forte desiderio per mio zio, praticamente mio zio mi è venuto a mancare da pochi giorni, quindi in realtà sono qui per pregare maggiormente, ancora di più per la sua anima, perché era un uomo fantastico, un uomo buono, quindi già so che sicuramente il Signore avrà tenuto conto di tutto ciò. Insomma, però è sempre comunque un modo ancora di più per anche per ringraziarlo di tutto quello che ha fatto comunque durante la sua vita terrena.
0: Noi che siamo credenti crediamo che lui, anche lui sta adesso in festa in cielo.
1: Certo.
0: E festeggiamo anche insieme con lui. Io la ringrazio, se vuole dire una parola per i giovani ragazzi che non sono mai stati a Međugorje, cosa perdono? Digli tu.
1: Ragazzi, le cose vanno vissute, nel senso a volte anche la fede è un dono, non è un qualcosa che ci si può imporre in alcun modo, però bisogna anche un attimo aprirsi, nel senso basta fare un passo, guardare, cercare, capire. E qui è uno di quei posti in cui quella percezione è molto palpabile, quindi nel momento in cui si vuole capire di che cosa parliamo, perché alla fine Međugorje e questo festival muove così tante anime, muove così tante persone, non siamo tutti pazzi. Vuol dire che è una percezione comune. Basta scoprirlo.
0: Buon festival. Alleluia.
1: Alleluia.
0: Ecco.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Santo Gesù Cristo Maria.
1: Così sia adorato.
0: Ecco, noi siamo qua all'inizio di questa salita alla montagna, abbiamo trovato questa signora, benvenuta.
1: Grazie.
0: Come si chiama, da dove viene?
1: Nancy. Allora, io sono cubana, ma è 33 anni che abito in Italia.
0: E a Medjugorje, prima volta ho già stata?
1: No, questa è la decima volta, è 10 volte che vengo, quando la mia figlia aveva 9 anni.
0: Ah, quindi è proprio è diventato Medjugorje proprio un punto di riferimento?
1: La casa, diciamo che io arrivo a Medjugorje, mi metto a piangere perché sento proprio sono tornata a casa. È un sentimento strano, indescrivibile, perché qua è come se fosse nata qua e mi sento molto bene, felice.
0: Ecco, per il Festival dei Giovani, visto che è venuta anche con la figlia,
1: certo.
0: E qua a Medjugorje siete per festival, prima volta o siete già stati festival?
1: Allora, la prima volta siamo venuti, la prima volta che stava finendo il festival, perciò ho preso qualche cosina.
0: Un pochino, diciamo.
1: Sì.
0: Però adesso siete dall'inizio, diciamo.
1: Esatto, siamo arrivati ieri dopo una lunga, diciamo, coda, 18 ore di bus, code 2 ore, però siamo arrivati.
0: Grazie a Dio. Quando la Madonna chiama non c'è nessuna cosa che può.
1: Esatto.
0: Può. E, ecco, allora, ogni festival ha sua frase. Quest'anno è la frase tornare alla sorgente, ad fontem. Cosa dice per lei questa parola?
1: Allora, per me tornare alla sorgente è tornare a casa, è cominciare dall'inizio, diciamo, della nascita di Gesù, della fede, di portare, di convertirsi, portare questa fede al mondo intero, la pace, l'amore e il rispetto per gli altri.
0: Si può dire, ci siamo un po' forse persi. Allora, la Madonna ci indica la strada, dov'è la casa quella?
1: Esatto.
0: E come tornare a questa casa,
1: esatto.
0: Come tornare a Dio?
1: Tornare a casa e sentirsi in pace. E non sentirsi giudicati, possiamo parlare, dire quello che abbiamo fatto, quello che abbiamo combinato, ma lei sempre ci abbraccia, non ci giudica, no? E allora tornare di una mamma, la mamma non abbandona mai i suoi figli, e per noi, per me è molto importante, perché sono me stessa con mia mamma.
0: Ecco, la spiritualità di Medjugorje noi la chiamiamo la spiritualità 5 sassi. 5 pietroline, pietre,
1: okay.
0: Qua siamo una montagna piena di pietre, molto simbolica in questo, e sono di 5 cose che la Madonna ci invita a fare. Ieri abbiamo parlato di Eucaristia, oggi in particolare parliamo di confessione,
1: esatto,
0: perché è giorno particolare, oggi è proprio perdono di Assisi, e Medjugorje è la chiesa francescana, quindi anche a Medjugorje si può ottenere indulgenza plenaria.
1: Perciò andremo a confessarsi al più presto possibile.
0: Importante,
1: certo.
0: Sfruttare. E lei, quanto è importante questo, bisogna spiegare alla gente, vero?
1: Esatto, allora io da sempre, diciamo che provenendo da Cuba, Cuba era un paese dove non potevi andare in chiesa, perciò io sono stata battezzata di nascosto. E gli dico che il 20 di aprile di questo anno, per la prima volta, ho preso la mia Santa Comunione e la Cresima insieme.
0: Ah.
1: Perciò per me è molto importante questo anno. E, diciamo che profetizzo, grazie, profetizzo vita anche alle mie amiche che porto qua a Medjugorje in continuazione, parlando di quanto è importante la fede, la Madonna, Dio. Sono cresciuta in una famiglia molto religiosa, che anche se era proibito andare in chiesa, avere la Madonna e Gesù in casa, noi lo abbiamo fatto sempre. Perciò per me è molto importante.
0: Lei forse conosce la storia, anche a Medjugorje nell'epoca era comunismo.
1: Sì.
0: E i ragazzi, quando erano prime apparizioni, hanno avuto molte difficoltà. Non era facile dire chi vede la Madonna.
1: Esatto, lo so. Per me è stata la stessa cosa.
0: Però non si può fermare se è un progetto divino.
1: Esatto. Perciò io in particolare. E ho cominciato, sono arrivata a Medjugorje perché una mia amica, una mia cliente mi aveva parlato proprio della Vergine Maria. Mia figlia non è stato bene, ha avuto un inizio di neurisma, al terzo giorno si alza come se niente fosse, perciò guarita, e siamo venuti a Medjugorje a ringraziare. Dopo di questo ho cominciato a parlare della Madonna, a portare le mie amiche, a portare tutti quelli che vogliono essere, diciamo, riabbracciati della Madonna, guariti con la fede, senza però aspettarsi grandi cose, perché la fede è quella che ci salva, se aspettiamo tanti miracoli a volte non succede.
0: Ecco, tutto bisogna affidare
1: male
0: al Signore. Per quello
1: al
0: che
1: Signore, esatto.
0: Ecco, per concludere, un messaggio per i giovani, per quelli che non hanno questa, che non sono qua con noi?
1: Allora, un messaggio importante per i giovani è che per star bene, per non sentirsi soli e smarriti, dovete cercare Gesù e Maria. Sono gli unici che vi porterà alla salvazione, ma soprattutto a non sentirvi soli.

Stiamo celebrando, siamo nel pieno delle celebrazioni dell'ottavo centenario della morte di San Francesco di Assisi. Ecco cosa ci lascia, quale immagine può consegnarci questo centenario. Ogni centenario ha avuto delle sue caratterizzazioni proprie. Io direi che questo centenario, tenuto conto di quella che fu la realtà reale, concreta, storica di Francesco d'Assisi, e tenuto conto anche del contesto internazionale che stiamo vivendo, con una guerra che ormai non è più a pezzi, come diceva Francesco, ma che rischia di diventare totale, il passo potrebbe essere breve. Ecco, io credo che vedere nell'esperienza di Francesco la sua azione pacificatrice, ecco, questo sarebbe un lascito prezioso. Il centenario ci lasci questa immagine, Francesco operatore di pace. Io ho detto in altri contesti che noi abbiamo la bomba atomica, abbiamo Francesco, è un'atomica di pace che dobbiamo far esplodere. Perché? Perché Francesco realmente lavorò per la pace e realmente la sua azione produsse anche effetti di pace. Ebbe pure i suoi fallimenti, perché non sempre lui fu ascoltato. Ma noi abbiamo il ricordo di un testimone oculare, Tommaso da Spalato, che l'udì predicare a Bologna il 15 agosto del 1222, e dice, questo che allora era studente, dice: tutta la sostanza delle sue parole mirava a spegnere le inimicizie e a gettare le fondamenta di nuovi patti di pace. Lo descrive anche, dice, portava un abito sudicio, dice proprio così. La persona era spregevole, la faccia senza bellezza. Dice, eppure Dio dette tanta forza alle sue parole che molte famiglie che si erano fatte guerra reciprocamente e tra le quali era corso molto sangue furono piegate a patti di pace. E d'altronde Giotto, tra i quadri della battaglia,

Basilica Superiore di Assisi non ha illustrato anche la cacciata dei diavoli da Arezzo? Qual è il significato vero di quell'evento? Che cosa faceva il diavolo? Aveva messo le parti della città le une contro l'altra. Arezzo era in preda alla guerra civile, le famiglie stavano distruggendosi reciprocamente, correva molto sangue. Francesco caccia i diavoli da quella città, fa operare l'esorcismo, sì, da frate Silvestro, ma avrà messo in atto anche altre tecniche umanamente più sperimentabili, la sua predicazione come a Bologna, i tentativi di mediazione per cacciare i diavoli, cioè per allontanare le gelosie, le invidie, le divisioni, perché dove c'è il diavolo c'è divisione e dove c'è divisione c'è il diavolo. Lì in Arezzo, come a Bologna, Francesco riportò la pace. Da una testimonianza che abbiamo da Iaccus Fioretti, cose simili accaddero anche a Siena, cioè in diverse città italiane. Lui ha lavorato per questo, per riportare la pace, per sedare le inimicizie, per far por fine alle tensioni. Ecco. Questo centenario ci aiuti a meditare su questo impegno precipuo di Francesco. Nel testamento lui ricorda che il Signore gli rivelò un saluto di pace. Ecco, aiuti anche noi a ritrovare pace anzitutto in noi stessi, a trasformarci in persone pacificate, per poter essere anche noi, nel nostro piccolo, operatori di pace. Ecco, sarebbe questo un lascito vero, grande, di questo centenario.

Buonasera a tutti, vi ringraziamo per essere venuti alla presentazione di questo testo scritto da un maestro di spiritualità francese, mistico, il padre Jean-Nicolas Grouw, e il manuale delle anime interiori. Questo testo è stato tradotto da Francesca Tragna, che è membro titolare della nostra confraternita, che non è con noi, è comunque collegata con noi. E nel frattempo saluto i nostri amici della confraternita che ci seguono da remoto. In ordine a questo testo, questa sera dialogheranno il vescovo di Aci Reale, Monsignor Antonino Tragna, che tutti noi conosciamo. Scusate questa, ma l'ho avuto nei miei pensieri negli ultimi tempi. E Monsignor Antonino Rastanti, che tutti noi conosciamo e non ha bisogno di presentazione. E abbiamo noi un sacerdote della diocesi di Aci Reale, Don Gaetano Pulvirenti, che è anche membro titolare della confraternita ed ha un ricchissimo curriculum. Dal 2005 presta, viene stato nominato parroco della parrocchia Santa Lucia ad Aci Catena e tuttora presta servizio pastorale. È stato anche insegnante di religione presso il liceo scientifico Leonardo Di Giange e questo gli ha dato un approccio immediato con i giovani, tant'è vero che ad Aci Reale guida un gruppo di giovani nella catechesi spirituale. Io sono Angela Mazzeo e sono un membro titolare della confraternita. Però prima di passare la parola ai nostri relatori, desideriamo dare dei cenni storici sulla confraternita. Chi siamo? La confraternita è stata costituita storicamente nel mese di settembre del 2003 presso la rettoria di San Francesco di Paola ad Erice, con l'approvazione del vescovo Francesco Micica. Però già dal 1998 un gruppo di fedeli sotto la guida spirituale di Monsignor Raspanti hanno maturato la convinzione di poter coltivare nella propria vita l'orazione, l'ascolto della parola di Dio,

0: Dio è l'apostolato della vita spirituale. Questi sono in sostanza i fondamenti della nostra associazione. Nell'orazione profiliamo la parola, la relazione con Cristo in risposta a quella che è la volontà di Cristo di unirsi all'uomo. L'orazione è il dialogo tra Dio e l'uomo. Nell'ascolto della parola, invece, viene curata la vita interiore. Secondo quello che è lo Spirito di Cristo, viene sviluppato meglio il dono che Dio dà ad ognuno di noi di mettere al centro della nostra vita la preghiera. E viene nello stesso tempo, dobbiamo rispondere ad una chiamata di nostro Signore. Signore, chiama tutti indistintamente, non solo coloro che nell'ambito della Chiesa hanno un ruolo istituzionale, ma anche coloro che decidono di mettersi al servizio della Chiesa. L'ascolto della parola avviene nel silenzio e avviene anche mediante lo studio dei testi della tradizione spirituale. Questa è la lettura spirituale. Nella lettura leggiamo i testi di mistici, testi di padri della Chiesa, appunto i testi della tradizione spirituale. L'autore del testo ci interroga, ci interpella e diventa l'amico di tutta la nostra vita, perché Dio, come sappiamo, parla a noi anche attraverso i santi. E poi dobbiamo dire che la lettura costante, la lettura assidua, sviluppa, cioè noi ci rende sempre più consapevoli che noi abbiamo dell'importanza della Chiesa, del valore della Chiesa e ci sentiamo appunto quindi che siamo membri appartenenti al popolo di Dio. La confraternita durante l'anno promuove esercizi spirituali e estivi. Abbiamo una sessione che viene fatta solitamente nel mese di luglio, poi mensilmente viene predicato un ritiro, solitamente viene predicato da Monsignor Raspanti, ma ora si sono aggiunti anche altri membri della confraternita. E poi abbiamo degli incontri settimanali. Questi incontri settimanali sono appunto di preghiera, di lettura e di adorazione. Questi incontri vengono svolti a Palermo, a Leggia, alla Cireale e a Trapani, e possono essere svolti anche ad Arcamo, sì, nel Dialogo Arcamo, in videoconferenza. L'altro fondamento della nostra confraternita, come ho detto, è l'apostolato della vita spirituale. L'apostolato in cosa consiste? Consiste intanto nella regolare orazione assidua e quotidiana e poi consiste nella pubblicazione di quelli che sono i testi della tradizione. La confraternita ha iniziato con la Quaresima per i fannulloni, un libretto che tutti noi conosciamo. Ormai siamo quest'anno alla 20ª edizione, come noi sappiamo, viene scritto da Padre Max dello Champ e poi tradotto dalla nostra confraternita. Poi abbiamo una collana di Seminando. Lo scorso anno abbiamo pubblicato un testo tradotto da Monsignor Raspanti, Bruciata dall'amore, di Santa Caterina da Genova, che è stato pure presentato a Trapani. E poi cura, questo è importante, un mensile di spiritualità del 1999, che sono semi di contemplazione. Semi di contemplazione vuole sostenere con l'aiuto di quelli che sono gli amici di Cristo e noi nella relazione appunto con il Signore. Poi abbiamo anche un sito, Vergine Monte Carmelo. Nel sito potete vedere tutte le attività che noi svolgiamo, quindi tutti i nostri appuntamenti. Abbiamo un messaggio del nostro vescovo che viene fatto mensilmente. E da lì potete accedere pure al sito e-commerce, dove potete eventualmente acquistare pure i testi che noi pubblichiamo. Dimenticavo che abbiamo pure una sede, la nostra sede si trova ad Alcamo e noi lì svolgiamo tutti i nostri ritiri, tutte le nostre attività. A questo punto io ho finito e passo la parola al signor Raspanti per il primo intervento.
1: Grazie, voglio ringraziare Padre Gasperi veramente per l'accoglienza disaffettuosa e tutta la comunità della cattedrale, ho visto alcune persone che vedevo da tanto tempo, è veramente bello. In questa mia prima piccola conversazione desidero appunto presentare a livello generale che cos'è questo libro. Il testo ha un'origine, non è stato scritto dall'autore, questo padre gesuita, della seconda metà del Settecento, non è stato scritto di getto, scrivo un libro perché qualcuno me lo chiede, perché io faccio delle riflessioni, eccetera. No, ha un'origine complessa e che si intreccia con la vita complessa di questo gesuita. Lui era un bravo professore, perché i padri gesuiti, soprattutto fin dai primi decenni, devo dire soprattutto nel Seicento, non si dedicarono soltanto alla predicazione. Loro sono stati fondati così, per ricordarci la linea generale, da Sant'Ignazio di Loyola nella metà del 1500, e hanno avuto una grande diffusione immediata. Soprattutto nel Seicento in Francia, anche in Italia, anche in Sicilia, si sono dedicati, tra le altre cose, anche alle scuole. Hanno creato delle scuole, vedete, scuole, Palermo, Messina, soprattutto, proprio in Sicilia, oltre alle missioni, cioè andare a evangelizzare, sia l'Estremo Oriente, Cina, Giappone, Corea, eccetera, sia l'America Latina. Ma non soltanto questo, le scuole, dicevo. E il padre Gru era un professore di latino greco, molto abile, molto apprezzato, tant'è che lui traduce dal latino e dal greco, francese naturalmente, lui di lingua francese, traduce alcune opere di Platone, se non ricordo male, insomma, è un grecista illustre. Ma che cosa succede a metà della sua vita? Succede quello che tutti leggiamo dai libri di storia, cioè nel 1789, a Parigi. Cambiando nome, nascondendosi perché la gran parte dei rivoluzionari, diciamo così, un po' perseguitano, un po' uccidono molti preti sono stati uccisi dai rivoluzionari. Ma lui cambia nome e rimane nascosto. Ed è in quegli anni, anzi poco prima, durante i primi anni dopo la rivoluzione, che a Parigi viene in contatto con una donna, una suora. La quale le chiede un po' di fare essere il suo confessore o un po' il suo direttore. Lui, ripeto, sembra che fosse Pio gesuita, ma niente di più. E poi, appunto, un professore di scuola. E invece, questa donna, forse per le esperienze che lei viveva, lo piano piano lo spinge, lo apre, gli apre gli orizzonti di una vita interiore molto coltivato, profondamente coltivato, un po' come accennava Angela poc'anzi, cioè quest'uomo scopre lentamente, a contatto diciamo, con gli impulsi che dà la suora della sua stessa vita, è lui che comincia sempre di più ad approfondire nella preghiera, nella lettura della parola di Dio, il rapporto con Cristo, lo approfondisce di molto, per cui lui stesso vive, sviluppa enormemente la sua vita interna, la sua vita spirituale, la sviluppa moltissimo. Nel frattempo succedono questi fatti incresciosi, difficili. La vita, con la rivoluzione, la persecuzione successiva, lo mette di ansia, grandi scelte, a tribolazioni, a grandi problemi, insomma, deve affrontare la durezza. In quegli anni la Chiesa non gode più, come godeva prima della rivoluzione in Francia, era una posizione di tutto privilegio, accanto all'altare, al trono e all'altare, come sapete, erano strettamente collegati, insomma, godevano di ogni sorta di legge. In realtà, quindi, lui deve affrontare momenti, anni, duri, appunto, un po' cambia nome, si nasconde, eccetera. Ma lì dicono che è diventata pericolosa la sua permanenza a Parigi. E lui, però, in questi anni, scrive alcune riflessioni su singole tematiche, su singole tematiche, sia l'incontro con questa suora, sia l'incontro con altre persone che confessavano, uomini e donne,

0: Spesso viene spinto ad approfondire singoli argomenti, argomenti di vita spirituale, di vita cristiana, che poi costituiscono, se poi qualcuno ce l'ha già in mano, costituiscono l'indice di questo. Tutti, vedete, sono titoletti di indici, di capitoletti della vita personale, vita spirituale e così via. E lui li approfondisce, scrive a quel punto, glielo dà, eccetera. A un certo punto dicevo, lo consiglio di andare via, e lui va via. Passa la manica e va in Cornovaglia, in Inghilterra. E in Inghilterra viene, diciamo, ospitato da una nobile famiglia di cattolici inglesi, che sono pochissimi, come sapete, di cattolici, e vive in questo castello, in questo grande palazzo di questi nobili benestanti inglesi. Di fatto viene alloggiato da loro, vi racconto. E lì fa il precettore, come si chiamava fare in quei tempi, un po' per ricambiare questa ospitalità ai figli di questa famiglia, e lì approfondisce e risistema questi appunti sparsi di singole meditazioni, di risistema. Ora non sappiamo con precisione se sia stato mentre lui è in vita o postumo, cioè dopo che lui sia morto, che tutti questi libretti che lui già in parte aveva mandato in ritorno a Parigi, e lui, nonostante l'Inghilterra, continua a scrivere in francese, non si appropriava mai veramente della lingua inglese, e scrive in francese, e vengono raccolti in un primo libretto. Alcuni decenni dopo la sua morte, sì, c'è chi si prende cura, sacerdoti si prendono cura di raccogliere invece tutte le sue meditazioni e di farne un vero e proprio testo che esce così con questo titolo, Manuale delle Anime Interiori, in francese è il titolo, la traduzione letterale. E infatti, come vedete, il sottotitolo è Raccolta di opuscoli inediti del padre Gru. Proprio perché erano una sorta di piccole meditazioni, tante, una accanto all'altro, quindi non è un libro nel senso, un manuale, nonostante sentito di manuale, non è un manuale nel senso scolastico, pedagogico, si scrive per, non parlo dei manuali scolastici, ma anche dei manuali di vita spirituale. Facciamo l'esempio di un manuale famoso che è Filotea di San Francesco di Sales. Oppure, non molto più antico, già Sant'Agostino ne ha scritto uno, il Kyrion, che significa in greco, significa manuale, ad un laureanziano gli scrive Ma solo fede, speranza e carità, dunque sugli elementi della vita cristiana. Quello è un testo pensato come un tutt'uno, con un'introduzione, un sviluppo, una conclusione, è una specie di mappatura, secondo il pensiero dell'autore e anche il periodo in cui vive, della vita interiore, della vita spirituale della persona. Soprattutto del simbolo, perché questo è un periodo in cui si riflette soprattutto sulla vita interna della singola persona, meno della vita, diciamo, comunitaria, chiamiamola così. Mentre no, questo non è così, questo non è manuale in questo senso. Non ha all'interno uno sviluppo di idee che parte e arriva dalla prima all'ultima pagina, con l'introduzione, la conclusione, non è così. In realtà sono, è una raccolta di opuscoli, cioè un mettere l'uno accanto all'altro. Piccoli temi iniziati e sviluppati in poche pagine. Quindi in realtà ogni capitoletto può essere letto indipendentemente dall'altro, non per forza seguendo la sequenza della stampa, come può essere data dalle stampe, come noi l'abbiamo ridato in stampa in italiano, ma semplicemente ogni titoletto, e qui possiamo leggere la croce, la libertà dei figli di Dio, la santità, la cecità dell'uomo, la debolezza, la corruzione del cuore umano, faccio così a caso, no? La luce divina, l'infanzia spirituale. Molti direbbero, penso anche alcuni di voi, appena sentono questa parola, si ricordano di Santa Teresa di Gesù, di Gesù Bambino, ma quest'uomo è 100 anni prima. Non è nata questa idea, questo modo di vivere la vita, il rapporto con Cristo, con Teresa, di Gesù bambino. È nato parecchio tempo prima questa idea, questo modo di sviluppare, Teresa era più famosa in quella che in certo senso ne dà una spiegazione veramente affabile e attraente, molto attraente. Qui ci troviamo dinanzi ad un professore, che rimane sempre professore, e quindi nell'esposizione anche di 3 pagine, di 4 pagine, del tema è completo. Dice tutto in maniera chiara, molto chiara. Quasi didattica su quel piccolo tema, ti dice molto in maniera completa, in maniera chiara, te lo sminuzza. Quindi, per quanto sia un testo lontano da noi nel tempo, cioè più di 2 secoli ormai, no? 230 anni, 240 anni fa, ecco, è anche la tendenza culturale estremamente diversa dalla nostra rispetto alla sua. Per quanto sia lontano, rimane chiaro, rimane, secondo me, prendere immediatamente, naturalmente tutto dipende dalla domanda e da ciò che io mi porto dal lettore, poi questo appunto posso non Gaetano perché sia lui una specie di esempio modello di uno che si è approcciato, di uno che ha letto, il lettore come ha reagito, sia uno dei due interventi che gli farà, che naturalmente dipende molto da come io mi accosto, da quello che cerco, dalla domanda che porto dentro di me. Dalla richiesta esplicita o implicita che io ho dentro di me, è la forza di questa domanda che mi spinge, mi urge, che in qualche modo, io dico già adesso in termini molto generici, che in qualche modo, diceva Angela, ha un impulso, una sete di Cristo, che ha sete, venga a me e beva, ecco, che in qualche modo si sente toccato da una parola come quella, da un uomo Dio come Gesù Cristo, penso che può trovare tante di queste immagini, di queste parole, può rispecchiarsi e può ritrovare in tante di queste parole, di queste espressioni, si può ritrovare letta, se, letti segmenti del proprio vissuto. Può ritrovare segmenti del proprio vissuto che trovano più luce, probabilmente a seconda della nostra cultura religiosa, del nostro vissuto religioso, può trovare qui più novità, meno novità, nessuna novità, ma il punto non è la novità. Qui non stiamo cercando, non è che leggiamo un libro di fisica o di matematica o di scienze naturali per trovare l'ultimo ritrovato, la scoperta di questo, di quella scienza. Qui in realtà sono ripetute le cose di sempre, anzi, nel mondo dello spirito la forza è data nel penetrare ciò che da sempre l'uomo vive, porta dentro e soprattutto nel nostro caso di cristiani, ciò che Cristo comunque in maniera piena e completa ha rivelato, non si aggiunge nulla a quello che lui la sua rivelazione ci ha dato, ma si va a fondo, la si fa sempre più nostra, un po' come la lettura che abbiamo la prima lettura di oggi di Apocalisse, mangiare quel libro. Ecco, quello che in qualche modo uno si incontra, si scontra e può trovare qui è avere più chiarezza, ritrovare, riportare a vivo alcuni angoli più o meno in penombra che ci sono nella nostra vita interiore, che sono stati un po' dimenticati, non io, o che magari attraversiamo momenti di maggiore dubbio, di oscurità, di prova. Ecco, qui, attraverso, come la maggior parte degli altri libri, in lui si può ritrovare in poche pagine, perché ripeto, si può leggere a capitoletto, che va un puscoletto, diciamo così, in 2 o 3 pagine tu puoi trovare con estrema sintesi e molta chiarezza riassunti i grandi principi della vita interiore cristiana, evangelicamente detta, per ovvie ragioni, evangelicamente detta. Questo è un punto cruciale. Adesso mi do di nuovo la parola indietro e poi ne approfondirò uno di questi puscoletti con voi.
1: La parola non è tanto niente.
2: Il mio primo approccio a Padre Bru è stato nel primo anno di episcopato di Monsignor Responte, perché in quell'anno predicò gli esercizi spirituali al Padre. Io ero presente e a un certo punto mi sono trovato davanti, così come lo scrive di Monsignor Raspanti, delle slide, con questo testo per me completamente nuovo. Poi cominciavo ad ascoltare con chiarezza, via via, si facevano chiari certi concetti e fin dal principio ho avuto una impressione particolare di questo scritto. Tant'è vero che a un certo punto, poi più tardi, a tavola, a pranzo, lo comunicai al vescovo. Dico, per me questo testo è stato liberante. Lo dicevo per la freschezza di come arrivavano i concetti che via via il libro, il testo donava. Non erano per me concetti del tutto nuovi, naturalmente, ma il modo come arrivavano certamente provocavano una scossa, una piccola tempesta interiore che mi faceva sempre di più avere il desiderio di scendere dentro il testo. E quindi ho vissuto quegli esercizi spirituali in maniera particolare. Poi, naturalmente, dopo gli esercizi spirituali, se una cosa ti piace, è chiaro che la vai ad approfondire. E allora ho cominciato attraverso internet a vedere un po' chi era questo padre Gru. E a un certo punto ho visto che in fondo era semplicemente un uomo di cultura, magari Pio, ma che non aveva sviluppato una dottrina spirituale prima di un certo momento. La sua, se così si può dire, conversione avviene nel momento in cui si incontra con una sua rivista di libro. E per me questo, in qualche modo, è stato un altro momento di illuminazione. Vi spiego il perché. Perché anch'io, nella mia vita, avevo avuto delle parenti che avevano sposato la vita monastica. Una mia cugina, con il mio stesso cognome, che era carmelitana e da poco deceduta, e un'altra suora visitandina che praticamente apparteneva invece alla famiglia di mio zio e proveniente, guarda caso, dalla parrocchia in cui ora adesso sono parente. Ci sono delle coincidenze nella nostra vita che a un certo punto ti fanno sentire, avvertire una certa affinità. E quindi in qualche modo mi sono sentito vicino a questa persona e qua e là, per quello che potevo, leggevo qualche cosa. Aver avuto finalmente il testo in mano per intero è stata per me una gioia. Ed è stata una gioia perché quello che padre Gru scrive, lo scrive con una capacità di penetrare gli argomenti che veramente tu dici, sicuramente questa persona intanto era un ottimo insegnante, ha una chiarezza, una limpidezza, nello stesso tempo non scrive come se si trattasse di scrivere a persone che per la prima volta si accostano a una certa via. è una persona che sembra invece avere tanta dimestichezza con le cose spirituali da mantenere sempre comunque un profilo alto. Ti dà la possibilità di entrare dentro gli argomenti che a un certo punto lui puntualizza volta per volta. A partire dalle prime pagine, quelle pagine che caratterizzano sempre, sono state quelle che mi hanno colpito. E, per esempio, nella prima argomentazione, cioè la vera e solida devozione, c'è a un certo punto qualcosa che veramente è stato illuminante per me. Ve lo dico. È evidente, sono a pagina 17, è evidente che la devozione non è transitoria, bensì uguale, stabile, permanente. Si estende a tutti gli istanti della vita e ne regola tutta la conduzione. Il principio della devozione è questo. Essendo Dio l'unica sorgente, l'unico autore della santità, la creatura ragionevole deve dipendere in tutto e per tutto da Lui e lasciarsi assolutamente governare dallo Spirito Divino. Occorre che essa sia sempre congiunta a Dio nell'intimo, sempre attenta ad ascoltarlo dentro di sé, sempre fedele a compiere ciò che Egli le richiede ad ogni istante. Perché mi ha scosso questo tipo di discorso? Perché essendo io parroco, posso dire da sempre, ho fatto 5 anni da viceparroco in quella che era la mia parrocchia di origine, poi praticamente sono stato parroco in una parrocchia di Acireale che doveva addirittura rinascere per una serie di eventi. E affrontare la vita pastorale molte volte non è così semplice, perché quello che può capitare al pastore è che invece di elevare le sue pecore si abbassa a quella che è l'ultima delle pecore. Questo non è un modo corretto di approcciarsi a coloro che ti sono stati affidati spiritualmente. In ogni caso c'è qualcosa che non può essere diluita in semplice frasi di routine che riguardano la vita della parrocchia, il modo di procedere nella pastorale e così via dicendo, perché in questo modo si fa erroneamente credere che la vita cristiana sia una vita fatta di cose, di azioni da mettere una dietro l'altra, e non si capisce invece quello che veramente è la vita cristiana, che è soprattutto l'unione e l'intimità con Cristo. E allora è chiaro che nel momento in cui c'è qualcuno che parla in questo mondo e ti dice che in realtà il vero modo di essere cristiani è essere devoti, e che l'essere devoti ha un certo modo di essere, si svolge in una certa determinata maniera, che vuole concentrarsi su quello che è il fondamento della vita cristiana, che è Cristo stesso, allora questo permette anche di esaltare la vita cristiana ad una comunità. Perché a quel punto non si passano semplicemente delle esortazioni di tipo morale. Non si va semplicemente a

0: la santità non può a un certo punto essere relegata ad alcuni, a tutti deve essere fatta dunque la proposta di un cammino serio, di un cammino vero, reale, profondo, che deve necessariamente andare oltre quella preghiera che un padre spirituale definiva Carolaia, una preghiera che non ha afflato interiore, una preghiera che finisce semplicemente per dare al momento, nella situazione, magari un non so che di consolazione, ma che fine, alla fine non giova assolutamente a nulla, perché bisogna insegnare a pregare, bisogna insegnare a contemplare, bisogna insegnare a vivere la vita interiore. Tutti, dice Padre, dobbiamo viverla questa realtà se siamo veramente cristiani. E una cosa del genere è quanto di più moderno, e ripeto, liberandoci possa essere. Guai a un certo punto a pensare che la nostra vita cristiana va bene se io mi sforzo di essere buono, perché i tuoi sforzi sono i tuoi sforzi, non provengono dalla grazia di Dio. È la grazia di Dio che ti permette di elevarti. E se tu non fai posto a questa grazia, e se tu non riesci in qualche modo a mettere ordine nella tua vita, ecco che allora l'essere cristiani diventa veramente qualcosa che non prende, è un atto di religiosità, un atto morale, un atto di culto, niente di più, che non lo distingue da altro. La vita cristiana invece è questo esplodere continuamente della grazia di Dio in noi, che continuamente ti tocca e continuamente parla proprio a te e fa crescere proprio te e guida proprio te, a quel punto ti accorgi che nella tua vita qualcosa veramente cambia e Dio non è più una trascendenza che non si raggiunge mai, ma è quell'amore invece che ti raggiunge nell'intimo del cuore. Ma bisogna che tu faccia questa esperienza, bisogna che tu viva questa devozione. Bisogna, per dirla di nuovo come la dice Padre Pio, capire che Dio è l'unica sorgente, l'unico autore della santità. E quindi la creatura ragionevole deve dipendere in tutto e per tutto da Lui e lasciarsi assolutamente governare dallo Spirito Santo. Basta capire ed entrare in questa realtà che già si apre un mondo.
1: Grazie.
2: Allora, prima di passare la parola a Monsignore Sbandi per l'ultima riflessione, anche io voglio portare la mia testimonianza su quello che appunto mi stavo attore andato. Intanto il libro che noi abbiamo letto, la Sorella Letto, l'ha letto anni fa il gruppo di ieri, cioè credo che ci fosse Monsignore Sbandi presente, il gruppo di Trapani, momentaneamente la lettura viene fatta ad Alcamo e a Palermo. Io personalmente ho conosciuto Gru nel lontano 2013 durante la sessione di esercizi spirituali che sono stati predicati da padre Max dello Schaub sulle virtù cristiane. Però appunto perché

0: E questo mi ha colpito particolarmente, forse ripeto già quello che hanno detto i predatori, appunto perché non è un uomo nell'estasi che potrebbe essere apparire lontano a noi, ma è proprio un uomo molto pratico che parla a noi e ci interroga, ci parla in maniera chiara, in maniera molto comprensibile di tutte quelle che sono le problematiche esistenziali che chiaramente lui stesso ha vissuto, ne ha fatto esperienza anche da quelli che sono colloqui con no, che aveva con la visita divina e con altri padri. E quindi ogni parola che noi leggiamo di questo testo è la parola giusta e non si potrebbe trovare una parola diversa da quella che noi leggiamo. Questo perché evidentemente deriva dal fatto che era appunto come abbiamo detto la signora Spatti, un professore di lettere lunghe. E quindi è un uomo pratico che ti porta, ti conduce ad un esame di coscienza e quindi ti aiuta sicuramente in questo cammino faticoso della vita terrena a rialzarti e a rimetterti in cammino. Io l'ho scoperto e devo dire che mi viene difficile metterlo da parte. E niente, questa è la mia testimonianza. Adesso passo per l'ultimo intervento la parola a signora Spanti e poi a chi dovrei andare.
1: Grazie. Faccio qualche piccola precisazione. Don Gaetano ha detto e ha tirato fuori una parola, devozione, una parola antica, la quale, come tutte le parole, ha subito nel corso dei secoli alterazioni, precisazioni, e che talvolta è anche diventata una parola un po' spregiativa, perché spesso ha indicato persone, persone, modi di vivere la religiosità in maniera molto superficiale, cioè fatta solo di processioni di qualcos'altro, o recitare preghiere una presso l'altra, appunto parolaia, diceva Gaetano. Dunque, obiettivamente, degenerazioni di questa parola. L'autore che prima di lui, dico l'autore che prima di Padre Gru, la porta in auge in maniera strepitosa è appunto San Francesco di Sales, nella Filotea, appunto parla della vera devozione. Detto in altri termini, forse se lo dovessimo dire in termini più moderni, diciamo la carità. Carità nel senso di amore di Dio in noi, di noi verso Dio, amore di noi verso il prossimo, del prossimo verso di noi, ma come dono di Dio, è amore di Dio, c'è cioè lo spirito in noi. In realtà è questa la perfezione quasi, questa carità. Questo dice, però, già vi segnala un problema di fondo. Che credo sia un compito delle nostre comunità e di noi cristiani del XXI secolo. In parte lo accennava Stato Gaetano, per questo io ho spinto loro a parlare dell'esperienza che hanno fatto, incontrando lui, ma tanti altri, no? E cioè questo, non è qui il punto di fondo non è soltanto vivere uniti a Cristo. Questa è la cosa cruciale. C'è di più. Esprimere tutto questo in un linguaggio che sia del XXI secolo. Saperlo ridire oggi. Questo forse non tutti sono in grado di farlo. Non lo dico io. Questa cosa l'ha detta già un autore spagnolo del 1904 e l'ha ripetuto più volte poi Teresa d'Avila, la quale intelligentemente, l'autore Osuna, Francisco di Osuna, i quali distinguevano una cosa è quello che il dono che Dio ti fa di unirti a lui e di farti godere profondamente.

0: 老头一旦回三秒钟都没有灵魂，哇，这么好，又过了一周的时间，就那 now nobody can put that to waste。Ma loro distinguono un altro, che non tutti hanno, ma alcuni hanno, e va bene così, no? Appunto quello di comunicare, saperlo comunicare. E molti si sono portati dentro di sé, molti uomini e donne non conosciamo il problema vissuto, non l'hanno mai scritto, non l'hanno mai comunicato, qualcuno l'ha scritto. E tra quelli che l'hanno scritto, alcuni l'hanno scritto, saputo scrivere meglio di altri. E questo dipende molto dalla cultura. Ecco, qui abbiamo insistito nel dire che era uno di lettere, che ha saputo scrivere uno splendido francese in una maniera molto chiara. Anche questi sono doni di Dio. E quindi saperlo dire, saperlo trasmettere. Perché oggi alcuni autori, magari recenti, i nomi e quei libretti probabilmente abbiamo letto tutti e ci hanno preso molto. Ricordo, questo tutti avete letto, suppongo, quel libricino piccolo, L'abbraccio benedicente di Lauer, no?
1: Sì.
0: Bene. Perché questo qua, tu, credo che abbia fatto 25-30 edizioni, solo in italiano, ha letto lì. Perché vuol dire che ha toccato un punto cruciale dell'esistenza dell'uomo, è morto lui da pochi anni, del fine 20, inizio XXI secolo, ha toccato punti cruciali del nostro modo di vivere oggi, particolarmente la fragilità e la debolezza, ma l'ha saputo anche dire. Era un uomo che era dottore in teologia, dottore in psicologia, di straordinaria capacità e cultura. L'ha saputo dire in una maniera nuova. Dice sempre le stesse cose. Questo, secondo me, è il compito della nostra comunità cristiana, la quale la trasmissione della fede, trasmettere il fede ad altri, giovani o meno giovani. Primo, se io non la vivo, se l'unione con Cristo non la vivo io, non si trasmette nulla. Proprio nulla si trasmette, dice Papa direbbe, una ONG, una chiesa dentro la ONG. Quindi trasmettiamo solo procedure e, come si dice, strategie, ma che come tutte le cose umane crolla, è un passo. Quindi cruciale è chiaramente non era quello. Ma poi c'è questa grande consegna di chi ne avesse il dono, ma non si può sapere prima, di sapere cogliere e sapere comunicare. Probabilmente oggi, per esempio, la parola devozione non dice più nulla, anzi, alcuni arricciano il naso. Ora io leggerò due righe e vado e tocco un punto che è piuttosto obsoleto nella nostra predicazione, anche non solo nel parlarne poco nei nostri ambienti, ma soprattutto ciò che mi colpisce è il fatto che mi sembra pressoché dimenticato dalla nostra cultura, cioè dal nostro modo di pensare, e lo vedo da come poi valutiamo i fatti della vita e i fatti della storia. Dal modo con cui valutiamo emerge, se la griglia attraverso cui valutiamo, cosa che il Concilio ha detto, i segni dei tempi, saperli cogliere, ecco, valutarli, qui emerge se io, noi, in qualche modo abbiamo introiettato fino in fondo alcuni valori di sempre, che sono l'architettura della nostra fede. Leggo e sono sicuro che sarà, sono prime righe, tre righe, che forse a parecchi di voi possono sognare, sembrare un piccolo pugno nello stomaco. Il capitolo del 26, Il cuore umano, lo hanno loro intitolato, hanno messo alla solita didascalia della scrittura, il cuore umano è impenetrabile, chi lo conoscerà? Profeta Geremia. Le prime righe si aprono così. Per cuore umano bisogna intendere quel fondo di malizia, di perversità, di amor proprio che è in noi e che sparge il suo veleno su tutte le nostre azioni, ivi comprese le migliori. Poiché non ve ne è forse una sola

0: che l'amor proprio non insudici e la cui bontà non svilisca. Non credo che tutti i giorni a sentire queste tre linee, tutti i giorni. Anzi, devo dire che la mens corrente è esattamente il contrario, molte volte afferma. E noi stessi ci troviamo a fare apprezzamenti su, ma che persona buona, eccetera, eccetera, eccetera. Ma emerge il mio modo di vedere con questa stridore, la lontananza dal giudicare, il fatto che abbiamo perso, qui lui lo spiega apertamente, questo fondo perverso e corrotto è una conseguenza del peccato originale. Ecco quello che abbiamo smarrito. E non lo sappiamo più ridire, perché si inceppa il modo con cui ce l'hanno spiegato, è in fondo la stessa teologia, la stessa riflessione cristiana, con difficoltà riesce a rispiegare una cosa antica, affermata nei secoli passati. Peccato originale, che è? Boh, che cos'è? Cosa vuol dire? Esattamente. In questi giorni, in questi anni ultimi, abbiamo vissuto tutti in maniera nuova la guerra, l'esperienza della guerra, giusto? Abbiamo una sensibilità cambiata, soprattutto dalla Russia ucraina e poi, negli ultimi anni, in un anno, 2 anni, secondo me, mezzo, eccetera, Israele, eccetera. Moltissimi giudizi che facciamo, che sentiamo, e anche discorsi sulla pace, che è necessario e giusto farne, perché ovviamente desideriamo a tutti i costi la predicare, anche se negli anni 24 vogliamo essere operatori di pace. Ma moltissimi di questi giudizi, in nessun modo mi sembra che vadano a cogliere la questione cruciale del perché e non perché della violenza, dell'esistenza comunque che ci caratterizza e ci caratterizzerà finché non finisce il mondo, della presenza della violenza nella nostra vita. E sembra che c'eravamo, qua dentro tutti siamo nati, abbiamo vissuto dopo la seconda guerra mondiale, quindi con questa situazione di pax europea, ma che era frutto di accordi precisi di fronti nemici e che ha retto più o meno fondandosi su armi terrificanti. Giusto? Ce lo siamo scordati la guerra fredda? Reggeva su un patto post-guerra fatto da potenze nucleari e tutto si reggeva comunque sulla forza delle armi. Anche la pace, questa, chiamiamola pace, d'accordo? La non era una guerra, quindi pace. Ma noi che abbiamo vissuto, non abbiamo vissuto la guerra sulla nostra carne, se non i nostri genitori, sembra che tutti, tutti, soltanto noi che siamo entrati nei poveri uomini di strada, comunque, ma tutti, dico i grandi intellettuali, dico i maestri di pensiero, dico i politici, dico i grandi ricchi, eccetera, come se questo dovesse essere eterno. È come se adesso non potesse più tornare la guerra, la fame, la distruzione, eccetera, eccetera, eccetera. Perché abbiamo pensato così? E oggi facciamo gli scandalizzati, gli stupiti o gli sbalorditi? Perché abbiamo pensato così? Questa è la domanda che mi inquieta. Abbiamo dimenticato ciò che è parte del nostro patrimonio cristiano. Abbiamo dimenticato, perché legge davanti che lo spiega, uno dei più grandi doni di Dio è conoscere se stesso. È la conoscenza di sé che è un dono di Dio. Lentamente ti fa capire e comprendere quanto ambiguità, quanto, come dice lui, qui usa parole antiche, malizia, perversità, parole pesanti. Ci sono, quanto questo c'è dentro noi. Non è un decreto, non è un filosofo, che cambia il cuore dell'uomo, perché ha detto certe cose e noi ci siamo andati dietro. Non è una moda culturale che cambia il cuore dell'uomo e noi ci siamo andati dietro. Senti, avendo dimenticato questo, vabbè, infatti nella predicazione lo diciamo poco, non credo di poi. Difficilmente noi parliamo di redenzione, di salvezza, sono parole molto dimenticate. Gesù Salvatore, ma di che? Perché? Redentore, di che? Perché? Che cosa vuol dire? Chiaramente espellendo in qualche modo questa macchia, questo grande problema che non abbiamo risolto e non lo risolveremo, e il cristianesimo, alla grazia, da Sant'Agostino in poi ci ha spiegato che l'uomo non può risolvere. Non si salva da solo, non può, anzi, questa è la peggior superbia, è il peggior peccato, è la peggiore ribellione. È il disastro, quello che ci conduce alla distruzione, alla guerra. Caino e Abele è pagina passata o legge il presente? Ecco cosa vuol dire. Ma il punto è vivere questa vita che lui dice in maniera settecentesca. Non la devo dire, non glielo posso chiedere, che lo dica dal ventunesimo secolo. Tu e io la dobbiamo ridire, ma per ridirla, se non la viviamo, se non scendiamo, se non accogliamo profondamente questa chiamata, vocazione, appunto, il Concilio ci ha detto, lo diceva dopo Gaetano, chiamata universale alla santità, tutti siamo chiamati all'unione con Cristo, alla santità, dentro la Vincenzo, quindi all'unione con Lui. Ma tu e io siamo quelli che, vivendola, e non per forza premeditando la teologia, chissà che cosa tirar fuori, lo dirà la nostra vita, lo diremo noi perché lo riesprimeremo scrivendo, non scrivendo, appuntando, confessando, facendo conferenza, predicando, in un modo o in un altro, ma comunque chi ha più doni dal punto di vista culturale, chi ne ha meno, questo non è importante, non è questo quello che è il cuore della storia. Però è chiaro che da chi ci avvederà? Scrittura e tradizione, c'è cioè il concilio. Parola di Dio, che è la quale parola giace nella scrittura soprattutto e nella tradizione, nei testi dei nostri padri, di quelli che ci hanno ripetuto in maniera diversa, con colori diversi, culture diverse, con linguaggi diversi. Non è la stessa cosa prendere Padre del deserto del terzo, del quarto secolo, ma i temi sono sempre quelli. I punti sono sempre quelli. Questa malizia e questa perversità, se leggete Antonio il Grande, Abbato, se leggete Arsenio, fra l'altro qui c'è una professione su Arsenio, padre del deserto, se leggete la Filocalia, testi del primo millennio dell'Oriente cristiano, troverete le stesse idee. Il punto è, passando nella tua e nella mia vita, di fatto ne rinnovi, diventano ridette, rivissute nel XX, nel XXI secolo. E questa, secondo me, è quella missione a cui anche Papa Francesco, soprattutto Papa Francesco, ci sta chiamando.
1: Grazie, adesso l'ultimo intervento dove tanto vedi.
2: Io vorrei riallacciarmi un po' a quello che ha detto Monsignor Aspanti, perché effettivamente oggi nel nostro mondo diventa difficile fare passare il messaggio cristiano per quello che è, perché molte cose vengono confuse con altre, perché ci sono degli aspetti della vita cristiana che possono somigliare a quello che appartiene alla realtà di questo mondo. Una di queste cose è l'amore per il prossimo. un amore che è precetto per noi. Gesù lo ribadisce con forza. Il primo grande comandamento è quello dell'amore. L'amore per Dio, l'amore per il prossimo. E questo amore per gli altri, ci dice Gesù, deve essere un amore come Lui ha saputo darcelo. Amatevi come io ho amato voi. Questo significa che noi non portiamo avanti un amore qualsiasi. Noi siamo chiamati a fare esperienza dell'amore di Dio perché possiamo con quello stesso amore amare il nostro prossimo. Perché oggi questo tipo di discorso diventa difficile farlo? Perché anche nelle nostre comunità cristiane, molto spesso l'amore per il prossimo si riduce a filantropia, che è semplicemente una virtù pagana. Non dice l'amore secondo il Vangelo, non dice l'amore secondo quello che a un certo punto il Signore ci ordina di vivere. E c'è proprio il capitolo 23 che in questo libro di Gru è dedicato all'amore per il prossimo, l'amore del prossimo. E a un certo punto l'autore afferma: io devo amare i miei fratelli come Gesù Cristo ha amato me. Devo condividere loro non solo i miei beni temporali, ma anche quelli spirituali. Devo pregare per loro come per me stesso, avere lo stesso zelo per la loro salvezza come per la mia e procurarla con tutta la mia forza per mezzo delle mie preghiere e delle mie buone opere, dei miei discorsi, dei miei buoni esempi. Devo essere pronto a sacrificare tutto, perfino me stesso, per la salvezza di un'anima. Tutto devo perdonare, tutto dimenticare, tutto sopportare da parte dei miei fratelli, come Gesù Cristo ha sopportato tutto da parte mia e tutto mi ha perdonato. Infine, devo amarli tutti con lo stesso amore con cui Gesù ama me. Oh Dio, quale carità! Non regnerebbe mai fra i cristiani se un tale precetto venisse osservato. Quale santità non ne conseguirebbe necessariamente, poiché non sarebbe possibile che i cristiani si amassero in tal modo senza tendere, ognuno secondo il suo stato, alla più alta perfezione, senza eccitarsi a essa e darsene vicendevolmente l'esempio. Vedete, quando a un certo punto si legge una pagina come questa, si ci comincia a domandare sulla realtà di questo mondo e di come è possibile che a un certo punto i cristiani siano in qualche modo surclassati da un interesse verso il prossimo che non dice l'amore. Per cui possiamo a un certo punto, come dice l'inno alla carità di San Paolo nella prima lettera ai Corinzi, anche addirittura dare noi stessi, ma se non si possiede l'amore tutto diventa inutile. Allora bisogna aiutare oggi più che mai a capire, proprio a partire dalle nostre comunità cristiane, che cosa sia veramente l'amore. Se ne parla in tutte le salse possibili e immaginabili, ma molte volte non facciamo passare quello che è giusto fare passare, e cioè che noi non potremmo amare il prossimo se non attraverso l'amore stesso di Dio. Perché è l'amore di Dio che ci spinge al dono. È l'amore di Dio che ci spinge ad essere per gli altri. Se non possediamo quest'amore, se quest'amore non l'abbiamo fatto abitare dentro di noi, se giorno dopo giorno non ci siamo fatti trasfigurare da questo amore, allora diventa impossibile dire oggi l'amore cristiano agli altri. Non riusciamo a farlo passare. Ecco perché giustamente anche al tempo di Padre Gru si incomincia a sottolineare che non devo semplicemente condividere con gli altri, con i fratelli, i miei beni, non solo i miei beni temporali, ma anche quelli spirituali. Guardate, sapete che ci sono 7 opere di misericordia corporali e bene o male questi tutti li conosciamo. Ma se io passassi a dire, me li leggi per favore le 7 opere di misericordia spirituali, guardate come sono state completamente dimenticate. Eppure dicono la persona che veramente si fa prossimo, la persona che veramente entra quasi in empatia con l'altro. Ecco allora che cosa significa amare. Non significa dare qualcosa all'altro, anche se tu dessi tutto quello che possiedi. Ma se tu sei lontano dal fratello, se non sei coinvolto in quella che è la sua realtà, e allora l'amore non è quello vero. Perché l'amore di Cristo verso di noi è questo. Lui ci ama così come siamo. Lui ci ama da peccatori. Lui ci ama e non chiede nulla in cambio. Lui ama. E se noi non siamo capaci di amare come Lui, Lui stesso ce l'ha detto. Il comandamento dell'amore è un comandamento assolutamente monco. Sentivo l'altro ieri parlare Monsignor Zuppi a Catania, perché c'è in corso un convegno dei lettori di Santuario. E una cosa che mi ha fatto parecchio riflettere è che diceva: dobbiamo praticare nei nostri santuari, che sono luoghi di vera accoglienza di tutti, perché il santuario non è venuto meno in quella che è la crisi generale della fede che oggi ci troviamo a vivere. Ecco, nei santuari, che è il luogo di accoglienza, dobbiamo anche essere capaci di una preghiera di intercessione. E la spiegava dicendo: non si tratta semplicemente di pregare per l'altro, ma si tratta di vivere quello che veramente significa la parola intercessione. Intercessione viene da inter-incedere, ovvero camminare dentro la realtà dell'altro. E quindi dice l'empatia, dice il fatto che siamo chiamati in qualche modo ad avere gli occhi del fratello, a vivere i sentimenti del fratello, come Gesù ha fatto con noi, senza giudicarci, senza metterci in crisi, semplicemente si è fatto vicino a ciascuno di noi e ha compreso quella che è la nostra vita. Ed è per questo che ha toccato il cuore di Zaccheo, ha toccato il cuore di Matteo, ha toccato il cuore dell'adultera e così via dicendo. Oggi più che mai dobbiamo riportare, e Padre Gruccia lo dice chiaramente, la nostra carità, il nostro amore verso il prossimo nella giusta direzione, anzi direi dalla giusta provenienza, cioè da quell'amore infinito che Dio ha per tutti noi.
0: Perché la vita interiore è vita nascosta, vita ritirata, felice di cercare il suo Dio ai piedi della croce, più felice di trovarlo nel suo cuore. E questi giorni abbiamo sentito che il Papa ha scritto quella lettera di Dex Nos sul cuore di Gesù, da buon gesuita, poi è tornato a indicare questa anche qui tradizionale devozione al Sacro Cuore, naturalmente diretta da lui, che chiama ovviamente moderna. Ecco, che io desidero augurare a tutti voi, ringraziarvi particolarmente a questa diocesi che mi è cara e a questa comunità parrocchiale, tra l'altro, augurare questo, che la vita interiore è più felice di trovare Cristo nel proprio cuore, perché soltanto lì si trova il suo cuore, si capisce il suo cuore. E alla fine, e questo tanti santi l'hanno detto, Caterina da Siena forse l'ha detto più chiaramente, l'ha esplicitato più chiaramente in questa visione nella quale lei vede che il suo cuore materiale e il cuore di Cristo vengono presi e vengono fusi in un solo cuore. In realtà non possiamo né conoscere il nostro, né veramente fino in fondo possederlo, per così dire, se non tuffandoci nel suo, perché è lui che possiede il nostro. Soltanto in lui noi possediamo noi stessi. Ma non soltanto il mio. In lui troviamo anche il nostro. Il nostro. Non è solo individualistica, è veramente di noi quello che troviamo in lui, appunto perché questo intercede questa bella etimologia che ci ha ricordato Don Gaetano e Gabriele Zuppi, intercede, cioè entrare dentro l'altro. In Cristo tutti ci ritroviamo in maniera nuova, gioiosa, ma soprattutto vera, vera, senza veri, senza chiacchiere, senza ipocrisia, senza quel velo appunto di malizia che distrugge tutto. E questo è l'augurio che desidero fare a tutti voi. Forse ci rivedremo ancora, forse verso febbraio, per parlare di Quaresima. Buonasera.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Maria Vision, ben trovati a questo nuovo appuntamento qui con in condivisione con due nostri cari fratelli. Eccoli qui accanto a me, sono apparsi. Allora abbiamo il nostro caro amico Luca. Ben trovato, caro Luca.
1: Grazie.
0: E Carmine, ben trovato anche a te.
2: Grazie.
0: Allora, Luca e Carmine sono due rappresentanti, chiamiamoli così, esponenti, due parti vitali della comunità Cenacolo che si trova qui a Montorso, qui a due passi da Loreto. Ed oggi, insieme a voi, cari fratelli, impareremo a condividere le vostre testimonianze, la vostra vita, e speriamo che la vostra testimonianza ci faccia crescere, ci aiuti, certo, a crescere, no? Alla luce di tutto quello che avete vissuto, possa essere frutto, seme per qualcuno e frutto, certo, appunto per qualcun altro. E allora io inizierei con una domanda, cari fratelli. Attenzione, perché la risposta è al più veloce va un premio, eh? Allora, chi si sente più misericordiato qui in questo studio televisivo, alzi la mano. L'abbiamo alzata tutti e tre, non era preparata, era una domanda così, bruciapelo. Però prima, mentre parlavamo, Luca, hai usato questa parola, no? Noi siamo dei misericordiati, che come è una parola che non esiste, non mi dicevi, però dici chi l'ha usata, quando l'hai sentita e cosa vuol dire per te misericordiati.
1: Sì,
0: essere misericordiato.
1: Il termine misericordiato è un termine che ha usato Madre Elvira, che è la fondatrice della nostra comunità Cenacolo, perché per indicare, diciamo, persone che hanno avuto, hanno trovato, hanno incontrato la misericordia di Dio. E noi ci sentiamo dei misericordiati perché Dio ha avuto misericordia nelle nostre vite. Eravamo tutte persone perse nella droga, io per primo perse nelle cose del mondo, e sono stato recuperato, diciamo, la mia vita che sembrava fallita, grazie alla misericordia di Dio è stata ritrovata, un po' come il figlio il prodigo che ritorna a casa e incontra la misericordia del padre. Per cui noi siamo, questo termine Madre Elvira l'ha sempre usato per ciascuno di noi, misericordiati, persone che hanno incontrato la misericordia di Dio.
0: E tu, Carmine, ti senti misericordiato? Sì, hai alzato la mano.
2: Beh, sì, certo, mi sento misericordiato e oltretutto mi sento miracolato, no? Perché proprio nel cammino mi rendo conto come ho avuto questa grande grazia di essere stato misericordiato, no? E oltretutto mi sento anche di essere stato miracolato, perché dal passato a oggi vedo come la mia vita è cambiata in comunità, no? Proprio incontrando delle persone che mi hanno dato la possibilità di ricevere tanto perdono, tanto affetto, tanta amicizia, tanta gioia, no? Quindi mi sento proprio, sì, oltre misericordiato, mi sento anche un miracolato, ecco.
0: Io vorrei chiedervi questo: di solito non si chiede l'età, però io ve la chiedo, perché sì, per i nostri amici a casa, per i nostri fratelli che ci ascoltano da casa, è importante immedesimarsi un po' nella testimonianza, certo, di, certo, chi condivide qui nello studio, perché, certo, li aiuta a sentirsi più in prima persona chiamati a vivere questa testimonianza, certo, perché magari hanno un figlio, un parente, uno zio, un nipote, un amico.
2: Certo.
0: Quanti anni hai, Carmine?
2: Io oggi ho 40 anni.
0: 40 anni, Luca?
1: Io ho 59 anni, a dicembre faccio 59 anni.
0: 40 e 59.
2: Sì.
0: Diciamo, non c'è poi tanta differenza, sono quasi 20 anni, però tutte e due nascono,
2: sì,
0: vero, da una difficoltà, da una dipendenza,
2: sì,
0: tossicodipendenza.
2: Sì.
0: Parliamo ai nostri amici che ci sono a casa, perché magari hanno un figlio che sta cadendo in questa difficoltà,
2: situazione,
0: in questa situazione. E allora parliamo della comunità Cenacolo, no? Della comunità Cenacolo che nella vostra vita si è aperta come mi è venuta l'immagine, questa immagine qui: ci sono dei pesciolini nel mare che per attirare le loro prede illuminano una luce sopra di loro, è come che attirano altri pesciolini e poi si rimane. Vabbè, nel mondo della natura questo è normale, però è stata una lucetta per voi,
2: luce,
0: la,
2: sì,
0: comunità Cenacolo,
2: sì, certo,
0: che,
2: certo,
0: vi ha attirato e vi ha coinvolto poi nel proseguo della vita.
2: Ecco, sì, è stata una luce perché ho riscoperto un nuovo mondo, dove è un mondo fatto di amicizia vera, è fatto, non c'è interesse, quindi c'è tanta misericordia dalle persone che tutti i giorni ti frequentano. E quindi io ho visto questa grande luce quando sono entrato in comunità. Mi sono proprio reso conto che in tutta la mia vita non ho avuto a fianco delle persone che mi volevano bene, tranne con l'interesse. In comunità invece, se qualcuno mi diceva che mi voleva bene, no? Come un po' parlavamo prima con Luca, magari a una messa un fratello mi diceva ti voglio bene, io all'inizio pensavo che era un bene superficiale, era un bene di interesse, pensavo che c'era un guadagno dietro, però poi dopo mi sono reso conto che quello era il vero bene, perché c'era la verità, c'era comunque l'amicizia, e sentivo forte proprio questo amore, e da lì ho iniziato a vedere che nel cammino pian piano mi è stato trasmesso da chi mi stava vicino, ecco, e questo bene in me è cresciuto. Prima pensavo questo, che ho fatto tanta fatica ad entrare in comunità, a lasciare il mondo vecchio, quindi il mondo del male, e oggi faccio fatica a pensare di uscire fuori dalla comunità. Perché? Perché mi rendo conto proprio che è un posto di bene, no? Dove proprio la nostra madre Elvira proprio ci ha trasmesso e ci ha insegnato i valori principali del bene, e quindi questa è una cosa che poi, trasmettendola a noi, noi riusciamo o proviamo a trasmetterla agli altri, no? E questo ci fa gioire, almeno a me, quando riesco nel mio piccolo mi rende felice, no, questa cosa qui.
0: Ed il bello anche della eterogeneità e della diversità, chiamiamola così, di questo nostro condividere è che Carmine, un ragazzo che attualmente si trova, diciamo, tra i ragazzi, sì, della comunità, sì, mentre Luca adesso la sta vivendo come appunto fratello consacrato all'interno della comunità Cenacolo. Quindi tu hai già sviluppato, sono 19 anni, no? Oramai che vivi questa realtà, e adesso, diciamo, il Signore ti ha chiamato a vivere questa testimonianza all'interno della comunità con un ruolo forse diverso, no? Qual è il tuo ruolo da consacrato all'interno della comunità?
1: Ma il consacrato all'interno della comunità è una persona che, diciamo, che il consacrato serve. Proprio il nostro impegno è quello di servire gli altri. Ecco, proprio Madre Elvira ci ha insegnato che la comunità non è una piramide, non c'è un capo e tutti sotto. La comunità è un cerchio dove ognuno ha una circonferenza, dove ognuno ha le sue responsabilità. Io ho vissuto le mie responsabilità nella missione, nelle case, servendo. Se ti dico che la maggior parte del mio lavoro l'ho fatto nelle cucine, ti puoi immaginare.
0: Beh, io hai nominato adesso la cucina e mi è venuto in mente che qui a Maria Visione abbiamo la cappellina dove ci riuniamo a pregare, no? Dove c'è il Santissimo Sacramento, eccetera. E quando hai detto cucina, in realtà il luogo in cui adesso c'è la cappellina consacrata era una cucina. E alle volte mi viene da pensare come ognuno di noi sia un ingrediente.
2: Sì.
0: No? E siamo parte di una grande pietanza saporita, e ognuno mette qualcosa. Quindi quando tu dicevi non mi stupisco che tu abbia passato molto tempo in cucina, perché è il luogo dove si dà sapore alla vita, alla condivisione.
1: Sì, Madre Elvira è stata tanto tempo anche lei nelle cucine e mi insegnava sempre una cosa, no? Lavorava anche per le sorelle, e in un momento mi diceva: Gioia, lei aveva questi temi, no? Ti chiamava e faceva: Gioia, ricordati che dopo la cappella la parte più importante è la cucina, e quando tu prepari da mangiare devi mettere l'amore, devi pensare a quel fratello che c'ha quel problema, a quell'altro che c'ha quel problema. Questo vuol dire cucinare con amore, per cui metti amore in quello che fai. Me le ricordo ancora bene queste parole, perché ogni giorno passava, ogni giorno mi diceva: qui pulisci, stai attento, metti il coperchio. Delle volte può sembrare irritante, no? Però una correzione fatta da Madre Elvira è una correzione che ti lasciava un segno,
0: che
1: un sigillo, che
0: t'arricchiva. È quella correzione fraterna, no?
2: Giusto,
0: la vera correzione fraterna.
2: Sì.
0: E allora con questa correzione fraterna finisce la prima parte del nostro condividere delle vostre testimonianze, e quindi torniamo fra poco. Grazie.
3: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329 55 33 0800 241 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: ritrovati nello studio di Maria Vision, dove stiamo condividendo la testimonianza di Carmine e di Luca. Allora, Carmine e Luca, non abbiamo detto, tu sei originario di Bari?
1: No, io sono originario della Calabria, sono provincia di Cosenza.
0: Allora, dopo voglio ascoltare un po' del tuo dialetto. Ricordiamolo, ragazzo della comunità Cenacolo, attualmente qui a Montorso, no?
1: Sì.
0: Qui a Loreto, e in compagnia del nostro fratello consacrato alla comunità Luca, che viene da...
2: Io sono di Livorno.
0: Quindi abbiamo un livornese, un calabrese, e io vengo, diciamo, originario di Roma, quindi abbiamo Calabria, Lazio e insomma, diverse regioni, tre regioni differenti d'Italia. Anche a te poi chiederò qualcosa in livornese,
2: Sì.
0: Mi raccomando,
2: Sicuro.
0: Sì? Vogliamo sentire qualcosa. Allora, abbiamo parlato di Suor Elvira. Quando parla Suor Elvira, parla al cuore di ciascuno di noi, cioè anche con uno sguardo, mi dicevi, riesce a scavarti, riesce a leggerti nel cuore.
1: Sì.
0: Per i fratelli, mi permetto, Carmine, di ricordare, per i fratelli che non conoscessero ancora la figura di Madre Elvira, poi avremo modo anche di farla vedere attraverso qualche immagine del libro che avete portato, è... colei che ha fondato appunto la comunità Cenacolo. Comunità di recupero di tossicodipendenza, di diverse, diciamo, dipendenze. E quindi ecco, quello che stiamo condividendo oggi insieme a Carmine e a Luca è vita vera, è vita vissuta.
1: Sono
0: lacrime che sono state versate di dolore e poi lacrime di gioia, come abbiamo ricordato prima, dopo essere stati misericordiati, no? Bagnati della misericordia. Sì. E allora, dicevamo, Suor Elvira, come ti ha parlato a te Suor Elvira? Mi dicevi anche attraverso lo sguardo, no?
1: Sì, a me ha colpito tanto questo, perché una prima volta in un incontro ero triste. Come ti dicevo, ed è stato bello perché proprio lei mi ha detto, no, in quel giorno che la Madonna mi voleva bene, ed è stato bello perché mi ha guardato profondo negli occhi. E poi una seconda volta era lo stesso, volevo scappare da alcune situazioni, quindi volevo nascondermi. E lì proprio ho avuto la conferma come lei aveva questo grande dono, di guardarti nel profondo, no? E capirti cosa stai vivendo in quel momento, no? E allora lì è stato bello perché mi ha detto di restare fermo lì dove ero, di affrontare la situazione, quindi di andare avanti, di non scappare. Ecco, proprio è stato bello questo, come mi ha incoraggiato a non mollare, ma a stringere i denti e a continuare, no? Non scappare, come ho fatto nella vita, ecco. Alle prime difficoltà mi rifugiavo nelle situazioni dove mi portava la tristezza, quindi scappavo nella droga, scappavo non so, nell'alcol, e quindi per non affrontare il problema magari con la famiglia, per non affrontare il problema con la ragazza, o magari il problema con il lavoro. E in quella situazione mi sono reso conto proprio come lei è stata buona con me, no? Aiutandomi con amore di madre, ecco, proprio questo. Io guardandolo quel giorno negli occhi mi sono reso conto che dovevo stringere i denti e dovevo andare avanti, ecco.
0: Mi dicevi, mentre stavi parlando, mi veniva in mente, ecco, quando dicevi le difficoltà, no, che si sono, che hai sentito, che hai vissuto nella tua vita quando hai iniziato questo cammino, perché l'incontro con Suor Elvira era avvenuto proprio in questo momento in cui tu ancora non ti sentivi, diciamo, sicuro del tuo futuro, sicuro della tua progettualità all'interno anche della comunità.
1: Ecco, non avevo scelto ancora di andare avanti. Io mi ricordo bene quando sono entrato in comunità. Mi ero proposto i 5 mesi, come tanti, no? Quindi il mio pensiero era sempre quello di riappacificare un po' gli animi a casa, perché comunque ero stato cacciato via di casa, riappacificare un po' gli animi a casa e poi ritornare, no? Quindi mettere un po' la situazione a posto e poi ritornare. Però già da lì ho iniziato a vedere i piccoli passi, no, che il Signore mi stava mettendo dinanzi, perché ho incontrato questo ragazzo che con me già da fuori avevamo fatto delle esperienze insieme nel male, quindi io l'ho trovato in comunità e ho visto già questo segno che, di speranza, che lui ce l'aveva fatta e quindi potevo farcela anche io. Però il male, siccome era ancora presto che ero in comunità, mi tirava fuori. Allora poi, incontrando Madre Elvira, quel periodo lì ero ancora incerto di continuare il cammino, avevo fatto un anno di comunità ed ero

0: Ero triste, non volevo stare in comunità perché comunque avevo 34 anni e pensavo al futuro, pensavo ancora alla droga, pensavo ancora alla bella vita. Elvira se ne è accorta di questo.
1: E ha detto il tuo posto è
0: È
1: ancora qui.
0: così.

0: hai usato questa parola. Sì, allora io vorrei domandarti questo. Pensiamo alla debolezza che hai vissuto in prima persona, no? Perché era un pensiero che hai espresso alla luce della tua vita passata. Ecco, parliamo di questa debolezza vissuta nella tossicodipendenza e la gioia e la forza che ti ha dato il Signore quando l'hai incontrato e quando ti ha abbracciato.
1: Certo. Delle volte è sempre triste parlare della... Qualche volta evito sempre di parlare della mia tossicodipendenza perché sono sempre dei messaggi negativi, fra virgolette. Nel senso, però oggi riesco a viverla con serenità, a condividerla. Sono una persona, sì, debole. Sicuramente ho fatto tante, prima di arrivare alla tossicodipendenza, facevo delle scelte che non erano mie. E questo è una cosa che dico a tanti giovani. Per esempio, i miei amici andavano a ballare e a me non piaceva ballare, mi piaceva fare altre cose, mi piaceva vedermi un film e andavo con loro. Non mi piaceva bere, delle volte bevevo perché gli altri bevevano, ho fumato perché gli altri fumavano, ho fatto tante cose perché non avevo un carattere, perché ero un timido, perché ero un debole, perché non avevo la forza di dire no. Mancanza di libertà, tante volte non... Io ho perso mio padre anche in tenera età, avevo 6 anni, mia madre aveva 4 figli, delle volte quello che sembrava essere il più forte, qualche volta non è il più forte, è il più debole. E allora piano piano mi sono intrattenuto per essere il simpatico, il più bravo, a fare delle cose, a prendere le sostanze, droga, per essere più forte, per essere più bravo, per essere potente in quel momento. Però niente, mi sentivo che mi dava qualcosa, ma in realtà stavo cadendo in un baratro profondo, che è il baratro della droga. E poi in un momento ti trovi, quando cerchi di uscirne, hai ancora quella debolezza perché hai ancora qualcosa che ti chiama, il male che ti chiama, e tu non sei forte. Io ringrazio perché in un momento che sono stato così, veramente ho urlato, ho gridato al Signore. Mia madre era già stufa delle mie, ho fatto altre comunità, delle mie, la cosa più brutta di un tossico è la menzogna, la falsità. E io ero il re della menzogna. Delle volte le dicevo talmente bene che ci credevo pure io alle menzogne che dicevo. Era proprio la falsità che... E quando sono arrivato in comunità è stato tutto un cambio. La cosa che non ho fatto più paura proprio con Elvira è il dire la verità. Non pensare perché dico la verità, se dico che sono così e sono così, non so, mi piacciono delle cose che prima non mi piacevano, prima invece. Allora sono questo, sono debole, sono fatto in questa maniera, accetto le mie debolezze, però sono vero, l'importante è quello, e la verità ti dà quella libertà. Quella libertà grande di poter dire come Madre Elvira, ma guarda, fai questo, fai l'altro, cioè non c'è una doppiezza.
0: E la verità tu non puoi non averla incontrata con il Signore, perché no?
1: Il Signore è la verità.
0: È verità, è via, verità e vita. Vita. E quindi quando siamo nella verità non possiamo che non essere nel Signore. Bene, concludiamo questa seconda parte di condivisione qui con Carmine e Luca e ci diamo appuntamento a fra pochi minuti.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: compagnia sempre di Carmine e Luca, condividendo oggi due storie, due vite che si sono trovate nell'amore di Dio all'interno della comunità Cenacolo. E come dicevamo con Luca, come mi hai fatto ben sottolineare, notare, ecco come la comunità sia una scuola di vita e sì, non, no, chissà quale altro centro, no? Sì, con i vari aggettivi. Scuola di vita.
1: Sì, perché c'è stato un momento, sai, che c'è stato tante comunità terapeutiche. Non voglio fare differenza, nel senso che se uno vuole salire, può salire dalla droga. Ma De Villa ci diceva, tu già quando sei dentro, già non ti droghi più, per cui non usi la droga. Però il problema non è la droga, è quello che sta dietro. Per questo l'ha voluto chiamare scuola di vita, dove tu impari a vivere, impari a vederti dentro, impari a perdonare, impari ad amare, impari a seguire quello che è la parte buona della vita. Cioè nel senso che non è solamente liberarsi da una sostanza, ma imparare a vivere. E questo è importante. Per me, a me mi ha affascinato questa idea, perché sono sempre stato, come dicevo prima, un debole, per cui imparando a vivere ti trovi quella forza che non viene da te. No, ritornando alla domanda, non viene da te, viene dal Signore quella forza, perché può essere anche momenti di passare, momenti di tristezza, momenti di abbattimento, momenti, può succedere di tutto in comunità, anche non so, un amico che se ne va, qualcuno che magari non ha fatto il cammino, non ha terminato il cammino, però noi abbiamo una forza grande che c'è in tutte le nostre case, la presenza dell'Eucaristia, e lì sappiamo che c'è la fonte. Allora quando c'è queste difficoltà, quando la parte umana non arriva, c'è sempre Dio, e questo è importante per me. E Madre Villa ci ha fatto incontrare nella scuola di vita la presenza di Dio nella nostra vita, sia quando ti drogavi, sia quando non ti drogavi. Oggi la vedi meglio, perché impari a vivere, cioè le vivi, però Dio c'era anche quando, perché ti lasciava la libertà. Pensa se Dio interviene nella nostra vita e dice, tu non fai questo, tu non fai quello, è un dittatore. Invece Dio ci ha lasciato la libertà. La libertà anche di cercarlo, di incontrarlo. E grazie a una madre, a una comunità che oggi c'è, segue. Io non mi sento né arrivato in nessuna parte, mi sento come l'ultimo arrivato. Però che bello quando vedo io, cioè non viviamo, non abbiamo soldi in tasca, non ci abbiamo niente. Facciamo un voto di povertà, ma nessuno ha i soldi. Però quando vedi una vita risuscitata, come diceva prima Carmine, una vita miracolata, uno che ritorna, che magari lo incontri con la famiglia, con i bambini, è un figlio della comunità, un trasferito, come diceva un padre Massimo, nella comunità della vita, di fuori, nella vita. Noi siamo delle piccole, i ragazzi che salgono, tu ce n'hai qualcuno qua anche, sono le piccole comunità fuori, e allora bisogna fare sì che tutte queste piccole comunità seminano il bene, che non ti lasciano indifferente quando vedi un ragazzo tossico, triste, che è vicino a te. Non posso dire non me ne importa niente, ma no! Madre Villa, io mi ricordo, sono stato con lei, era la prima che si buttava giù ai barboni, alle vecchiette che passavano, abbracciava tutti, proprio nel senso, dalle volte non so se sarei stato capace, però vedevo un infinito amore verso il prossimo, verso chi è più povero, per chi è ferito, più debole, che io delle volte non ho, cioè lo sto imparando ancora oggi, vado avanti, grazie a Dio sono stato in missione, ti dicevo, e ho imparato questo. Delle volte ci avvengono ragazzi di 14-15 anni feriti, gli occhi tristi, e allora devi dare, servire, amare. E
0: è questo, una scuola in cui la campanella non suona mai.
1: Non suona mai.
0: La campanella, cioè quella di inizio magari, ma la campanella,
1: scusa,
0: finale, perdere. Non suona mai. No, non perché, per dire che la scuola, no, di vita poi prosegue fino alla morte, no? All'interno della comunità, come dicevi tu, anche all'esterno della comunità, perché poi quando i ragazzi hanno compiuto, no? Non è suonata magari la campanella finale di questa scuola di vita, ma poi la possono portare all'esterno della comunità, perché magari ecco, trovano un'altra vocazione, la vocazione anche matrimoniale, c'è chi si sposa, no? Poi chi inizia altre famiglie ed altre vite. E tu in questa scuola, Carmine, come parlavamo con Luca, in questa scuola di vita, qual è la materia che ti è piaciuta di più? Mi dicevano prima l'accoglienza, hai nominato l'accoglienza quando hai sentito l'abbraccio dei fratelli. Qual è, per così dire, in maniera scolastica, la materia che ti è piaciuta di più?
2: Io non mi conoscevo, io non sapevo chi era Carmine. Quindi quando sono arrivato in comunità, mi dicevano sempre che davanti al Signore tu avevi, davanti all'Eucaristia avevi la possibilità di conoscerti. E io facevo tanta fatica in questo, perché prima di entrare in comunità ero ateo, quindi non credevo. Allora poi dopo, vedendo un po' gli esempi, no, di come questo ragazzo che era stato con me un periodo fuori dalla comunità nel male, vedevo in lui questo cambiamento nel bene, no? E lui mi diceva sempre che questo era avvenuto perché si era conosciuto, si stava iniziando a conoscere, quindi conosceva le sue debolezze, conosceva le sue fragilità, aiutandoci anche da chi gli stava intorno, però tanto l'aveva aiutato l'adorazione davanti a Gesù. E io mi ricordo questo, che quando mi sono messo davanti davanti a Gesù, ho iniziato a guardare chi ero. Lì non ho avuto paura, all'inizio un po', però ho capito che dovevo conoscermi per cercare di migliorarmi, perché non dovevo più scappare. E quindi questa per me è stata una grande scuola, perché ogni volta che faccio fatica, ogni volta che devo affrontare un problema, so da quale maestro devo andare, che mi può consigliare. E questo è bello, perché poi va tutto come vuole lui, anche se i miei pensieri, i miei progetti, le mie bolle di sapone volano, però è bello perché tutto porta poi dopo magari a un pensiero pulito che ho avuto un periodo prima. Magari poi dopo, camminando avanti nel tempo o nel periodo, cambiano e magari no, devo fare così o magari, però la scuola è quella, mettendosi quello è proprio una cosa che a me tocca tanto, lo vedo ancora oggi quando mi metto davanti a Gesù, lui poi risana e porta tutto come vuole lui, no? E questa è una cosa bellissima.
0: E quando uno si avvicina tanto, così tanto, sì, alla presenza di Gesù nella propria vita, quasi da abbracciarlo, no? Sei talmente vicino da abbracciarsi, perché non ci, sì, si riesce ad abbracciare se non siamo a portata di abbraccio, no? Sì. Tra due persone. E allora la cosa bella qual è? Che stavamo anche condividendo prima, che una volta che si sperimenta questo amore, sì, che si vive, prima si conosce. Lo,
2: sì,
0: devi conoscere.
2: Sì, lo devi conoscere.
0: Poi lo sperimenti, sì, lo vivi, no? E poi il terzo passo è non te ne puoi separare.
2: No.
0: Dico bene?
2: Sì, bene, bene. Guarda, io ti dico, molte volte penso, no, al futuro oggi, quindi magari ho anche dei miei progetti, però mi rendo conto che magari nel mondo, no, talmente che siamo presi, tutti andiamo in diverse direzioni, invece di puntare in una direzione sola, che è quello che è l'Eucaristia, che è Dio, che è l'adorazione, che è la preghiera, che è il rosario che la comunità ci ha insegnato, no? Noi preghiamo 3 rosari al giorno, quindi io tante volte mi chiedo, ma io un giorno fuori, quando lavoro, pregherò il mio rosario? Quando smetterò di lavorare, avrò la voglia e l'intenzione di andare magari a messa, se ho il tempo di andare, la domenica mi potrò dedicare? Ecco, sono domande queste che io mi faccio. Allora quando penso che potrò fare difficoltà, a me questo fa paura, perché penso di allontanarmi da Dio, perché Dio mi ha ridonato la vita. E quindi questa cosa qui mi mette sempre in discussione e in allarme, quindi in allarme nel senso che mi porta a crescere sempre più nella volontà di andare in adorazione, di pregare, di fare più la preghiera mia, ecco, per non perderla.
0: Immagino che questo sia un santo timore, no? Un santo timore, sì. Già il farsi questa domanda ci mette davanti a quella, sì, responsabilità, sana responsabilità, sì, di migliorare, di comunque cercare di indirizzare sempre la nostra vita sul binario, ecco, che Dio,
2: sì,
0: vuole, no?
2: Sì.
0: È un santo timore, io, sì, lo definirei un santo timore, perché se uno non avesse maturato questa responsabilità, sì, non si farebbe neanche questa domanda.
2: Sì.
0: E quindi adesso abbiamo concluso il tempo di questo nostro incontro, qualche minuto ancora di pausa e poi torniamo insieme.
3: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: televisione in compagnia di Carmine e Luca. Stiamo imparando insieme cosa voglia dire essere misericordiati, no? Questa parola che non esiste, ma inventiamocela oggi, no? Bagnati nella misericordia di Dio. Io mi sento misericordiato. Tu, Carmine, ti ci senti? Anche. Luca?
1: Ugualmente.
0: È stato un bagno in una piscina enorme, come se ci imbuttassimo in una piscina enorme senza fondo. E lo stiamo facendo insieme, lo stiamo condividendo insieme attraverso così reminiscenze un po', ricordi del passato, per poi vivere questa misericordia infinita oggi nella comunità Cenacolo, che abbiamo ricordato essere più una scuola di vita, in cui si sente magari il campanello d'ingresso alla scuola e poi dopo è scuola tutta la vita, è una scuola tutta la vita. E come mi dicevi tu, come mi stavi ricordando durante la pausa, Luca, all'inizio Madre Elvira aveva pensato al periodo diciamo di inserimento e di uscita all'interno della comunità di circa 3 anni, come quelli che Gesù aveva passato, no? con gli apostoli. E poi però, in virtù di quello che dicevamo prima, del santo timore, no? Di Dio, qualcuno disse: ma io ancora non mi sento pronto ad affrontare la vita esterna. E da lì la volontà, no? Visto che...
1: Sì, è stata proprio secondo un'intuizione dello Spirito Santo. Proprio Madre Elvira ci ripete che tante intuizioni proprio dello Spirito Santo sono venute dai ragazzi, dagli ultimi. E poi delle volte mi veniva sempre la stessa domanda dopo tanti anni in comunità. In verità, di tutti questi anni in comunità, quanta comunità ho fatto? Quanto veramente ho amato? Quanto veramente ho perdonato? Quante volte invece mi è scivolata come acqua, le cose mi sono passate senza dargli un peso, senza dargli un senso? E allora penso che oggi la comunità non tiene più un tempo. Anche se rimane questo aspetto dei 3 anni, qualcuno dice faccio 3 anni, perché ha paura di perdersi un tempo, ma io penso che la cosa più bella, che dopo uno se ne rende conto, la cosa più bella è che non è tempo perso, ma è tempo guadagnato. Vivere col Signore si guadagna.
0: Io intanto faccio vedere questa bellissima foto di diversi anni fa. Io chiedo la gentilezza alla regia, a Mario, di poter inquadrare. Ecco, adesso eccola qui. Questa è Suora Elvira, al centro, la vediamo abbracciata dai ragazzi, e sempre anche nell'altra fotografia, ovviamente, diciamo sempre al centro, sì. Allora io ti chiedo una cortesia, Mario, in regia, di fare un primo piano sul sorriso, se possibile, di Suora Elvira. E adesso vi spiego anche il perché. Ecco. Questo è il sorriso di Madre Elvira. Poi io giro, rimani così, Mario, guarda, giro le pagine e la ritroviamo, la ritroviamo. Eccola qui, sempre al centro di tanti ragazzi della comunità, ecco, sempre con la stessa sorriso, con la stessa gioia di donare. C'è anche un libro, no? Di Suora Elvira, del sorriso, dello sguardo, del sorriso, di questa voglia di trasmettere, no? Tanta gioia e tanto amore attraverso anche il volto, semplice.
2: Sì.
0: E poi c'è anche un'altra foto, Luca, che ti trova protagonista, che ti vede protagonista. Abbiamo messo un segno qui proprio per trovarla subito. Eccolo qui.
1: Bellissimo.
0: Allora, qui è Luca oggi e qui è Luca qualche anno fa. Allora, vediamo un po'. La mettiamo a favore di telecamera. Ecco, guarda, eccolo qui, lo vedete? È questo ragazzo qui con la maglietta bianca. Eccolo qui, questo qui è Luca. Luca, i capelli pure prima non è che ce ne avevamo tanti, eh?
1: No, capelli non c'erano.
0: Vabbè, allora è stata proprio una cosa che ti ha contraddistinto negli anni, eh?
1: Però penso che, guarda, al di là dei capelli, proprio penso che la droga ti invecchia, la droga ti, come si dice, ti abbruttisce dentro. Allora oggi ti trovi quella gioventù che è una gioventù che non viene dalla droga, ma viene dal vivere una vita nel perdono, nell'amore, nell'amicizia. E allora
0: è questa la gioia che si vive, no?
1: Ma sì,
0: questa è un altro. Allora io sto facendo vedere delle foto, adesso facciamo vedere anche la copertina. Ecco, questa è un piccolo esempio che una foto può trasmettere, no?
1: La missione di Bahia, questa è.
0: Perché ricordiamo, la comunità, no? È anche missionaria, ci sono diversi diversi punti in cui è aperta appunto i centri della comunità. E questo è il libro proprio Nulla è impossibile a Dio, il libro della comunità Cenacolo, che lo facciamo vedere sempre qui a favore di telecamera, all'interno della quale ci sono una raccolta di foto raccolte dal 2011.
1: Questa qua sono dal 1983 per i 25 anni, 2008 mi sembra.
0: Sì, fino al 2008. Fino al 2008, e fino a qualche anno fa. Difatti non sei all'interno del libro perché sei entrato
2: 2010.
0: Sei entrato dopo. Ciò non vuol dire che tu sia comunque parte di questo libro.
2: Beh, già,
0: libro,
2: certo,
0: no?
2: Di questa famiglia.
0: E magari della nuova edizione, ecco, di questo libro.
1: Ci saranno sicuramente.
2: Sicuro sì, di questa famiglia, sì.
0: Di questa famiglia. Ma in realtà io devo essere sincero. Cioè, il bello è che ci sentiamo...
1: Hai girato una foto storica.
0: Dimmi, prima. Quale? Ritrovala allora.
1: Una foto storica.
0: Cerchiamo la foto storica.
1: È importante perché è un momento storico della comunità. Lo racconto. Al principio in comunità si fumava e un giorno Madre Elvira, dopo che essere stata a Međugorje, è andata in cappella, si è inginocchiata davanti ai ragazzi e ha chiesto scusa. Dice: io vi ho tradito perché vi avevo promesso
0: questa,
1: di liberarvi da tutte le dipendenze, è qui uguale, e invece vi ho lasciato le sigarette perché avevo paura. Però da oggi non si fuma più.
0: E quindi chi vediamo vuole, proprio la foto in cui tutti buttano le sigarette.
1: No, tutti, no? Hanno, sì, è passato un e tutti sono rimasti. C'è chi vuole andarsene libero di andarsene, tutti sono rimasti.
0: Bene, gloria a Dio. Vi ringrazio grazie per la vostra partecipazione, grazie, per la vostra testimonianza, che non ha un limite di questo rettangolo così televisivo, sì, all'interno del quale stiamo apparendo. La vostra testimonianza, il vostro condividere, il vostro dire l'amore di Dio lo possiamo sperimentare, lo possiamo, sì, vivere, certo, lo possiamo portare nella nostra quotidianità. Noi abbiamo toccato il fondo e guardate quanto siamo preziosi ai suoi occhi.
2: Certo.
0: Noi siamo un miracolo, e mi ci metto anch'io, certo, mi ci metto anch'io. Siamo un miracolo, ognuno miracolato, ognuno misericordiato.
2: Sì.
0: E allora, ritornando un po' all'inizio,
2: sì,
0: cari Carmine e Luca, adesso mandiamo un messaggio, ognuno lo indirizzerà secondo le ispirazioni dello Spirito Santo, sì, ecco, ognuno ha la propria telecamera. E vi chiedo anche così di mandarlo, allora, se ti chiedo di mandarlo in calabrese, in realtà non so quante persone lo capiranno,
2: appunto,
0: questo messaggio,
2: appunto,
0: sì? Quindi, però forse il livornese lo capiamo un po' meglio. Comunque l'ispirazione dello Spirito Santo vi lascino liberi questi ultimi minuti che possiamo passare in compagnia dei nostri fratelli che ci vedono da casa. Carmine, a te.
2: Certo, io vorrei così dare questo messaggio ai giovani, in particolare anche ai genitori, ai giovani, di non perdere la speranza e la fiducia di se stessi, di scavare e cercare dentro il buono, perché noi con le nostre povertà cerchiamo di sotterrare sempre il bello che c'è dentro di noi, invece dobbiamo cercare di tirarlo sempre fuori. Questa forza che il Signore ci dà, perché pensiamo che Dio non c'è, Dio è lontano, invece io proprio ho scoperto personalmente che Dio ci è sempre vicino. Ai genitori che sanno che hanno dei figli che fanno fatica, degli amici che hanno bisogno di aiuto, di essere uniti nel bene e nella fiducia in Dio di poterli aiutare, ecco. Grazie.
0: Luca.
1: Ma io ho un messaggio che voglio lasciare specialmente un po' a tutti, sai? Posso dirvi a chi in questo momento ha problemi di tossicodipendenza, chi ha problemi di alcol, chi ha problemi di vita, chi si sente, chi non trova un senso alla vita, si può trovare, basta guardarsi dentro, basta incontrare il Signore. Delle volte la mattina sei libero di fare un sorriso oppure di tenerti il tuo broncio. Allora impariamo a svegliarsi con un sorriso. Per i giovani impariamo a saperci dire dei no, a vedere il bello, il vero, il buono che ci abbiamo dentro. Questa è una cosa importante, perché ci sono delle cose belle, non abbiamo paura. Facciamoci sentire in famiglia, cerchiamo il dialogo con i genitori, spengiamo, abbiamo il coraggio di spengere la televisione, abbiamo il coraggio di non andare nella nostra stanza, cerchiamo di più il dialogo con gli altri, facciamoci conoscere, cerchiamo l'umiltà di dire ho bisogno di aiuto, chiediamo a Dio questa forza e cerchiamo veramente di uscire da quello che è il baratro del male, perché la tossicodipendenza, l'alcol, la tristezza, noi facciamo un tempo facevamo una consacrazione dove c'è rinuncia a Satana, rinuncia alla droga, e Madre Vila ci ha detto no, rinunciamo da oggi alla tristezza che è la radice di tutti i mali. E allora dico rinunciamo alla tristezza, cerchiamo la gioia. Cominciamo la giornata con un sorriso, impariamo ad essere veri, e anche quando qualcosa va male impariamo nella famiglia, gli amici sono gli amici del male, quelli ci saranno mai, quando nel momento del bisogno non ci saranno. Io quando sono stato a terra giù piegato in due come Giobbe, accanto poi ho trovato mia madre, mia sorella, la famiglia, quella c'è sempre. Allora cerchiamo un dialogo. Grazie.
0: Grazie, grazie Luca, grazie Carmine, grazie. E soprattutto grazie a Dio per averci veramente fatto vivere oggi la bellezza di come ognuno di noi possa essere, per quanto inginocchiato, sporco e peccatore possa essere, una gemma preziosa. E voi oggi per Maria Visione, per tutti i nostri fratelli che ci hanno seguito da casa e per me in prima persona, qui perché proprio sto vicino a voi, siete stati veramente delle gemme luminose, quindi io grazie, ti ringrazio Carmine, grazie. Vivamente anche a te Luca, grazie ancora a Dio e grazie a Maria Vision che ci dà la possibilità di parlare di questi miracoli che continuano nella tua vita, nella mia vita, e sono possibili anche nella vita di ciascuno di voi. Lo speciale con vostra compagnia termina qui. Maria Vision vi saluta e come sempre vi augura una buona e santa giornata. Grazie ancora Luca.
2: Grazie
0: ancora Carmine.
2: Grazie.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei come si chiama, da dove viene?
1: Mi chiamo Miriam, vengo da Napoli e sono venuta a Medjugorje per la prima volta. Diciamo che sono 10 anni che desidero venire e questa volta mi sono sentita proprio chiamata dalla Madonna.
0: E l'ha capitato proprio per il Festival dei Giovani? Aveva programmato proprio di venire in questo periodo?
1: No, è stato tutto un caso, tutto all'improvviso. Poi guardando le date della settimana mi sono resa conto che c'era il festival.
0: Ecco, questo Festival dei Giovani ha un tema. Ogni festival ce l'ha un diverso tema. Quest'anno ha la tema alla sorgente o ad fontem, come sarebbe in latino. Cosa significa per lei questa parola? Cosa la viene in mente quando sente questo?
1: Per me la sorgente è Dio. È Dio, e attingere da Dio vuol dire attingere l'amore di Dio, l'amore di Dio che si manifesta ogni giorno nella mia vita.
0: Ecco, il Signore è sempre il punto importante per tutti. A proposito di questo, incontro con il Signore e in Eucaristia. Per lei come vive l'Eucaristia?
1: Io vivo costantemente l'Eucaristia come il sacramento della confessione. L'Eucaristia per me significa rifugio, significa nutrimento dell'anima, significa guarigione interiore e soprattutto significa un invito ad amare, in modo da poter amare e perdonare.
0: Lei crede che la Madonna si presenta qua più di 40 anni?
1: Certo, come si presenta a tutti noi in diversi modi, non solo perché vediamo con i nostri occhi, ma come dice Gesù, bisogna anche credere pur non vedendo.
0: E secondo lei, se quello è così, quale motivo principale sarebbe per cui Dio e la Madonna ci parlano così a lungo in questo momento storico?
1: Perché diciamo che viviamo in un mondo pieno di perversione, di poca fede, e quindi loro ci esortano soprattutto ad essere fedeli all'amore di Dio, a pregare la Madonna costantemente col rosario, in modo da essere tutt'uno nei loro cuori.
0: Ha seguito i messaggi della Madonna?
1: Sì.
0: E questi messaggi, cosa sente quando sente un messaggio della Madonna?
1: Mi sento indirettamente chiamata, come penso tante persone, cioè li sento miei i messaggi, li faccio miei nella vita quotidiana, le esortazioni a pregare, a dire il rosario, a pregare per le famiglie, l'unità della famiglia.
0: Se ha un messaggio particolare per i giovani, per i ragazzi che magari quest'anno non sono con noi qua, magari prossimo ci saranno qui, ha qualche parola da dire?
1: Per tutti coloro che non sono qui presenti sarete nelle nostre preghiere, e per tutti i giovani che ancora non credono vi auguro di trovare la luce di Dio nelle vostre vite.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Oggi celebriamo la memoria di Santi Ponziano, Papa e Ippolito, presbitero, martiri. Nel Vangelo invece Gesù ci parla del dovere del perdono. Abbiamo tutti grossi debiti con Dio, abbiamo debiti più o meno tra di noi. Vogliamo che nei nostri cuori non trovi posto il rancore, il risentimento, l'invidia, la gelosia. Non vogliamo camminare con musi lunghi, con silenzi carichi di tensione, ma vogliamo perdonare, perché ogni volta veniamo perdonati noi dal Signore. La Santa Messa viene celebrata secondo le seguenti intenzioni. Io celebro per la defunta Imelda. Don Graziano celebra per il defunto Roberto nel primo anniversario della scomparsa. Fratelli e sorelle, accostiamoci con cuori umili, pentiti a questa Eucaristia, lasciamoci abbracciare dalla misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Preghiamo. La preziosa passione dei santi martiri Ponziano e Ippolito ottenga a noi, o Signore, l'abbondanza del Tuo amore e rinsaldi sempre più la fede nei nostri cuori. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen. Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore: figlio dell'uomo, tu abiti in mezzo a una genia di ribelli, che hanno occhi per vedere e non vedono, hanno orecchi per udire e non odono, perché sono una genia di ribelli. Tu, figlio dell'uomo, fatti un bagaglio da esule di giorno davanti ai loro occhi, preparati a emigrare. Davanti ai loro occhi emigrerai dal luogo dove sei stato verso un altro luogo. Forse comprenderanno che sono una genia di ribelli. Davanti ai loro occhi prepara di giorno il tuo bagaglio come fosse il bagaglio di un esule. Davanti a loro uscirai però al tramonto come partano gli esiliati. Fa alla loro presenza un'apertura nel muro ed esci di lì. Alla loro presenza mettiti il bagaglio sulle spalle ed esci nell'oscurità. Ti coprirai la faccia in modo da non vedere il paese, perché io ho fatto di te un simbolo per gli israeliti. Io feci come mi era stato comandato. Preparai di giorno il mio bagaglio come quello di un esule e sul tramonto feci un foro nel muro con le mani. Uscii nell'oscurità e sotto i loro occhi mi misi il bagaglio sulle spalle. Al mattino mi fu rivolta questa parola del Signore: figlio dell'uomo, non ti ha chiesto la casa di Israele, quella genia di ribelli, che cosa stai facendo? Rispondi loro: così dice il Signore Dio. Questo messaggio è per il principe di Gerusalemme e per tutta la casa di Israele che vi abita. Tu dirai: io sono un simbolo per voi. Quello che ho fatto io sarà fatto a loro. Saranno deportati e andranno in schiavitù. Il principe che in mezzo a loro si caricherà il bagaglio sulle spalle, nell'oscurità, e uscirà per la breccia che verrà fatta nel muro per farlo partire. Si coprirà il viso per non vedere con gli occhi il paese. Parola di Dio. Proclameremo le sue opere, Signore. Si ribellarono a Dio l'Altissimo e non osservarono i suoi insegnamenti. Deviarono e tradirono come i loro padri, fallirono come un arco allentato. Lo provocarono con le loro alture sacre e con i loro idoli lo resero geloso. Dio udì e si infiammò e respinse duramente Israele. Ridusse in schiavitù la sua forza, il suo splendore in potere del nemico. Diede il suo popolo in preda alla spada e si infiammò contro la sua eredità.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe di me, quante volte dovrò perdonarli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che vuole regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli, quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condenò il debito. Appena uscito, quel servo trovò un dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: Restituisci quello che devi. Il servo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: Abbi pazienza con me e ti restituirò. Ma egli non volle, andò, lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molti dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: Servo malvagio, io ti ho condannato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovi anche tu avere pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te? Sdegnato il padrone lo diede in mano agli aggiunzi, finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Terminate questi discorsi, Gesù lasciò la Galilea e andò nella regione della Giuda, al di là del Giordano. Parola del Signore.
1: Lode a te, Cristo.
2: Fratelli e sorelle, il Vangelo di oggi comincia con una domanda molto semplice, una domanda di Pietro: Signore, quante volte devo perdonare a uno che mi fa del male? Quante volte dovrò perdonare il mio fratello se pecca contro di me? 7 volte? Che è già tanto perdonare 7 volte. Pietro pensa di essere già molto generoso. Perdonare 7 volte è già tanto. E Gesù non vuole, e Gesù gli risponde: Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. E ovvio, abbiamo sentito tante volte questo Vangelo e sappiamo che Gesù non vuole darci un numero preciso di quante volte dobbiamo perdonare, ma vuole dirci: perdona sempre, perdona sempre. È proprio qui che comincia la nostra difficoltà, perché in teoria dentro sappiamo che bisogna perdonare, sappiamo tutti che un cristiano deve perdonare, però quanto ci costa? A tutti, No? È un conto sapere una cosa, è un conto vivere quella cosa. Ci sono cose che riusciamo a perdonare facilmente, no? Quando qualcuno arriva in ritardo, si dimentica qualcosa, dice una cosa sbagliata, possiamo lasciar perdere. Ma poi ci sono quelle ferite più profonde, qualcuno ci ha tradito, calunniato, ingannato, ha distrutto la nostra fiducia, e a volte fa ancora più male il fatto che quella persona che ha fatto del male o che continua a farci del male non lo riconosce, o peggio ancora non si pente di quello che ha fatto, che sta facendo. E allora ci chiediamo: Signore, come posso perdonare? Allora prima dobbiamo capire che cosa è il perdono. Perdonare non significa dire quello che hai fatto andava bene, no? Bisogna riconoscere, chiamare le cose per nome, quella cosa che hai fatto, oppure anche se quella cosa che mi hai detto forse era giusta, però l'hai detto nel momento sbagliato o in modo sbagliato. Oppure perdonare non significa neppure dimenticare, perché non è possibile selezionare questo voglio dimenticare, questo voglio ricordare, non dipende da noi. Quindi nemmeno questo, perdonare non significa dimenticare. Con alcune cose del passato, brutti, tristi ricordi, dovremmo convivere per tutta la vita. E questo fa parte anche della nostra croce, della storia della nostra vita. Perdonare significa qualcosa di più, cioè non permettere a quella ferita, a quel ricordo, a quella persona, a quella situazione, quel male che abbiamo ricevuto, di vivere sempre del nostro cuore. Perché quando conserviamo il rancore, quando pensiamo forse di punire l'altra persona, che il rancore che conserviamo, non è così. Proprio tante volte siamo noi stessi a farci soffrire con i rancori, perché continuiamo a pensarci, riviviamo sempre nuovamente quella ferita che si riapre di continuo, ci arrabbiamo, perdiamo la pace, poi tante volte non riusciamo nemmeno a dormire, non abbiamo la serenità nel cuore. Per questo Gesù ci dice: perdona, anche se a volte quella persona non si merita ancora il tuo perdono, perché forse non lo riconosce, non si pente, però tu perdona, perché tu ti meriti di continuare a vivere sereno, tu ti meriti di dormire bene, di avere la pace nel cuore. No? Gesù, quando perdonava dalla croce, sapeva bene che i suoi crocifissori non se ne rendevano conto di cosa stavano facendo, che stavano uccidendo il Salvatore del mondo, che stavano uccidendo Dio. Signore, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Ora non lo sanno, ora non lo capiscono, vivono forse nell'ignoranza, ma spero un giorno lo potranno capire. E per questo, Padre, perdona loro. Dipende molto da come guardiamo l'altra persona. Se un genitore guarda un bambino con amore, con pazienza, è molto più facile perdonare. Se guardiamo quella persona che ci ha detto qualcosa di difficile da accettare, se ci ha fatto del male, se lo guardiamo come un piccolo bambino un po' ignorante, che non capisce, forse non ha raggiunto l'uso della ragione, che non è matura ancora, è molto più facile perdonare. Non è facile perdonare, perché il perdono non è un sentimento, non è una cosa che ci viene distinta. Oggi mi sveglio con il bisogno di perdonare. Il perdono è una decisione. E se non riusciamo a perdonare, però sempre dovremmo chiedere questa grazia al Signore. Signore, io non riesco a perdonare, ma Tu sempre perdoni a me. Anche questo fatto, quando ce lo ricordiamo di continuo, quante volte ci confessiamo, riconfessiamo, quante volte ci riproponiamo, non voglio offenderti mai più, e offendiamo il Signore involontariamente, non perché siamo cattivi, non perché vogliamo essere cattivi, ma perché siamo fragili, perché siamo deboli. E così anche quelle persone che a volte ci feriscono, di solito non lo fanno per cattiveria, ma per la fragilità, a volte per l'ignoranza, altre volte io dico sempre che un cane ferito abbaia. E così anche chi è ferito, che ha delle ferite del passato, abbaia, cioè ferisce, continua a ferire. Quindi dipende molto da come guardiamo. Fratelli e sorelle, affidiamo le persone che ci hanno fatto del male alla misericordia di Dio, perché loro un giorno, Dio sa quando raggiungere e come raggiungere i loro cuori, perché possano riconoscere del male che ci hanno fatto, ma comunque anche se non hanno raggiunto quel punto di riconoscere, di quella maturità spirituale, preghiamo per noi, per la capacità, il voler di perdonare.

0: rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Amen. Illuminati da un'unica fede e stimolati da un'unica carità, eleviamo cuore e mente speranze ed accenti a Dio Padre che tutti conosce e abbraccia. Diciamo, donaci virtù e perseveranza, Signore.
1: Donaci virtù e perseveranza, Signore. Ezechiele si è posto sulle spalle un bagaglio da deportato, perché ciascuno di noi sia vicino e solidale con i fratelli più isolati e più provati, preghiamo. Per gli emigrati, gli esiliati, i profughi, perché siano aiutati da un'equa legislazione e dal fattivo interessamento dei fratelli a inserirsi nelle nuove comunità, preghiamo.
0: Donaci virtù e perseveranza, Signore.
1: Perché perdonati da Dio, impariamo ogni giorno di più a perdonare di cuore al fratello che ha mancato contro di noi. Preghiamo.
0: Donaci virtù e perseveranza, Signore.
1: Perché chi ha autorità non abusi del suo potere, ma serva i fratelli con rispetto ed amore. Preghiamo.
0: Donaci virtù e perseveranza, Signore.
1: Il Signore che trasforma l'ombra della morte in aurora della vita, ammetta Imelda e Roberto e i nostri defunti nella pace e nella gioia della sua speranza. Preghiamo.
0: Donaci virtù e perseveranza, Signore. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il sacrificio di riconciliazione che ti offriamo, Signore, nella celebrazione del prezioso martirio dei tuoi santi, purifichi i nostri peccati e renda a te gradita la preghiera dei tuoi santi.

tuoi fedeli, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, e magnificarti nella lode dei tuoi santi. La loro passione fa risplendere le opere mirabili della tua potenza. Sei tu che infondi l'ardore della fede. Concedi la fermezza della perseveranza e doni nel combattimento la vittoria per Cristo Signore nostro. Per questo dono della tua benevolenza, i cieli e la terra innalzano a te un cantico nuovo di adorazione. E noi con tutti gli angeli del cielo proclamiamo senza fine la tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Proclamiamo la tua risurrezione in attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, e tutti i sacerdoti e diaconi. Ricordate anche i nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, nella tua misericordia, di tutti i defunti, in modo particolare Imedela e Roberto. Ammettili alla luce del tuo volto, di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna. Insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Michele Arcangelo e tutti i Santi, che ogni tempo ti furono graditi in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.
3: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono venuto a partecipare alla presenza, ma di soltanto una parola che Dio sarà.

0: Preghiamo. O Signore che ci hai nutriti del pane e del cielo e hai fatto di noi un solo corpo in Cristo, fa che non siamo mai separati dal Tuo amore e sull'esempio dei Tuoi santi martiri superiamo con fortezza ogni prova in nome di Colui che ci ha amato. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Forse tra di noi c'è qualcuno che ancora non riesce a perdonare. Non vergogniamoci di questo, possiamo sempre invocare il Signore. Signore, oggi non riesco ancora a perdonare, voglio con tutto il cuore, per adesso almeno perdonali tu nel tuo cuore. Il perdono non cancella mai il male ricevuto, ma ci libera dal peso del rancore e ci ricostruisce, ridona la pace. Chiediamo questa grazia per intercessione di San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere le anime. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Glorificate il Cristo con la vostra vita. Andate in pace.
1: E diamo grazie a Dio.
0: Buona giornata a tutti.

0: Sia lodato Gesù Cristo, Maria.
1: Sempre sia lodato, Maria Elena.
0: Maria Elena, da dove viene?
1: Io vengo da Foggia e questa è la mia 8ª volta a Medjugorje, la 7ª volta al festival.
0: Quindi 7ª volta al festival.

0: Sì, sì.
1: Sette volte è stata qua.
0: Sì.
1: Allora che sensazione prova di stare qua in questo momento quando è questa grande festa?
0: Io quando ho scoperto per la prima volta il festival c'è stato un vero e proprio innamoramento e infatti ci torno ogni volta che posso perché mi dà proprio quel senso di connessione profonda con tutto il resto del mondo credente, ma con l'uno, col creatore, con quello che ci ha donato tutto questo e quindi provo un senso di pace interiore, di gioia profonda che mi dà sempre questo posto. Qualsiasi problema io arrivi qua, quando vado via da Medjugorje, quando vivo in Medjugorje, vengo pervasa dalla pace ed è un dono meraviglioso.
1: Posso dire così, poco fa ho parlato con alcuni ragazzi, sì. Comunque dicono ci sono molte feste, molti modi di festeggiare tra i ragazzi giovani, la maggior parte di queste feste ti fanno sentire molto svuotato dopo, quindi ci vuole tempo per riprenderti, invece questa festa ti riempie, quindi sì. Vieni molto più pieno quando
0: questa festa ti riempie, e anche il ballare per il Signore, il cantare per il Signore è diverso, perché è qualcosa che, come dicevo prima, ti mette in connessione profonda e ti fa diventare una persona migliore, e quindi è quel divertimento che è crescita interiore importante e fondamentale per te e per le persone con le quali sei in relazione. Ed è bellissimo perché poi questo dono te lo riporti a casa e ti nutre per tanto tanto altro tempo ancora, finché non torni poi perché devi fare il rifornimento.
1: Questo caldo caldissimo qua a Medjugorje, vedo i ragazzi dietro che stanno riempiendo le bottiglie di acqua,
0: sì.
1: Mi viene in mente proprio questa domanda, cosa dice per lei? Tema di questo festival è proprio ad fonte,
0: sì.
1: Alla sorgente.
0: Tornare alla sorgente è come tornare all'origine, quindi a trovare il senso della tua fede, il senso di quello che è la tua vita, di dove stai andando, che direzione vuoi prendere. Quindi andare alla fonte significa proprio questo, andare al succo, al significato profondo, al senso che ti guida nel tuo cammino, nel tuo percorso di vita.
1: I messaggi della Madonna sono molto semplici, non c'è niente di nuovo che noi già non sappiamo, però purtroppo essere umano ha un po' lasciato a parte queste cose importanti. Come noi chiamiamo cinque sassi questa spiritualità di Medjugorje, uno di questi cinque pilastri di spiritualità medjugorjana è Eucaristia, forse anche più importante. Cosa è per lei Eucaristia?
0: L'Eucaristia è proprio il massimo della connessione, perché stare con Dio è diventare un tutt'uno con Dio, un far parte, un sentirlo dentro e sentire quando qualcosa ce l'hai dentro, fa parte di te e non può essere scissa da te. E l'Eucaristia ti rinnova sempre questo patto, questo accordo, questo impegno col Signore e ti dà anche questo senso di protezione profonda, che tanto qualsiasi cosa succede, qualsiasi male ti si potrà battere contro, non hai nulla da temere perché c'è Lui.
1: Lei crede che la Madonna più di 40 anni si presenta in questo posto?
0: Sì, io credo che la Madonna, essendo il nostro mediatore, la persona che ci avvicina in assoluto di più a Dio, trova mille modi per manifestarsi e Medjugorje è uno di questi modi. Qui c'è un varco, c'è una connessione con quest'altra dimensione che è un dono per l'umanità e quindi dobbiamo custodirlo gelosamente questo posto e tutto quello che gira intorno a questo luogo.
1: Allora, se noi guardiamo questi fenomeni che ci sono stati, la Madonna sempre ci segue dalla tutta la storia della Chiesa e la Madonna ci sta vicino, però la differenza di altri luoghi dove si è presentata in questo modo è numero di volte, quante volte è venuta. Ma se Dio permette questa cosa in questi tempi in particolare, secondo lei quale motivo potrebbe essere?
0: Il motivo è che Dio non vuole che l'umanità si allontani da Lui, perché è un periodo in cui ci sono tante campane, ci sono mille possibilità e anche un'infinità di modi per perdersi. Quindi la Madonna, il messaggio cristiano, qualsiasi strada trova per arrivare, diventa efficace, perché Dio ama l'umanità e non vuole che l'umanità si allontani da Lui. E la Madonna ci porta a Lui, ci porta a Dio, e quindi si manifesta in tutti i modi che possono essere utili affinché l'umanità resti vicina a Dio.
1: Vivere la santità in questi tempi è possibile o una cosa per gli altri tempi?
0: È possibile per tutti, è possibile nella semplicità, è possibile nella quotidianità. Il concetto di santità è un concetto che va oltre il tempo, va oltre lo spazio. È una questione di scelte continue, quotidiane e tutti possiamo diventare santi. Non ci vuole una dote particolare, ci vuole una grandissima disciplina, impegno e un enorme amore che ti fa scegliere Dio anziché tutti i richiami del mondo.
1: Ecco, un messaggio per i ragazzi che questa volta non hanno potuto venire forse a Međugorje o non conoscono questo luogo.
0: Il messaggio è un invito di trovare almeno una volta nella vita il tempo per venire qua, per respirare questa atmosfera, perché è difficile da spiegare. Sono quelle cose che bisogna viverle, bisogna sentirsele addosso, sul proprio corpo. E così l'anima risuona in un modo così particolare che è inspiegabile, non trovo le parole. Quindi venite a Međugorje, venite al festival, perché è un'esperienza meravigliosa e di crescita per tutti.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: La sorella da dove viene e come si chiama?
1: Io sono Suor Nirmala, vengo dall'India, appartengo alla congregazione di figlie di San Camillo. E qua in Italia da 12 anni, 18 anni.
0: Lei è la prima volta a Medjugorje o è già stata?
1: Sì, questa è la prima volta che vengo a Medjugorje. Veramente sono molto felice, molto emozionata per vedere, per sperimentare le sorprese di Dio.
0: Ecco, cominciamo da questa domanda. Quanto è per lei importante questa... Le suore pregano tanto, ok? Però pregare in questo modo, come si fa per il periodo di festival, prega qua a Medjugorje, cantando, ballando, suonando, quanto è importante questo?
1: Come dice, ascoltando accresce la fede, no? Questo vivendo insieme come una comunità cristiana, insieme con senza diversità, giovani, vecchi, anziani, meno giovani, tutti quanti, lodando Dio, questo ancora mi fortifica nella mia fede, anche vedendo me altri fortificano nella loro fede. Veramente questo è un grande dono, essere insieme. Siamo una chiesa, no? Tutti insieme, non solo i laici, non sono i religiosi, non sono i sacerdoti, no, tutti siamo uniti, fa una chiesa. Allora questo veramente mi fa tanto bene, essere uniti con la chiesa tutti insieme.
0: Io non so quanto lei conosce, ad esempio, la storia di Medjugorje, dei primi tempi, cosa succedeva qua, e la spiritualità di Medjugorje, quali sono le cose un po' particolari. Esempio, la Madonna già dall'inizio ha detto ai ragazzi veggenti, quando la vedevano, se voi dovete scegliere tra avere l'apparizione e vedere me, o partecipare a Santa Messa dove si presenta Gesù Cristo, mio figlio, vivo tra di voi, sempre nel primo posto deve essere Santa Messa, poi ci sono io.
1: Questo è molto evidente.

0: perché la Madonna è una, lei ha portato Gesù nel mondo, però lei ci indica Gesù. L'importanza è l'Eucaristia, non è la Madonna, perché non è che lei vuole attirare verso di lei, però verso Gesù, portare tutte le anime, che il sangue preziosissimo di Gesù è che ha versato per tutti noi, siamo purificati e siamo uniti a Lui, non per attirare lei, per verso Gesù. E quella tema pure ad fontem, alla fonte, sì. La fonte è Gesù, non è la fonte la Madonna. Noi veneriamo la Madonna, però adoriamo Dio, Gesù.
1: Si può dire che lei ci proprio indica la strada come arrivare a questa fonte? Si può dire questo?
0: Sì, la Madonna ci indica con le sue richiami, no? Diverse apparizioni, anche qua richiamando alla pace, tutto questo sempre indica Gesù, no? Verso manifesta Gesù.
1: La Madonna ci chiama qua anche alla santità. Quando parliamo della santità, alcuni magari pensano in una maniera superficiale, oh, questa è una cosa per Medioevo, questa è una cosa che non c'entra con i nostri tempi. Ma come possiamo spiegare alla gente che non è proprio così?
0: Sì, questo è veramente bello. Ho letto quella Gaudete et Exultate, un'enciclica del Papa, che parla, chiama per alla santità. Questa santità non è che tu 24 ore tu stai nella chiesa, preghi davanti, sì, quello pure è importante, però ogni persona c'è la sua vita, un laico come può indicare, come può santificare? Facendo le sue cose con amore, costruendo la sua famiglia nell'amore. Se la signora va per la spesa, quella spesa offrendo a Gesù, ogni piccola che facciamo, questo ogni giorno ci santifica. Io come suora, tutte quelle che io vivo, le mie preghiere, le mie attività che io faccio, io ogni giorno santifico me stessa, anche un laico, una mamma di famiglia, un anziano nella sua sofferenza, offrendo a Gesù le sue sofferenze, santifica. Questa è ogni persona viene chiamata alla santità nel modo semplice che possiamo vivere, questo che Papa Francesco ci diceva nella Gaudete et Exultate.
1: Ecco, sta per iniziare il 37esimo Festival dei Giovani, Vladi Fest, qua a Međugorje, sarà una settimana di festa, di preghiera, di allegria, lei parteciperà a tutto questo, c'è una intenzione particolare per cosa vuole pregare in questi giorni?
0: Sì, veramente offro tutto il mondo che regna la pace, venga il regno di Dio, anche il mondo molto, molto sofferta, no? Molto sofferta tra le guerre, tra calamità naturali, tutto quanto, no? Anche chiamare per la pace, questo richiamo che la Madonna fa sempre, questa pace, no? Anche sono molto felice di essere qua per il festival, che mi lascia la provvidenza di Dio che mi guida, veramente tutti noi possiamo fare un'esperienza di Dio veramente profondamente per amarlo e vivere, portare il suo amore per gli altri.
1: Io la ringrazio e vi auguro buon festival.
0: Grazie, grazie.
1: Se lei vuole, anche nella vostra lingua di India, può dire qualche parola, però non so se è la stessa lingua, perché noi abbiamo Maria Vision a Calcutta.
0: Quello lingua non è nazionale, Hindi quello. Se vuole in English,
1: in English forse. In inglese può dire qualche parola di questo festival, anche breve. Mm-hmm. Questo ad fontem la tema, che e poi cosa significa per lei. Uno, due, tre.
0: I am here in Medjugorje for the festival of youth festival. It's very joyful moment. Here is many from many countries youth all the ages people are here. Really it is very wonderful place. I am so excited to be here. The theme of this year is Ad Fontem. This to the font. Jesus is the font of everything. That is the not the Mother Mary is the font, but Mother Mary leads to the font, who is Jesus. That is very important. Not only we adore the, we don't adore the.

0: Mother Mary, we venerate her. Through her, we go to Jesus. This is very, for Catholics, for us, very important.
1: Eucharistia.
0: Eucharistia is a font of everything. God is present in the Eucharist. He is the font of every grace and every blessing. We go to Jesus for all the blessings, not to Mother Mary. She is the channel where she leads to Jesus. Jesus is the font of everything.
1: Thank you very much.
0: Thank you.
2: Credere, celebrare, vivere e pregare. La verità della fede cristiana. Tutta la dottrina della Chiesa Cattolica, basandosi sulla Sacra Scrittura, la tradizione apostolica e il Magistero, fungendo da riferimento sicuro per l'insegnamento della fede e la formazione cristiana. Con questo programma vogliamo aiutare i fedeli a vivere in modo più solido la propria fede, attraverso la comprensione del messaggio di Cristo. Tutti i venerdì alle ore 21:30. A cura di Don Francesco Verzini, rettore del seminario di Assisi, diocesi di Perugia.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei come si chiama, da dove viene?
1: Sono Matteo Trotta, vengo da Mattinata, provincia di Foggia, Italia.
0: Matteo, qua a Medjugorje è già stato prima?
1: No, questa è la prima volta che
0: prima volta a Medjugorje. Allora, facciamo così. Quali sono le sue aspettative? Cosa aspetta di questa esperienza? Quando finisce questo festival, cosa pensa di ricevere qua?
1: Che il Signore illumini il mio cammino, mi dà la giusta direzione per la vita.
0: Ecco, tema di questo festival è andiamo alla sorgente. Cosa la viene in mente quando si parla della sorgente?
1: La sorgente è come l'acqua, uno che va cercando l'acqua per bere, per dissetarsi. Allora uno viene qui per avvicinarsi sempre di più al Signore, per trovare la fede in sé.
0: Ecco, lei qui ha visto tante persone, tanti ragazzi giovani con il rosario in mano che pregano. Questo è difficile vedere nelle varie città europee, è vero?
1: Sì.
0: Ma secondo te, secondo lei, è possibile applicare questo nella vita quotidiana quando si torna, in qualche maniera? Non così come qua, però...
1: Sì, se uno ci crede e vuole, è possibile.
0: Eucaristia, Santa Messa. Lei ci va a Santa Messa?
1: Sì, non sempre, però quando c'ho tempo vado.
0: Ha sentito mai che la Madonna Medjugorje ha detto che proprio questa è una delle cose più importanti, se non proprio più importante, andare a Santa Messa?
1: Sì.
0: Quando torna a casa proverà forse anche di vivere più questa cosa?
1: Eh sì, di avvicinarmi sempre di più al Signore.
0: Ecco, se ha qualche messaggio per i ragazzi che non sono mai stati qua, cosa li può dire?
1: È una bella esperienza e stando proprio sul posto vi accorgete la vicinanza al Signore.
0: Io la ringrazio, buon festival.
1: Grazie.

0: Bentrovati, stiamo parlando della comunità Cenacolo. Per chi si stesse collegando in questo momento, la Festa della Vita 2017 e il tema di questo terzo speciale è le famiglie. Abbiamo ascoltato già alcune testimonianze, abbiamo dato anche, come dire, il nostro contributo di quello che abbiamo visto e di quello che abbiamo ascoltato. Gli occhi di questi genitori felici che rivedono il figlio rinato. Ma c'è anche di più, c'è e lo ascoltiamo anche nella testimonianza successiva. C'è la certezza, il desiderio che i figli, oramai che hanno conosciuto la luce, rimangano nella luce. Questo è un desiderio normale, naturale, ma anche una grande paura che questo non accada.
1: È normale che un genitore ha paura che il proprio figlio magari
0: ricade
1: così, però guarda che se fai bene la comunità come ti insegnano in comunità, è difficile che uno...
0: Tu conosci dei casi dove questo è accaduto?
1: Sì, dei casi. Il bello della comunità è che la comunità è aperta.
0: Quindi se si ricade si ritorna.
1: La comunità è come una mamma, ti apre la porta e ritorni, e nessuno ti giudica, nessuno ti fa pesare quello che... Nel senso capisci che... Io mi ricordo quando avevo 3 anni di comunità, mi aveva dato la benedizione e dovevo uscire, avevo già il lavoro, mi aveva detto dove andare, però io sentivo dentro di me che non dovevo uscire, sono andato in cappellina e c'era Suor Elvira che mi stava aspettando. Io non lo sapevo neanche che mi stava aspettando, proprio vedere che donna di Dio era. E mi ha detto: Paulino, ma cosa c'hai da dirmi? No? Ho detto: vabbè, sento questo, che sono contento che ho finito il cammino, però nell'altra metà di me
0: non vuole andare, non è che non ero sicuro,
1: non voglio andare, mi sento bene qua, è casa mia. E mi ha detto: rimani un altro anno, o rimani quanto tempo vuoi tu, però ti do un consiglio, prega, perché senza la preghiera è facile ricadere.
0: E poi tu hai deciso di...
1: Sono rimasto altri 7 anni, perché da buon bergamasco è un po' una testa un po' dura, però vabbè, è sempre, per me è un giorno, anche tutt'oggi, è per me ancora vivere la comunità. Non è che sono uscito da 15 anni o 16 anni, no, per me è ancora un giorno in più. Tutte le mattine è un'altra volta, perché secondo me la conversione è fino all'ultimo. Per cui Elvira ti insegna anche questo, che la comunità è una palestra di vita,
0: sì,
1: per poi iniziare a vivere.
0: E a tal proposito, palestra di vita, ascoltiamo queste ulteriori testimonianze, genitori e figli.
2: Allora, siamo qui al Villaggio della Pace, inondati da questo sole che è meraviglioso ma è caldo, con Chiara e Loredana. Chiara è la mamma. Allora Chiara, velocemente la tua storia.
3: Sono arrivata al Cenacolo 5 anni fa. Dopo 17 anni di tossicodipendenza e 10 di alcolismo, mi hanno accompagnato i miei genitori e hanno scelto il Cenacolo, il Signore ha scelto noi per portarmi al Cenacolo. Sono arrivata distrutta, perché 17 anni di tossicodipendenza sono tanti, e dopo praticamente aver rischiato la morte a causa di questi problemi. Mi hanno portata a Lourdes, perché la comunità ha deciso di farmi entrare a Lourdes.
2: Da
3: lì è iniziato il nuovo cammino. Io non avevo mai messo piede, cioè avevo tutti i sacramenti, ma non avevo mai messo piede in una cappella, e invece il Signore mi ha scelta e mi ha guarita.
2: Che bella che sei, perché mentre lo dici c'è proprio la rabbia di un momento che hai vissuto quasi imposto, però poi la consapevolezza che era la cosa giusta da fare, quando si dice affidarsi ad una volontà che non è la propria. Quando Loredana l'ho conosciuta mi stava raccontando dei particolari che sono bellissimi del tuo momento, quello della zappa che frignava. Dai, raccontaci solo questo aneddoto.
3: Allora, velocemente, quindi il giorno che hanno comunicato a Chiara, quindi dopo i colloqui, insomma, abbiamo seguito la comunità in quello che ci diceva, per cui ci siamo fidati da subito, hanno detto a Chiara: sei destinata, vai a Lourdes. Lei da quel momento ha cominciato a singhiozzare, un singhiozzo continuo, un singhiozzo pietoso, nella speranza di non farsi portare, ed era giovedì. Giovedì dovevamo partire il lunedì, quindi ci siamo detti: Signore, aiutaci tu, accompagnaci, perché un frignare così fino al lunedì. Niente, siamo partiti, quindi sempre con un viaggio, con una persona comunque bene o male da aiutare, da sostenere, da tenere a bada, perché aveva dei momenti, insomma, eravamo in piena astinenza, per cui era così. Arriviamo a Lourdes ed era il giorno degli angeli custodi, quindi Chiara è entrata in comunità il 2 ottobre, il giorno degli angeli custodi, e ci hanno accompagnato e ancora ci seguono i nostri angeli. L'abbiamo portata e in quel momento c'era come responsabile Daniela, che adesso è in missione, è in Brasile. Daniela è simpaticissima, ha un viso gioviale, un bel sorriso, e l'ha guardata e ha detto: vieni, vieni, vieni. E io dicevo oggi a Sabina che l'ultima frase che ci ha detto Chiara davanti alla casa della comunità: non si abbandonano nemmeno i cani. Perfetto.
2: Ecco, quindi proprio ti ha fatto sentire il senso di colpa, non sì, si abbandonano nemmeno
3: papà e mamma che entrano nella casa della comunità con la Chiara, che si sentono dire questo. Vabbè, noi siamo entrati, abbiamo saputo dopo tempo, le cose sono tante, le cose belle da raccontare sarebbero tante, però una delle cose che a me inizialmente ha colpito è il modo di accoglierci e di darci fiducia, quindi questa fiducia senza però illuderci, cioè dicendo: mamma e papà, ora voi vi fermate qui qualche giorno, rimanete a Lourdes e noi mettiamo vicino a Chiara un angelo custode, che è quello che la accompagna.

0: accompagnerà i primi mesi quando ci sono queste grosse difficoltà e poi vediamo, lasciamo fare al Signore, Lui sa quello che ci sta chiedendo. E così abbiamo fatto. Siamo rimasti fermi 3 giorni, sempre in attesa, pregavamo, non avevamo il rosario ma supplicavamo alla Madonna di aiutarci, stavamo in grotta delle ore e non eravamo, cioè sì, eravamo cristiani, ma i cristiani, come dice Papa Francesco, la pasticceria, quelli che vanno a messa a Natale, a Pasqua, quando, e quindi con queste difficoltà. Cos'è successo? Dopo tempo abbiamo saputo un paio di aneddoti anche simpatici da dire, perché Chiara, siamo arrivati lì, non si reggeva in piedi, era appena uscita da sedia a rotelle e stampelle, per cui camminava come uno zombie. Ho saputo che Daniela, la sua responsabile, durante il giorno gli aveva dato in mano una zappetta, la faceva sedere in orto e lei singhiozzando faceva e tirava sulle foglie, quindi questa è la Chiara, l'abbiamo saputo. Però la sera con l'acqua di Lourdes saliva e le massaggiava le gambe, quindi tutte le sere, vabbè, a parte l'angelo custode, però Daniela le massaggiava le gambe. Chiara è partita senza ciclo, scusate, ma cioè, era completamente per aria in tutto, benissimo. Dopo due o tre mesi, Chiara, novembre, dicembre, è ritornato il ciclo, ha ricominciato a camminare e abbiamo saputo alla festa di Natale che aveva perso diversi chili e che cominciava a reggersi in piedi. Da lì in poi, con tutte le sue lotte, con tutte le sue difficoltà, con le nostre all'inizio paure e poi affidarsi, eccoci qua.
1: Bello, bellissimo. Quando, Chiara, tu hai capito che la preghiera ti stava salvando? Quando e come?
2: Allora, io sono entrata in cappella dopo un po' di tempo, ho fatto fatica ad affidarmi, ma in comunità si vive di provvidenza, quindi noi i primi segni tangibili del Signore li viviamo con la provvidenza. Quando tu fai chiedere alle ragazze giovani, le ragazze giovani sono quelle che appena entrano, noi ci inginocchiamo e non so, preghi per una cosa e quella cosa arriva, no? Magicamente arriva, tu dici, ma com'è possibile? E a me è successo, adesso è una cosa stupida, però a me è successo, lo dicevo sempre nelle testimonianze che facevo. Eravamo rimaste senza carta igienica e la mia responsabile, quella che mi faceva i massaggi con l'acqua di Lourdes, mi aveva detto: facciamo così, tu prega un rosario e vedrai che arriverà, succederà qualcosa, no? E io dicevo: ma cosa devo fare? Devo pregare? Non so neanche come si prega sto coso, datemi. Allora mi hanno dato in mano un rosario e mi hanno fatto pregare la prima decina, io non sapevo.
1: Anche poi è curioso pregare il rosario per avere la carta igienica.
2: Allora, sapete che il giorno dopo mi hanno chiamato, io ero in cappella, aspettavo per la messa e era arrivata una macchina di uno sconosciuto, non sapevamo chi fosse, mai visto, è passato e ha scaricato un furgoncino pieno di carta igienica.
1: Senti, facciamo una cosa, adesso ti chiediamo di pregare un rosario.
2: Questa era una cosa stupida, però io mi sono inginocchiata, ho cominciato a vedere che succedeva qualcosa dentro di me. Piano piano cominciavo a vedere che avevo delle ferite, che non ero stata tossica perché per divertimento, perché...
1: Con chi ce l'avevi tu?
2: Ma io ero arrabbiata con... Allora, a me era successa una cosa... Da ragazzina era morto il mio migliore amico. Io pensavo di avere delle ferite grandissime con i miei genitori perché si erano separati, però in fondo non erano poi così grandi. Una famiglia normale, si erano separati, però non mi era mancato niente, l'amore l'avevo ricevuto. E mi ricordo invece, e questa è una cosa che ancora oggi vivo e con la quale lotto tutti i giorni perché è una ferita grandissima, era morto questo mio carissimo amico, era proprio la persona che avevo più vicina. E, io ero sempre con lui. E lui quella sera mi ha guardato e mi ha detto: non venire con me in moto perché non mi sento, vai a piedi con la tua amica. E io sono andata a piedi e lui 500 metri da casa mia si è schiantato e morto. E io questa cosa mi sono sempre fatta una colpa, perché dovevo essere in moto con lui, dovevo morire anch'io quella sera con lui. E l'unica cosa che mi toglieva il dolore... fumavamo un po' insieme, si usciva con gli amici per scherzo, in compagnia, era veramente cominciato per gioco. E poi mi sono resa conto che più aumentavo, era l'unica cosa che realmente mi toglieva il dolore e non mi faceva pensare. Quindi da quella ferita è stata un'escalation, perché io ho trovato il modo per non soffrire in fondo. Quindi io

0: toglievo il dolore per qualsiasi cosa.
1: Sì, che poi ritornava perché avevi bisogno di ritoglierlo e poi di ritoglierla ancora.
0: Sono passata alle droghe pesanti, poi sono passata all'alcol e poi ho cominciato con le astinenze. Io sono arrivata in ospedale che avevo 4 astinenze diverse, mi si sono ritirati i nervi delle gambe. Quindi insomma, poi la mia sofferenza è stata talmente grande che...
1: Però ecco, abbiamo trovato la formula della guarigione.
0: Certo, certo.
1: Allora, Chiara e mamma, diamo un messaggio di speranza, sì, a coloro che ci stanno ascoltando in questo momento, sì, e che magari hanno bisogno, sì, proprio, sì, di questo.
2: Allora, come mamma, come genitore, quello che posso dire ai genitori di oggi è di... al di là del dialogo detto come parola stupida, di cercare di capire, e tante volte ci sono dei perché che noi non vogliamo capire e non vogliamo vedere, quindi di tenere giù le maschere, di essere consapevoli, di essere coerenti. Papà e mamma, anche se sono separati, anche se davanti ai figli, devono usare proprio un metodo coerente. Nel bene.
1: Il metodo dell'amore coerente.
0: Beh, io oggi sono una ragazza che è tornata a vivere fuori, quindi ho finito il mio cammino comunitario, ma continuo a camminare fuori. E quello che mi aiuta tutti i giorni oggi, io ho tenuto costante il mio ritmo di preghiera, ma è dirmi la verità, non scappare più davanti alla sofferenza ed essere me stessa. E questa è una cosa importante che io ho riscoperto in comunità, cioè non avere la maschera, cioè non dover dimostrare agli altri di essere un'altra persona, perché tante volte è questo che ci porta a dover cadere nel male, perché devi dimostrare agli altri di essere qualcun altro e automaticamente devi per forza cadere in compromesso. I compromessi possono essere la droga, il sesso, qualsiasi cosa, il male. Quindi io non so, io tante ragazze che vedo, che sento, che incontro, a me salva questo tutti i giorni, costantemente dirmi la verità e cercare di essere me stessa, davanti a me e davanti a Dio, di essere me stessa, di non aver paura del giudizio degli altri.
1: Allora, quando questo confine è labile, e purtroppo tante volte lo è, cioè non sai più chi sei veramente, certo, e chi invece oramai ha preso il sopravvento, cioè quella maschera, esatto, quel modus, quel... cosa bisogna fare?
0: Bisogna fermarsi e bisogna chiedere aiuto. Bisogna avere l'umiltà di chiedere aiuto, o perlomeno, se qualcuno tenta di fermarsi, ascoltare quella persona che tenta di fermarsi. Io ho avuto la grazia di essere fermata dai miei genitori. Io sono stata fermata obbligatoriamente da una malattia e i miei genitori hanno avuto la forza, mia mamma soprattutto, di prendermi e fermarmi e dirmi: tu devi fare qualcosa per te.
1: Probabilmente bisogna sempre toccare il fondo per poi arrivare ad uno switch, no?
0: Io mi auguro che non tutti tocchino il fondo, nel senso che qualcuno si possa fermare prima, però purtroppo molto spesso è così. Però bisogna risalire.
2: C'è quel qualcosa in più che va oltre, diciamo, le terapie, la cura, che è proprio la presenza di Dio nella vita. Quindi la vita è preziosa, noi siamo preziosi per Lui, e Lui, se noi apriamo, come dicevamo stamattina, Madre Elvira diceva, il cuore ha una maniglia solo dentro, il Signore bussa, se tu apri Lui può entrare, altrimenti Lui rispetta e ti lascia, però tu devi aprire il cuore e capire anche se hai problemi, se devi metterti in discussione, se devi fare anche delle fatiche.
1: Grazie Chiara, grazie Loredana, e direi buon cammino ancora.
3: Sì, buon cammino anche a voi.
4: Eccoci, noi vi salutiamo, noi siamo una famiglia croata, viviamo nella comunità Cenacolo in Croazia e siamo venuti a Saluzzo, sulla collina di Saluzzo, a festeggiare la vita. Noi due, mia moglie e io, in comunità ci siamo conosciuti e abbiamo ritrovato la vita. Poi il Signore ci ha regalato questi figli, prima è arrivato Mattia, poi Miriam, due gemelle, Marta, Luzia e Dora, Marta e Rita, e penso che c'è tanta vita nella nostra famiglia. Ecco, noi vi salutiamo e grazie.
5: Ciao a tutti, siamo Gregor e Zvonka, ecco, lui ci ha già presentati. Ringraziamo a Dio per dono della vita. Eravamo morti una volta, tanti anni nel buio che abbiamo vissuto, E oggi, ecco, mi viene da piangere. Ringrazio.

0: Non so come ringraziare a Dio perché ci ha dato la vita nuova attraverso madre Elvira, che è una donna splendida, ci siamo innamorati attraverso di lei nella vita, nel Gesù, che comunque è oggi punto di riferimento nella nostra famiglia. Questo Gesù, che attraverso sorelle e fratelli che ci hanno aiutati in questa comunità, ci ha dato, ecco, questi figli oggi, che cerchiamo di vivere, ecco, perdono, chiedersi perdono uno nell'altro, dirci la verità, guardarci negli occhi, tutto quello che una volta non avevamo nella vita. E questo ci ha insegnato la comunità. Ecco, fare il bene nel mondo è il nostro compito. Anche con tutta la nostra povertà cerchiamo di fare il bene. Noi crediamo che Gesù è la vita, che Gesù ci ha dato la vita risorta, e noi chiediamo a Lui aiuto. Io posso augurare tutti i giovani che non conoscono Gesù, che magari sembra una cosa strana, non so, provare, dire un'Ave Maria, chiedere Madonna aiuto, chiedere Gesù che ti dà la forza, che ti dà la pace. Lui ti dà questo, non lo vedi, però senti questo, piano piano, pregando e facendo il bene, questo bene entra dentro di te e senti una forza nuova e senti che ce la fai fare le cose belle nella vita senza droga, senza le cose che ti hanno portato male. Grazie a Dio, grazie alla comunità, si può vivere bene, si può vivere nella gioia. Ecco, anche fare un'esperienza in comunità oggi tanti giovani possono fare, ecco, per trovare qualcosa di nuovo, qualcosa di bello. Grazie.
1: Abbiamo ascoltato con le nostre orecchie e non abbiamo veramente nulla di cui meravigliarci, se non del fatto stesso che viene voglia di fare, Paolo, viene voglia di operare, viene voglia di dare anche noi un contributo. Cioè, io sento questo grande desiderio. Tra le testimonianze abbiamo sentito la madre che dice alla figlia, veramente la figlia che ha una personalità poi abbastanza forte, e dice: io ho incominciato perché il mio miglior amico a 15 anni, non ricordo l'età, è morto in un incidente stradale moto, e io dovevo essere in moto con lui, non sono andata per un caso. Quindi ho sentito questo senso di colpa per tutta la vita, che ho cercato di colmare con 17 anni, l'ha detto lei, quindi io ripeto, 17 anni di droga e 10 di alcolismo. La madre l'aveva data per morta. Ecco, davanti al miracolo di questa ragazza oggi 35enne che è rinata, che insomma, perché poi non poteva più camminare, la cistifelia le è stata tolta, tutta una serie di cose, perché non, era veramente arrivata allo zero, adesso cammina, una ragazza che vuole fare, cioè, a me viene voglia pure di dire: ma apriamo una comunità, ma diamo una mano tutti, no Paolo?
2: Sì, però senza Gesù.
1: Siamo sempre lì. È così.
2: La differenza che fa la comunità Cenacolo è che c'è Gesù, che ti può sanare queste ferite, che ti può sanare delle ferite che sai che hai fatto male. Io dico sempre ai ragazzi: siete fortunati a stare in comunità, ma siete fortunati veramente.
1: Anche perché protegge.
2: Siamo fortunati a aver vissuto la comunità. Se penso, sai, a quello che io ho fatto di cavolate fuori, umanamente non c'è un perdono. Ho fatto piangere tante persone. Io c'avevo una ragazza morta di droga. Chi gli aveva dato la droga, non lo so chi è stato, però ha iniziato con me. Nel senso, ci sono tante, tante ferite, per cui se tu pensi, non c'è, devi chiedere a Gesù di sanarti queste cose qua. E poco a poco inizi a sanarle, perché quando tu entri in comunità c'è una regola o non una regola, non si parla più di quello che hai vissuto prima. Non si parla, perché quello è già stato vissuto già stato sofferto, si parla da qua avanti. E poi se hai delle situazioni che veramente ti fanno male, ci sono i doni, le confessioni e tutto, per cui è importante.

0: realtà Cenacolo. Io vi assicuro che al di là del piccolo contributo televisivo che noi possiamo dare, vale la pena però veramente tanta andare lì, vedere con i propri occhi e constatare con le proprie orecchie i miracoli che accadono. Fatelo, magari non subito, il prossimo anno, festa della vita, in questo periodo, quindi 13-17 luglio, queste giornate qui più o meno, andate perché si impara veramente tanto. E rimanete con noi domani sera per l'ultima puntata dello speciale televisivo Festa della Vita 2017. Grazie, grazie Paolo
1: Grazie.
0: e a domani sera.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Buonasera a tutti, telespettatori di tutta l'America Latina e un saluto particolare a tutti quelli che ci ascoltano. E siamo qui, ringraziamo la trasmissione Maria Vision per averci dato questa possibilità di illustrare questo progetto che abbiamo svolto nella nostra città di Loreto, molto importante e molto emozionante. Stiamo parlando di un lancio di pace.
1: Esattamente.
0: Qui a fianco a me c'è il dottor Scorrano, pilota di aerei civili.
1: Pilota commerciale.
0: Che ha collaborato in questo progetto attivamente, quindi per fare questo lancio di pace, no? Se non sbaglio,
1: sì.
0: Alessandro. Questo lancio di pace l'abbiamo fatto per regalare un'emozione particolare a tutti quelli che vedranno questo video. In che cosa consiste, Alessandro, questo lancio di pace che abbiamo fatto tecnicamente, diciamo?
1: Beh, l'idea è nata circa un anno fa, è nata insieme a te, insieme all'Associazione Aeronautica Riviera del Conero, di cui faccio parte. E questa idea è nata proprio per lanciare la statua della Madonna di Loreto più in alto di dove sia mai arrivata in passato. È stata portata, come tutti sappiamo, nell'Apollo 9 dall'astronauta McDavid e in altre missioni in volo, per esempio da Lindenberg e da Umberto Nobile a bordo del dirigibile Italia. Ma mai prima d'ora erano state raccolte delle immagini che documentassero questo viaggio nell'aria. Noi abbiamo voluto mandare questa Madonna proprio per raggiungere il punto più alto che sia possibile raggiungere con i nostri mezzi.
0: Certo.
1: Pertanto abbiamo quello che tra poco vedrete è il risultato di 8 mesi di progettazione, studi di carte aeronautiche, sinottiche, previsioni dei venti, che hanno portato la nostra Madonna fino a 30.000 metri.

0: circa 3 volte la quota di volo di aeroplani ad una temperatura di meno 55 gradi.
1: Quindi, come stai anticipando, per chi è che ci ascolta, questo lancio, questo progetto ha fatto sì che abbiamo unito l'aspetto tecnologico con l'aspetto un po' spirituale, diciamo, del
0: Esatto, sì.
1: gesto. Quindi non abbiamo mandato qualcosa di normale sullo spazio, ma abbiamo mandato la Madonna di Loreto, che è la patrona di tutti gli aviatori nel mondo.
0: Esatto.
1: Quindi sicuramente una sensibilità particolare in questo progetto, superiore a qualsiasi altro progetto, perché come dicevi proprio adesso, Alessandro, mandare la Madonna di Loreto sullo spazio, oltre che un progetto tecnicamente difficile, anche spiritualmente molto delicato. E come ti dicevi giustamente, che stavi spiegando l'aspetto tecnico, abbiamo mandato questa statua della Madonna di Loreto fino a un'altezza di
0: 30.000 metri.
1: 30.000 metri, quindi se non sbaglio 3 volte
0: Volte la
1: superiore.
0: quota di volo di aeroplani di linea,
1: Sì.
0: già in un ambiente privo di ossigeno, tanto che la telecamera è stato necessario applicare dei fori sulla telecamera per far entrare dell'aria, altrimenti
1: Non
0: era
1: si
0: andata
1: apriva.
0: completamente
1: Quindi
0: sotto vuoto e non era possibile recuperare la scheda di memoria.
1: questo progetto, per chi ci ascolta, Alessandro, l'abbiamo fatto il 5 del settembre, abbiamo lanciato.
0: Abbiamo lanciato il 5 settembre in quanto le condizioni meteorologiche erano quelle favorevoli a noi. In questo progetto, come sai, cioè, abbiamo incontrato varie difficoltà. Prima di tutti è la località dove siamo. Loreto è dista solamente 5 miglia dalla costa, il
1: Certo.
0: che un vento che spira leggermente verso est avrebbe potuto portare la Madonna in aree o impervie o addirittura in mare, sarebbe stato molto difficile recuperarla. Il 5 pertanto abbiamo trovato le condizioni migliori per il lancio e così abbiamo fatto alle 9:30.
1: Spieghiamo, Alessandro, anche, mi permetto di spiegare anche in cosa consiste, no? Abbiamo lanciato questa statua, quindi legata a un pallone sonda, e poi quindi anche la fase del recupero, perché dobbiamo ricordare che poi la statua della Madonna di Loreto è stata recuperata. E quindi mi piacerebbe spiegare un attimino a chi ci ascolta in che maniera l'abbiamo recuperata e come abbiamo fatto per recuperare
0: Certo,
1: queste difficoltà.
0: a tutte quelle difficoltà che avevamo previsto abbiamo trovato alcuni rimedi, innanzitutto l'installazione di un GPS a bordo della capsula, dove veniva contenuta appunto la Madonna e una telecamera ad alta definizione, e anche la previsione appunto di atterraggio che ci indicava poco a sud di Macerata.
1: Ok.
0: Così, dopo 2 ore di volo, abbiamo recuperato il segnale GPS ci indicava la Madonna in discesa su Macerata. E pertanto ci siamo recati lì con la macchina fino a che non abbiamo recuperato appunto la sonda in località di Loro Piceno, in un campo arato, fortunatamente,
1: E qui
0: senza.
1: è venuto anche, mi permetto di dire, che il recupero è stato particolare perché non solo avevamo preventivato, sì, più o meno la zona dove recuperare il tutto, però c'è stato anche un piccolo imprevisto, se non
0: Esatto,
1: erro. E
0: sì,
1: quindi
0: diciamo.
1: spieghiamo bene anche questo aspetto, che magari forse la Madonna di Loreto sa bene dove doveva atterrare e in che
0: Certo,
1: maniera.
0: allora, le preoccupazioni principali infatti erano quelle che il pacco potesse cascare in una proprietà privata, addirittura danneggiare cose o persone. Inoltre la nostra previsione era che il volo durasse 2 ore e 35 minuti, mentre a causa di un problema tecnico con il paracadute la statua è scesa con una maggior velocità ed ha impattato il suolo anche piuttosto bruscamente, tanto da staccarsi da tutto il modulo a cui era attaccata, senza però rompersi, cosa infatti molto particolare che è successo, quindi
1: Quindi diciamo che è successo qualcosa di
0: di
1: particolare, per non
0: particolare, sì,
1: andare
0: esatto.
1: oltre. E dobbiamo ricordare che questo video è stato presentato alla cittadinanza e a tutti i presenti. E il 9 di dicembre.
0: Sì.
1: Ovviamente abbiamo fatto questo progetto in collaborazione con la delegazione pontificia, quindi oltre che con l'associazione aeronautica Riviera del Conero, che la figura di Alessandro ci rappresenta, perché crediamo che un lancio di pace in questo periodo sia importante, seppure siamo un comune di poche migliaia di abitanti, 12.000 abitanti, ma crediamo che Loreto ha un'importanza spirituale molto molto più elevata del numero degli abitanti, e quindi abbiamo ritenuto opportuno fare questo gesto di solidarietà, questo gesto di pace, proprio in un anno molto particolare sotto tanti aspetti a livello mondiale, a livello di crisi economica e quant'altro. E, ci potrebbe essere la possibilità che questo video venga riportato, venga consegnato a qualcuno in particolare, secondo te, Alessandro? Ci potrebbe essere questa possibilità, vogliamo dire?
0: Ma sì,
1: o ce lo vogliamo tenere ancora?
0: No, beh, diciamo che il video è già stato consegnato al Cardinal Comastri, che era il nostro arcivescovo qui a Loreto fino a diversi anni fa.
1: Vicario generale della Santa Sede di San Pietro.
0: Esatto. A cui è molto piaciuto e ci ha anche dato, possiamo dire, una mano per la divulgazione
1: di questo video.
0: Di questo video,
1: di questo
0: esatto.
1: Video. Sì, bisogna ricordarlo, anche perché andrà in onda in diretta qui in Italia domenica 22 nella trasmissione di A Sua Immagine. Sicuramente ci sarà anche un interessamento delle riviste a livello nazionale di carattere ovviamente religioso, quindi è stato molto apprezzato questo gesto. E non escluso, ecco, che con il nostro vescovo Monsignor Giovanni Tonucci ci sia la possibilità di consegnarlo anche al Santo Padre, perché crediamo molto in questo messaggio, quindi sicuramente sarà un gesto apprezzato, crediamo, ce lo auguriamo. Bene Alessandro, quindi il prossimo lancio di pace 2014, siamo pronti?
0: Ci stiamo pensando. Sì, sì.
1: Ovviamente, come dicevi prima, arrivare a 30.000 metri non è stato facile, anche perché tre volte la quota del traffico aereo, hanno dovuto chiudere anche il traffico aereo nell'occasione.
0: Abbiamo chiesto dei permessi.
1: Quindi c'è anche tutta una storia.
0: C'è anche una trafila. Abbiamo, oltre ad aver chiesto dei permessi alle autorità competenti, civili e aeronautiche, abbiamo anche installato a bordo della sonda un rilevatore radar in modo da far visualizzare all'interno dei sistemi, degli apparati elettronici dei velivoli il pallone in ascesa, tanto che abbiamo anche chiesto conferma ad un velivolo che transitava proprio su Loreto, a che distanza vedesse il pallone. Lui ci ha riportato il pallone a 11 miglia di distanza, quindi a una distanza di sicurezza tale da poter far proseguire l'ascesa.
1: È andata bene anche la giornata, che io ricordo benissimo, che era una giornata limpida, una giornata di sole, e quindi ci ha permesso di visionarlo a occhio libero per circa una mezz'ora.
0: Per circa una mezz'ora, fino a poi sparire.
1: Anche perché questo pallone salendo
0: si è dilatato, tanto che quando l'abbiamo lanciato il diametro sarà stato di un metro e mezzo fino al punto di esplosione, in cui il pallone ha raggiunto un diametro di circa 12 metri.
1: 12 metri, sì. Quindi diciamo che tecnicamente, come avete capito, c'è stata una complessità in questo progetto, per l'appunto dicevo prima, sia sull'aspetto tecnico, ma anche per la delicatezza di che cosa stavamo trattando.
0: Esatto.
1: Ecco, quindi,
0: come dicevi prima, scusa se ti interrompo,
1: prego.
0: Come dicevi prima, la giornata bellissima con un tempo sereno ci ha anche dato un ulteriore aiuto,
1: certo,
0: oltre a recuperarlo, ma anche a far visualizzare delle immagini che prima non avevamo mai visto, in quanto il pallone è salito quasi in perpendicolare sulla nostra regione, si è spostato,
1: certo,
0: di poche miglia a sud di dove l'avevamo lanciato. Siamo usciti, diciamo, dal video si può vedere chiaramente dal Gargano, quindi dalla Puglia, fino al Golfo di Trieste.
1: Quindi per chi è che ci ascolta di fuori, diciamo che si riesce a vedere tutto il nostro paese.
0: Tutto il nostro paese,
1: esatto. Fino addirittura, se non sbaglio, alla costa della Croazia.
0: Spingendosi verso ovest, si vede il lago Trasimeno, le coste dell'isola d'Elba, le coste della Corsica e anche un po' di Sardegna.
1: Quindi fino ad arrivare a vedere addirittura la curvatura del nostro pianeta.
0: Certo, sì.
1: Quindi
0: sì.
1: È sicuramente un video molto emozionante che invitiamo tutti coloro che ci ascoltano a visionare, perché sicuramente lascia proprio un'emozione all'interno di ciascuno di noi. Anche noi che l'abbiamo visto diverse volte, ogni volta che lo vediamo è sempre un'emozione. Quindi io ringrazio chi ci ascolta e soprattutto anche Ele che ci ha dato la possibilità di illustrare questo progetto, e per l'appunto speriamo che il prossimo anno possiamo fare qualcosa ancora di più positivo, ancora certo. Di più costruttivo. E ringrazio in primis Alessandro Scorrano, che come ricordo è un pilota e rappresenta l'associazione aeronautica Riviera del Conero, ma dobbiamo anche dire che all'interno dell'associazione, della vostra associazione, è presente anche altri personaggi che gravita all'interno dell'aeronautica, tipo l'ex pilota
0: Colonnello Giovanni Santilli.
1: Colonnello Santilli, prego, ricordali anche te che
0: sì.
1: È giusto.
0: Ex maresciallo Moreno Blasi, che ora è controllore di volo dell'ENAV presso l'aeroporto di Ancona Falconara, e il maresciallo Carmine Ciotola.
1: Quindi esatto. Ognuno di voi ha messo, diciamo, l'aspetto tecnico, l'aspetto altamente professionale per fare questo progetto. Quindi un grazie particolare a tutti voi.
0: Grazie.
1: E ripeto ancora, questo progetto è stato realizzato grazie anche al supporto della Delegazione Pontificia nella persona del Monsignor Giovanni Tonucci. E ci auguriamo che il prossimo anno possiamo fare qualcosa ancora di più positivo per lanciare questo messaggio che non bisogna ricordare soltanto nei momenti più tristi della nostra storia, ma credo che bisogna ricordare tutti gli anni, esatto. Perché la pace è un bene prezioso che ognuno di noi ha e che ognuno di noi per averla deve rispettare anche nel prossimo.
0: Abbiamo appunto cercato di inserire all'interno del nostro video tutte quelle voci che nel corso della storia, a partire da Giovanni XXIII, Nelson Mandela, Madre Teresa di Calcutta, e anche fino a Papa Francesco, hanno tramandato in favore appunto di questo messaggio di pace.

il grido della pace e il grido che dice con forza: vogliamo un mondo di pace, vogliamo essere uomini e donne di pace, vogliamo che in questa nostra società dilaniata da divisioni e da conflitti scoppi la pace. Mai più la guerra, mai più la guerra.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

amici, benvenuti a Međugorje, benvenuti al luogo in cui il cielo si unisce alla terra e la gioia alla preghiera. Quando ci guardiamo intorno, oggi è difficile credere che tutto sia iniziato esattamente 37 anni fa. Allora, indimenticabile padre Slavko, Barbaric, uomo da grande cuore e dalla grande visione, riunì solo un piccolo gruppo di giovani. E la sua idea era semplice: offrire ai giovani uno spazio per il canto e la preghiera e la comunione. E nessuno allora poteva immaginare in quale miracolo si sarebbe trasformato quel piccolo incontro. E guardateci, oggi il Mladifest non è più solo un incontro locale, il più grande festival spirituale dei giovani al mondo. Qui oggi sventolano le bandiere di tutte le parti del globo. Giovani di tutti i continenti hanno percorso migliaia e migliaia di chilometri per arrivare proprio qui. Hanno portato con sé la loro cultura, la loro gioia e i loro cuori aperti. Quest'anno ci guida il tema Ad Fontem, ovvero alla sorgente. Questo bellissimo messaggio ci invita a fermarci e tornare all'essenziale. Ci invita ad attingere dalla sorgente dell'amore e della pace di Dio per ristorare le nostre anime e trovare nuova forza per la nostra vita. Perciò sia che siate qui con noi a Međugorje, sia che ci seguite attraverso gli schermi nelle vostre case in tutto il mondo, rilassatevi, aprite i vostri cuori e lasciatevi trasportare da questo incredibile spirito di comunione. Che il 37° Festival dei Giovani abbia inizio.

stiamo celebrando, siamo nel pieno delle celebrazioni dell'ottavo centenario della morte di San Francesco di Assisi. Ecco cosa ci lascia, quale immagine può consegnarci questo centenario. Ogni centenario ha avuto delle sue caratterizzazioni proprie. Io direi che questo centenario, tenuto conto di quella che fu la realtà reale, concreta, storica di Francesco d'Assisi, e tenuto conto anche del contesto internazionale che stiamo vivendo, con una guerra che ormai non è più a pezzi, come diceva Francesco, ma che rischia di diventare totale, il passo potrebbe essere breve. Ecco, io credo che vedere nell'esperienza di Francesco la sua azione pacificatrice, ecco, questo sarebbe un lascito prezioso. Il centenario ci lasci questa immagine, Francesco operatore di pace. Io ho detto in altri contesti che noi abbiamo la bomba atomica, abbiamo Francesco, è un'atomica di pace che dobbiamo far esplodere. Perché? Perché Francesco realmente lavorò per la pace e realmente la sua azione produsse anche effetti di pace. Ebbe pure i suoi fallimenti, perché non sempre lui fu ascoltato. Ma noi abbiamo il ricordo di un testimone oculare, Tommaso da Spalato, che l'udì predicare a Bologna il 15 agosto del 1222, e dice, questo che allora era studente, dice: tutta la sostanza delle sue parole mirava a spegnere le inimicizie e a gettare le fondamenta di nuovi patti di pace. Lo descrive anche, dice: portava un abito sudicio, dice proprio così. La persona era spregevole, la faccia senza bellezza. Dice: eppure Dio dette tanta forza alle sue parole che molte famiglie che si erano fatte guerra reciprocamente e tra le quali era corso molto sangue furono piegate a patti di pace. E d'altronde Giotto, tra i quadri della Basilica Superiore di Assisi, non ha illustrato anche la cacciata dei diavoli da Arezzo? Qual è il significato vero di quell'evento? Che cosa faceva il diavolo? Aveva messo le parti della città le une contro l'altra. Arezzo era in preda alla guerra civile, le famiglie stavano distruggendosi reciprocamente, correva molto sangue. Francesco caccia i diavoli da quella città, fa operare l'esorcismo, sì, da frate Silvestro, ma avrà messo in atto anche altre tecniche umanamente più sperimentabili, la sua predicazione come a Bologna, i tentativi di mediazione per cacciare i diavoli, cioè per allontanare le gelosie, le invidie, le divisioni, perché dove c'è il diavolo c'è divisione e dove c'è divisione c'è il diavolo. Lì in Arezzo, come a Bologna, Francesco riportò la pace. Da una testimonianza che abbiamo da Iacchius Fioretti, cose simili accaddero anche a Siena, cioè in diverse città italiane. Lui ha lavorato per questo, per riportare la pace, per sedare le inimicizie, per far por fine alle tensioni. Ecco. Questo centenario ci aiuti a meditare su questo impegno precipuo di Francesco. Nel testamento lui ricorda che il Signore gli rivelò un saluto di pace. Ecco, aiuti anche noi a ritrovare pace anzitutto in noi stessi, a trasformarci in persone pacificate, per poter essere anche noi, nel nostro piccolo, operatori di pace. Ecco, sarebbe questo un lascito vero, grande, di questo centenario.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne e

accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Oggi nella nostra catena d'amore insieme per una catena di preghiera, di comunione, per ascoltarci gli uni gli altri, anche oggi siamo pronti ad ascoltare e a ricevere tutte le vostre intenzioni di preghiera.

0: e a pregare gli uni per gli altri. Come sempre, leggerò anche quelli che ci hanno scritto, coloro che ci hanno scritto, che ci hanno raggiunti mediante la chat o in altra maniera. Sempre raccogliamo le intenzioni di tutti, li presentiamo a Dio per intercessione di Maria Santissima. E in questo periodo, poi qui da Assisi, lo faremo anche in una maniera del tutto eccezionale, perché ci affidiamo anche all'intercessione di San Francesco, che durante questo mese è esposta, le sue spoglie mortali sono esposte alla venerazione pubblica di coloro che riusciranno, prenotandosi, a venire qui in Assisi. Bene, intanto che attendo le vostre telefonate, che possiate raggiungerci chiamando, io comincio subito a leggere qualcuna delle intenzioni, in modo tale, perché sono sempre tante, no? Le persone che ci scrivono, ci chiamano, e quindi poi il rischio è sempre di non riuscire ad avere il tempo di leggerle tutte. Quindi mi appresto a leggere di Maria Grazia, che ci scrive da Anzio e chiede preghiere per tutti i suoi cari contro i malefici. Così Monica da Massa Carrara chiede preghiere per la sua salute. Ancora, Angela da Vicenza ci scrive e chiede preghiere per la nipote che ha un problema importante di dipendenza. Ancora, Andrea da Acqui Terme chiede preghiere per la sua salute e si affida a Carlo Acutis. A tal proposito, ci hanno scritto anche delle persone chiedendo propriamente l'intercessione di San Carlo Acutis, come Elisabeth che chiede a San Carlo di pregare per suo figlio Emmanuel e per la figlia Cathelaine, mentre Helen addirittura dagli Stati Uniti ci scrive sempre chiedendo l'intercessione di San Carlo per il figlio Malcolm. Bene, raccogliamo questo primo grappolo di intenzioni e lo affidiamo a Dio, proprio mettendo tutti questi fratelli sotto il manto di Maria. E pregherò con voi che ci seguite da casa un'Ave Maria, raccogliendo tutte queste intenzioni di preghiera. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Come sempre, chi ci vuole chiamare allo 075 81 36 35, noi attendiamo le vostre telefonate per poter dialogare insieme e ascoltare in diretta le vostre intenzioni. Bene, intanto che continuo a leggere di qualcun altro, come di Anna che ci scrive da Napoli e chiede preghiere per i figli. E anche Angela da San Giovanni Rotondo chiede preghiere per la sua salute. Ah, ecco, vedo che c'è qualcuno in linea. Pronto?
1: Buongiorno, sua Caterina.
0: Buongiorno,
1: Adesso
0: bentrovata.
1: lei è tanto brava e simpatica, io la stavo ascoltando, ma io non sapevo che Beato Carlo fosse stato fatto santo,
0: Sì.
1: pensavo che era ancora beato.
0: No.
1: Ma quando è stato fatto santo? Mi scusi,
0: Allora,
1: sorella.
0: nell'autunno appena trascorso,
1: Sì, la mia ignoranza,
0: no, perché se si ricorda doveva essere canonizzato nella primavera scorsa, poi con la morte di Papa Francesco è stato sospeso e allora è stata rinviata la canonizzazione a settembre. A settembre è stato proclamato santo.
1: Perché io, sorella, innanzitutto mi chiamo Sonia, avevo già chiamato qualche giorno fa,
0: Sì.
1: perché ho seguito su un canale che c'era in corso, io adesso non so se canonizzazione o beatificazione, di padre Placido Cortese. cui le spoglie riposano nel santuario di Sant'Antonio da Padova.
0: Ho capito. Ecco, io di questo.
1: Magari lei che ha un po' di tecnologia, io invece ho ancora un telefono legato alla pietra, magari se le capita che una volta ci va a dare un'occhiatina.
0: Mi informerò
1: qualche cosa della vita di questo sacerdote.
0: Va bene, mi informerò, perché ora ecco, non sono, ammetto l'ignoranza, non sono a conoscenza, per cui mi informerò.
1: Padre
0: intanto
1: grazie.
0: Sì, Placido Cortese, mi ricorderò. Bene, grazie allora di questa.
1: La chiamavo per chiedere gentilmente, sempre con l'intercessione di Carlo Putis, che io sono molto devota, una preghiera per la pace del mondo e per i malati, le persone bisognose.
0: Bene, allora preghiamo insieme in diretta, recitiamo insieme un Gloria che si rivolge a Dio per intercessione dei nostri santi.
1: Sorella, mi scusi, tra parentesi, che posso trovare qualche pavimento da lavare, da fare un po' di pulizie, che così pago qualche bolletta, mi scusi.
0: Va bene,
1: okay. Grazie, sorella.
0: Bene. Intanto, secondo questa intenzione di preghiera, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dio la benedica e buon pomeriggio.
1: Perché è proprio brava.
0: Grazie, Dio la benedica.
1: Pace bene allora.
0: Pace bene a lei. Grazie. Ecco, e forse mi sembra che c'è già qualcun altro in linea a cui diamo parola, no? Mi dicono dalla regia, per cui mi appresto a leggere invece qualche altra intenzione. E ci scrive Antonia da Pesaro e chiede ferventi preghiere per una sua cara amica. Mentre Antonella da Palermo chiede di pregare per la conversione di Marcello. È bello sempre quando noi ci facciamo anche intercessori per il bisogno degli altri, quindi certo per noi, ma anche per il bisogno degli altri. Una mamma scrive, chiede preghiere per i suoi figli e anche per suo marito, e ci scrive da Benevento. Mentre Stefano da Foligno, quindi da qui vicino, si rivolge alla Madonna e a cui affida la famiglia. Ecco che possiamo anche metterci tutti alla presenza di Gesù Eucaristia e davanti a Lui affidare davvero tutte le intenzioni che risiedono nel nostro cuore, tutte le preoccupazioni, i bisogni delle nostre famiglie, la salute di tutti i malati. Ecco, tutti voi che siete in diretta, che state seguendo in diretta e che siete collegati con noi, potete ecco, rivolgervi a Dio che ci ascolta ed esaudisce secondo i bisogni di ciascuno a tempo opportuno, secondo Lui conosce la vita, la storia di tutti e davvero non trascura nessuno dei Suoi figli. E vi dicevo anche, ricordo anche sempre questa cosa perché mi sembra importante per tutti coloro che non hanno la possibilità di uscire, ma mediante la TV si collegano e stanno in preghiera, la loro preghiera non solo è valida, ma la loro preghiera è ben accolta e possono inoltre anche seguire la celebrazione eucaristica in diretta. Maria Vision alle ore 18 la trasmette in diretta proprio dalla chiesa che custodisce le spoglie di San Carlo Acutis. Ecco, quindi ricordo appunto questo appuntamento a tutte le persone che per vari motivi non possono uscire e recarsi in chiesa. Intanto sentiamo se c'è qualcuno in linea. Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto.
1: Sì,
0: Ben
1: sono
0: trovata.
1: Maria di provincia di Brescia.
0: Ben trovata,
1: Volevo una
0: Maria.
1: preghiera alla Madonnina,
0: Sì?
1: dirgli grazie di tutto, che
0: Sì.
1: ci protegga ancora me e i miei cari figliuoli e nipoti, il
0: Va
1: posto
0: bene.
1: intero.
0: Allora preghiamo insieme un'Ave Maria.
1: E mi ha esaudito in una cosa che mi piaceva tanto, mi serviva tanto.
0: Ecco,
1: Grazie Madonnina.
0: allora,
1: Ave Maria,
0: piena di
1: piena di
0: grazia,
1: grazia,
0: il
1: Signore è
0: Signore è
1: con
0: con
1: te.
0: te. Tu
1: Benedetta
0: sei benedetta
1: fra
0: fra le donne e benedetto
1: tu
0: è il frutto
1: frutto
0: del
1: del
0: tuo
1: tuo
0: seno,
1: seno,
0: Gesù. Santa
1: Santa
0: Maria,
1: Maria,
0: Madre
1: Madre
0: di
1: di
0: Dio,
1: Dio,
0: prega
1: prega
0: per
1: per
0: noi
1: noi peccatori,
0: peccatori, adesso
1: adesso
0: e
1: e nell'ora
0: nell'ora della nostra
1: della nostra
0: morte.
1: morte.
0: Amen.
1: Amen.
0: Ecco.
1: Grazie, voglio bene a tutti, grazie.
0: Dio la benedica e
1: Grazie.
0: ringraziamo con lei per la grazia ricevuta. Buon
1: Grazie,
0: pomeriggio.
1: grazie. Grazie.
0: Bene, ricordo anche un'altra particolarità che è possibile qui a Maria Vision, in questa nostra catena d'amore. Che anche voi potete avere la possibilità di leggere e recitare le vostre preghiere insieme a noi. Tante volte vengono anche fatte conoscere delle preghiere di cui noi non ne abbiamo conoscenza, che sono molto molto belle. Ecco, ricordo anche questa cosa per chi volesse farlo. Bene. Intanto vediamo un po', allora ci scrive Valentina da Cuneo e chiede preghiere per la guarigione, per la sua guarigione secondo le sue intenzioni, mentre ancora ci chiedono preghiere per Leandro che torni sulla retta via. E addirittura ci scrivono dalla Germania per Katiuscia e Lorena. Ormai riceviamo intenzioni di preghiera davvero da tutte le parti, ecco, non solo dall'Italia, ma anche dall'estero. Invece Manuela, che ci scrive da Grosseto, chiede preghiere per suo marito Giuseppe e per la salvezza del suo matrimonio. Ecco, allora oggi già altre persone hanno chiesto, ci hanno scritto, ci hanno chiesto preghiere per appunto. Perché ci sono i matrimoni tante volte sono fragili, vengono minacciati da varie vicissitudini e quindi affidiamo a Dio davvero questi nostri fratelli perché Dio sostenga il loro amore, la loro vita, la loro unione, ecco, e niente, nessuno possa appunto separare i coniugi, nessuna difficoltà. Inoltre ci scrive Angela da Sesto San Giovanni e anche lei chiede preghiere per sé secondo le sue intenzioni. Ecco, in questo tempo di Quaresima, questo ascoltare, no, che la vostra richiesta secondo le vostre intenzioni, mi viene in mente, un grande alleato a cui possiamo rivolgerci secondo le nostre intenzioni, che ci conosce proprio nell'intimo profondamente, ed è lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo ascolta tutti i nostri sussurri, riesce a penetrare nel cuore e raggiunge tutti quelli che sono i bisogni, i pensieri, i sentimenti, tutto quello che si muove dentro. Per cui rivolgiamoci allo Spirito Santo. E come abbiamo iniziato la Quaresima? Gesù stesso è stato condotto dallo Spirito nel deserto. Per cui lo Spirito ha accompagnato Gesù lungo tutto il tempo in cui Gesù è stato nel deserto. Possiamo mai temere che non accompagni noi? Certo che no. Bene, adesso diamo voce a chi sta chiamando. Pronto?
2: Ma è pronto?
0: Pronto?
2: Sono Vittoria, sono una mamma.
0: Ah, ben trovata Vittoria, ci dica.
2: Vorrei dire delle preghiere, raccomandare i miei figli.
0: Certo.
2: La loro conversione, perché sono una mamma che ci tiene tanto e prego tanto per loro.
0: Certo.
2: Da pace nel mondo.
0: Va bene.
2: Prego.
0: Certo.
2: Prego la Madonna, dai.
0: Diciamo un'Ave Maria.
2: La tua protezione.
0: Troviamo rifugio.
2: Sotto la tua protezione.
0: Cerchiamo rifugio, o Santa Madre,
2: Santa Madre
0: di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova. E liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Ecco, grazie.
2: Bene a tutto il mondo.
0: Grazie a lei Vittoria per aver chiamato e per questa bellissima preghiera. Grazie,
2: grazie. Grazie a lei.
0: Ecco. È sempre bello, no? Quando anche voi prendete l'iniziativa di una preghiera diversa da quelle che recitiamo sempre insieme, no? Ecco, solitamente recitiamo insieme le preghiere più conosciute, ma anche le altre sono davvero molto belle e possiamo davvero sempre di più ascoltarle e farle nostre, ecco, farle nostre. E io intanto continuo la catena dei messaggi. Allora, abbiamo aggiunto un'altra particolarità. Noi siamo in una, abbiamo detto da sempre, no? Una catena d'amore, che è una catena di preghiere, che è una catena di comunione, come una grande famiglia dove tutti esprimono le loro intenzioni e le raccogliamo e preghiamo tutti gli uni per gli altri, proprio come dentro una catena dove non ci si molla. Ma c'è anche questa catena di messaggi, no, di coloro che ci raggiungono anche scrivendoci o in varie maniere, però ecco, importante che ci raggiungono. E se anche io non ho il tempo materiale di leggerle tutte, però non vanno perse, perché Maria Vision ha tanti appuntamenti, proprio tanti, e nei diversi appuntamenti vengono raccolte e presentate a Nostro Signore attraverso anche gli altri momenti di preghiera, ecco, che Maria Vision trasmette. Intanto ascoltiamo chi ci telefona. Pronto?
3: Sono la mamma di Andrea.
0: Sì, che ha chiamato l'altra volta.
3: Sì, chiamo sempre perché mi date conforto. E allora sì, io chiedo di pregare per Andrea, che ne ha bisogno.
0: Certo.
3: Ed è tanto solo, ed è, lo sapete, che ha la sclerosi.
0: Sì, che ha la sclerosi, mi ricordo.
3: Esatto. E io mi sento di aiutarlo in questo modo.
0: Ma certo, e noi aiutiamo lei, proprio come stavo dicendo prima, no? È una catena. Una catena,
3: proprio.
0: Esatto.
3: Catena,
0: sì, e quindi preghiamo per Andrea insieme. Ecco.
3: Senta una cosa, preghiamo per Andrea e una preghiera per i miei che sono in cielo.
0: Va benissimo, va benissimo.
3: Ave Maria e Padre nostro.
0: Va bene. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi mettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco, allora Dio la benedica, ci saluti Andrea e noi continuiamo a ricordarlo.
3: perché un po' arrabbiato era cresciuto bene in Gesù e adesso è arrabbiato.
0: Possiamo capirlo.
3: Possiamo capirlo, però non si dà vinto.
0: No.
3: Tutto quello che deve fare, le cure che sono.
0: Certo. Bene, allora ecco, a presto sentirla e un abbraccio.
3: Tanto vi chiamo sempre.
0: Sì, ci fa piacere. A presto.
3: Pace bene.
0: Cari amici, adesso ci fermiamo un attimo, pochi minuti, e poi riprendiamo insieme.

0: Eccoci, siamo ritornati in diretta insieme per continuare a pregare insieme e pregheremo anche affidando in questo momento qui in Assisi c'è un flusso di pellegrini tantissimi che vengono a venerare le spoglie di San Francesco. Preghiamo anche per loro perché veramente arrivano da tutto il mondo e sicuramente con tante intenzioni nel cuore, hanno fatto tanta strada per stare poi un attimo, no? Lì davanti alle spoglie è proprio un attimo, però hanno fatto davvero tanta strada per poterlo venerare. E praticamente volevo raccontarvi un po' di questo ottavo centenario della morte di San Francesco, no? Dal 1226 siamo nel 2026, sono trascorsi esattamente 800 anni dalla sua morte e i frati della Basilica che custodiscono la Basilica di San Francesco hanno pensato di poter regalare a tutti un'opportunità. Innanzitutto un percorso, hanno pensato a un percorso, facendo vedere come la vita di Francesco è stata posta nella storia dell'umanità come un piccolo seme, un piccolo seme povero, nudo, nella terra, e questo seme che si è abbandonato nella terra ha germogliato, è fiorito e ha portato veramente vita in sovrabbondanza. Francesco si è speso davvero nella sua vita come quel seme nella terra, senza riserve, ecco, donando tutto se stesso, come Gesù, ecco, senza riserve, con tutto se stesso. E infatti Francesco, noi sappiamo, è anche denominato Alter Christus, ecco, come un altro Cristo. Ebbene, anche per voi che ci seguite da casa, forse avete avuto modo, no, di poter vedere qualcosa in TV o mediante i vari mezzi di comunicazione e mi sembra bello poter condividere con voi anche questo momento e potervi anche raccontare cosa si respira, ecco, da queste parti. Quindi si respira davvero come un flusso di grazia che raggiunge chi è qui, ma anche coloro che sono a casa, perché è per tutti. Francesco, il dono di Francesco è per tutti. Questo seme ha portato frutto ed è vita per tutti, quindi anche per voi che siete a casa e che ci state seguendo. Noi porteremo le vostre intenzioni a San Francesco, anche a lui. Intanto sentiamo se c'è qualcuno in linea. Pronto?
1: Sì, pace bene.
0: Pace bene.
1: Caterina, sì. Giusto o sbaglio?
0: Giustissimo.
1: Allora, io chiedo preghiere se lei mi può aiutare anche a pregare per situazioni difficilissime nella mia famiglia. Tanti nodi che Maria che scioglie nodi dovrebbe sciogliere. Sia per la conversione, liberazione e tanti altri problemi che non si trovano una via di uscita. E chiedo preghiere specialmente per uno dei miei figli che non si trova una cura per poter stare per poter star meglio.
0: Ho capito.
1: Sta molto male.
0: Certo.
1: Anche chiedo preghiera ancora, poi concludo e faccio parlare a lei. Chiedo preghiera anche per il lavoro dei miei figli perché c'è la possibilità che possano essere licenziati perché sono anche dei papà che hanno una famiglia da sostenere.
0: Certo.
1: Ora la parola a lei mi dia qualche consiglio.
0: Beh, innanzitutto confidiamo e preghiamo insieme. Queste intenzioni che lei ha espresso, ora pregheremo, ma continueremo a pregare. Ecco, come stavo dicendo prima, Poi le presenteremo anche, intanto pregheremo con la mia comunità, con le altre suore, e le presenteremo anche presso San Francesco, che in questi giorni è particolarmente venerato qui in Assisi. Quindi affidiamo la sua famiglia con tutte queste particolari intenzioni che lei ci ha espresso.
1: Sì, tante intenzioni dolorissime veramente, e poi anche tanta
0: Immagini.
1: pace e serenità, perché hanno un
0: Immagino.
1: periodo di tempo che abbiamo tante, ma tantissime prove che non ce la facciamo più. E anche io purtroppo sto male di salute e mi devo fare forza per i miei
0: Ma
1: figli.
0: certo, allora noi la sosteniamo e la preghiera
1: Grazie.
0: è il sostegno principale. Se vuole,
1: A me mi
0: ecco.
1: dà molto conforto che posso pregare con voi e poter mantenere e sostenere la mia famiglia con tutte le preghiere, perché ne abbiamo tanto veramente di bisogno. E la protezione dei miei nipotini e di tutta la famiglia.
0: Certo, diciamo insieme un Padre nostro, rivolgendoci a Dio che è Padre. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia
1: Sia
0: fatta la
1: fatta
0: tua
1: la
0: volontà,
1: tua volontà,
0: come
1: come in
0: in cielo,
1: cielo
0: così in
1: e
0: terra.
1: così in
0: Dacci
1: terra.
0: oggi
1: Dacci oggi
0: il
1: il
0: nostro
1: nostro pane
0: pane quotidiano
1: quotidiano
0: e
1: e
0: rimetti a noi
1: rimetti a
0: i
1: noi
0: nostri
1: i
0: debiti,
1: nostri debiti,
0: come
1: come
0: anche noi
1: anche noi li
0: li rimettiamo ai nostri
1: rimettiamo ai
0: debitori.
1: nostri
0: E
1: debitori,
0: non
1: non
0: abbandonarci
1: abbandonarci
0: alla
1: alla
0: tentazione, ma
1: tentazione,
0: liberaci
1: ma
0: dal
1: liberarci
0: male.
1: dal male.
0: Amen.
1: Amen.
0: Ecco, pace e bene, e vuole pregare anche un Ave Maria molto volentieri.
1: Sì,
0: Ave
1: nel
0: Maria.
1: nome
0: Certo,
1: della Madonna, tutta la mia famiglia. Ave
0: Maria,
1: Maria,
0: piena di
1: piena di
0: grazia,
1: grazia,
0: il
1: piena di
0: Signore è con te.
1: Signore, con te.
0: Tu sei
1: Tu
0: benedetta fra le
1: sei benedetta
0: donne,
1: fra le donne.
0: e benedetto
1: E
0: è il
1: benedetto
0: frutto
1: il frutto
0: del
1: del
0: tuo
1: tuo
0: seno,
1: seno, Gesù.
0: Gesù. Santa Maria,
1: Santa Maria,
0: Madre
1: Madre
0: di Dio,
1: di Dio,
0: prega
1: prega
0: per
1: per
0: noi
1: noi
0: peccatori,
1: peccatori,
0: adesso e
1: adesso
0: nell'ora
1: e nell'ora
0: della
1: della
0: nostra
1: nostra
0: morte.
1: morte.
0: Amen.
1: Amen.
0: Ecco,
1: Gloria al Padre,
0: Padre,
1: al
0: al Figlio
1: Figlio
0: e allo
1: e
0: Spirito
1: allo Spirito
0: Santo,
1: Santo, come
0: com'era
1: era nel
0: nel principio,
1: principio,
0: ora e
1: ora e
0: sempre,
1: sempre,
0: nei
1: nei
0: secoli dei
1: secoli.
0: secoli. Amen.
1: Amen.
0: E Dio la benedica. Una buona
1: Grazie,
0: serata.
1: grazie, grazie, benedizione anche a lei.
0: Grazie, grazie mille. A presto. Bene, ecco, quando preghiamo insieme, ricordiamoci anche che coloro che ci seguono da casa stanno pregando con noi. Ecco, per cui davvero non siamo solo la persona che chiama e io, ma ci sono anche tutte le persone che ci stanno seguendo e sono tante che pregano insieme. Pensate che bello, ecco, essere dentro questa grande comunione come una grande famiglia. No? Che custodisce anche la nostra vita, le nostre fragilità con la preghiera. Ecco, volevo leggere ancora di qualcuno, ma prima do la parola a chi è in linea. Pronto? Pronto? Mi sente?
1: Sì, sento.
0: Benissimo, bentrovata. Lei è? Purtroppo è caduta la linea, magari proverà più tardi o riproverà. Ecco, e stavo dicendo che volevo leggere ancora di qualcuno per non lasciare indietro e trascurare nessuno, come di Lucia che ci scrive da Siracusa, dalla Sicilia, e chiede preghiere per i suoi cuginetti che sono allettati. E sempre da Siracusa ci scrive anche Concetta, e che affida alla preghiera di San Giuseppe e di San Carlo Acutis il lavoro dei suoi figli. Poi leggo di Michele che chiede preghiere e si rivolge al Sacro Cuore e alla Vergine Maria che scioglie i nodi per la guarigione e la liberazione della sua famiglia. Forse, ecco, adesso c'è qualcuno in linea.

0: qui diamo spazio, ovviamente. Pronto?
1: Pronto?
0: Sì?
1: Lei è Sor Caterina? Ecco,
0: Sì, ben trovata.
1: buongiorno. Una preghiera per mia mamma,
0: Sì.
1: che è mancata tanti anni, di 68, perché io adesso ho 71 anni, avevo 13 anni.
0: Ho capito.
1: Ecco, l'eterno riposo.
0: Va bene, preghiamo insieme l'eterno riposo per la mamma e per tutti i cari defunti. L'eterno
1: Eterno riposo
0: riposo dona loro,
1: dona loro,
0: Signore,
1: Signore,
0: e splenda ad essi
1: la
0: la
1: luce
0: luce perpetua,
1: perpetua,
0: riposino
1: riposano in
0: in
1: pace.
0: pace.
1: Amen.
0: Amen.
1: Grazie, Sor Caterina.
0: Grazie a lei per aver chiamato, ecco, e Dio la
1: Ecco.
0: benedica. A presto.
1: Grazie, altrettanto lei. Pace e bene.
0: Pace bene. Ecco, mi fa, cioè, è bello che siete sempre prima voi a salutarmi con questo saluto tipicamente francescano, no? Più che iniziarlo io, siete sempre voi a iniziarlo, a rivolgerlo a me e vi ringrazio. Ecco, sì, è proprio un saluto ormai tipicamente conosciuto nel mondo francescano, anche se Francesco, era solo salutare in questa maniera dicendo il Signore ti dia pace, che poi nel tempo questo, diciamo, da il Signore ti dia pace è diventato pace e bene, si è trasformato nel tempo, però ecco è il saluto tipico francescano. Bene, ora torno a leggere ancora di qualcuno che, come di Carola da Palermo, è un'intenzione molto lunga, provo a leggere qualcosa e dice: buongiorno, chiedo preghiere per una giovane di nome Santina che è stata abbandonata dal marito. Ecco, sì, sostanzialmente chiede questo e quindi, come precedentemente, no, ricordate, abbiamo detto, ci siamo rivolti a Dio per pregare per tutti i matrimoni, anche preghiamo per le persone che sono state lasciate. Ora sentiamo chi c'è in linea. Pronto?
2: Pronto, sono Rosangela De Santino.
0: Ben trovata, Rosangela.
2: Grazie. Io vorrei fare una preghiera per la conversione dei miei figli e per tutti quelli che non conoscono l'amore di Dio. E
0: Certo.
2: poi per una figlia che cerca lavoro, che il Signore la illuminasse a trovare il lavoro giusto per lei e per la sua salute, perché alle volte non sta andando bene.
0: Certo.
2: Per tutte le
0: Volentieri.
2: sue necessità di questa figlia che mi dà un po' di belle.
0: Certo. Bene, la affidiamo a Maria. Preghiamo insieme l'Ave Maria. Bene,
2: Ave
0: l'Ave Maria,
2: Maria,
0: piena
2: piena di
0: di grazia,
2: grazia, il Signore è
0: Signore è
2: con
0: con
2: te.
0: te. Tu
2: Tu sei
0: sei
2: benedetta
0: benedetta
2: fra
0: fra
2: le
0: le
2: donne
0: donne
2: e
0: e
2: benedetto
0: benedetto
2: è il
0: è il
2: frutto
0: frutto
2: del
0: del
2: tuo
0: tuo
2: seno,
0: seno,
2: Gesù.
0: Gesù.
2: Santa
0: Santa
2: Maria,
0: Maria,
2: Madre
0: Madre
2: di
0: di
2: Dio,
0: Dio, prega
2: prega
0: per per
2: noi
0: noi
2: peccatori,
0: peccatori,
2: adesso
0: adesso
2: e
0: e
2: nell'ora
0: nell'ora
2: della
0: della
2: nostra
0: nostra
2: morte.
0: morte.
2: Amen.
0: Amen.
2: Grazie
0: Bene, e
2: tante.
0: Dio benedica lei e i suoi figli.
1: Grazie tante,
0: A presto,
1: sì.
0: arrivederci. Eh sì, tante mamme oggi che hanno telefonato perché appunto il cuore di una mamma non può che avere premura per i propri figli, per la propria famiglia e così. E quindi affidiamo tutte queste mamme, a voi mamme che ci state seguendo, alla mamma celeste che sa bene perché lei stessa è stata la prima a vivere anche lei delle difficoltà con suo figlio Gesù, perché nel momento in cui l'aveva smarrito nel Tempio di Gerusalemme, ma soprattutto quando l'ha visto morire, anche lei è stata una mamma che ha sofferto, per cui vi capisce e conosce molto bene il cuore e cosa abita nel cuore di una mamma, cosa c'è nel cuore di una mamma. Ora sentiamo se qualcun altro ha telefonato. Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto, sì?
3: sono molto triste.
0: Perché?
3: Sono più perché non posso fare più felicità.
0: Non riesco a capire bene, può distinguere. Diceva? Sì.
3: Sono sola in casa.
0: È da sola.
3: Sono uomo. Uno se ne è andato e l'altro è malato. E quindi non posso fare più niente in fermi. Mi chiedo cosa dire. Io mi lascio sempre a Signore, ma il Signore dice che sono fastidio, perché mi soffre per noi. Ma io non ce la faccio più perché non posso camminare.
0: Ah, ho capito.
3: Arriva di servizio alle mani.
0: Mamma mia.
3: Mi deve fare la mano.
0: Lei come si chiama? Come si chiama?
3: Il Signore di Varie. E la memoria
0: non
3: ce l'ho niente, ma la memoria è partita completamente, e io non mi ho preso per gli altri.
0: Brava.
3: E la chiedo che da voi, che sia il Signore di ascoltare le sue perché lui si è offerto per noi, per i nostri peccati.
0: Certo, è così. Ma con la preghiera può fare tanto, con la preghiera può fare tanto. Nella preghiera non è da sola, perché come ha detto lei, nostro Signore che è morto per noi, ecco, è accanto a lei, insieme a Maria Santissima. Ecco. Come si chiama lei? Come si chiama?
3: Io mi chiamo Rita.
0: Come?
3: Rita.
0: Rita, ecco. Rita, ha il nome di una santa grandissima, no? Santa Rita. Ecco, la santa dicono delle cose impossibili. Per cui, ecco, sì. Allora, Rita, intanto noi la ricordiamo nella preghiera e possiamo pregare anche insieme con lei.
3: Ecco. Anche a te.
0: Anche San Carlo Acutis, sì, sì. Ecco, allora chiediamo l'intercessione.
3: Anche a mio nipote, che non vuole capire della Chiesa, che cresce proprio come un selvaggio. Io lo metto vicino alla fotografia di San Carlo Acutis.
0: Brava. Allora Rita... Ecco, sì, affidiamo questi i suoi figli e i suoi nipoti all'intercessione di San Carlo perché Dio li aiuti, ecco, appunto, anche non solo a ritornare da lui, ma a ritornare anche da lei. Ecco, che perché le diciamo insieme.
3: Scusa, forse sì, non la chiedo più. Ricordo solo questa frase che diceva che cosa chiedeva la persona, Signore, che cosa vuoi che io faccia? E lui ha detto, aiutami a portare la croce. Allora io questa è una croce che porto.
0: Certo.
3: Tu sai, Signore, mi dà questa grazia almeno della memoria e per il mio nipote.
0: Certo.
3: E non chiedo nient'altro. Prego sempre a lui, prego notte e giorno.
0: Brava.
3: Questo programma.
0: Allora facciamo nostra questa sua preghiera, va bene Rita? Sì, facciamo nostra.
3: Anche per voi.
0: Ecco, questa sua preghiera.
3: Che il Signore possa benedire e far cambiare i nostri anni.
0: Anche a lei, la benedica Dio Onnipotente, davvero la aiuti e la sostenga. E grazie per aver chiamato e condiviso con noi, Rita. Ecco, il Signore davvero la benedica e un abbraccio grande da tutti noi. Bene, cari amici, purtroppo il tempo volge al termine e dobbiamo concludere qui, ma non conclude nella comunione, nella preghiera, nel continuare a stare vicino gli uni agli altri con la preghiera. Ma con la nostra trasmissione ci vediamo alla prossima puntata. Quindi pace e bene a tutti.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Facciamo insieme una catena d'amore, di preghiera e fraternità, unendoci alle intenzioni dei nostri fratelli. Perché tutti siamo figli di Dio misericordioso e amorevole, che ci ha creati a immagine e somiglianza sua. Dal lunedì al giovedì alle ore 15:30.
1: Sia lodato Gesù Cristo, Maria. Tu da dove vieni e come ti chiami?
2: Io vengo da Quarto d'Altino, in provincia di Venezia, e mi chiamo Carmen.
1: Carmen, sei venuta ieri, oggi?
2: Allora, siamo arrivati ieri e verso le 7, quindi non abbiamo partecipato dall'inizio alla messa, però abbiamo comunque partecipato all'adorazione.
1: Međugorje sei stata già prima?
2: Sì, sono stata altre due volte quando ero piccolina con la mia famiglia. Infatti ho scalato, questa è la terza volta che scalo questa collina ed è comunque la terza volta che vengo qua.
1: Invece per Festival dei Giovani?
2: È il mio primo.
1: Prima volta?
2: No.
1: Quali sono le tue aspettative qua? Come sarà?
2: Spero di trovare anche un po' me stessa, di riavvicinarmi un po' con Dio, siccome un po' con il tempo mi sono un po' allontanata, e di fare anche nuove conoscenze, non soltanto con gli italiani ma anche con gli stranieri.
1: Certo, tutto il mondo è qui adesso unito di fronte a Gesù Cristo in Eucaristia. Ieri abbiamo parlato di Eucaristia, oggi è argomento confessione. Per te è importante confessarsi?
2: Sì, è molto importante, anche se non lo faccio da un po'. Sento la necessità di confessarmi anche perché sennò non posso fare l'Eucaristia. Quindi sento che in questo giorno o anche nel prossimo farò la confessione.
1: Quindi questo sarà il tuo passo per andare avanti.
2: Esatto.
1: Ecco, quest'anno Festival ha una parola. Ogni anno Festival ha la parola, ha motto, e quest'anno è ad fontem, alla sorgente. Cosa significa per te tornare alla sorgente?
2: Tornare alla sorgente significa un po' ritornare a rivivere, cioè riniziare, cioè nel senso che molti possono anche essere non credenti, e comunque tornare alla sorgente significa riniziare, non tralasciando il passato ma tenendolo come traccia, guardare al futuro con una visione più nuova e anche con Dio.
1: Ecco, è importante guardare, vivere presente e guardare il futuro, e quello che è stato dietro di noi,
2: sì.
1: Il passato. E come pensi di preservare questa pace di Međugorje, questa spiritualità, quando tornerai a casa e nella vita di tutti i giorni?
2: Penso innanzitutto di raccontare la mia esperienza, poi casomai di includere un po' di persone in questo cammino, e sì, raccontare anche la mia testimonianza se un giorno ci sarà.
1: Bene, un messaggio per i giovani ragazzi che non sono quest'anno con noi qua?
2: Se cercate di guardare lontano, ricordatevi di impegnarvi a guardare ancora più lontano, perché quel lontano è talmente vicino a noi, e quindi di guardare oltre a quel lontano.
1: Buon festival!
2: Grazie!

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Sia lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei come si chiama e da dove viene?
1: Mi chiamo Sara e vengo da Ittri, dalla Sardegna.
0: Ecco, ti abbiamo visto che stavi scendendo dalla collina qua con un gruppo, che sono tantissime persone che stanno scendendo, ma che cosa avete fatto sopra?
1: Allora, siamo arrivati prestissimo ed è stato molto bello perché siamo venuti tutti assieme e poi abbiamo detto il rosario, appunto, ed è stato davvero molto bello perché perlomeno, cioè, io non ho mai fatto un rosario così, con così tante persone, e soprattutto c'erano tanti giovani, quindi è stato veramente bello.
0: Tu sei a Medjugorje, prima volta o sei già stata prima?
1: Sì, la prima volta.
0: Ah, e ti è capitato proprio di stare nel periodo di Festival dei Giovani?
1: Sì, sì, perché mamma voleva venire assolutamente e ci hanno detto: ma perché non venite proprio al Festival dei Giovani? Quindi ci siamo lanciate, insomma.
0: Ecco, sei nuova qua, sei prima a Medjugorje, ti dico in breve qualcosa, cosa è importantissimo a Medjugorje. Noi ci troviamo in un posto qua dove la Madonna ha lasciato un messaggio importante. Ha detto tre volte pace, pace, pace. Però pace con Dio è la cosa più importante di tutto. E sai come si fa pace con Dio? Si fa con un sacramento della confessione. Tu qua a Medjugorje per caso ti sei confessata questi giorni o hai intenzione di farlo?
1: No, però avevo intenzione, sì. Ancora però non l'ho fatto.
0: Ecco, lei, noi spiritualità di Medjugorje chiamiamo cinque sassi. Uno di questi sassi è proprio questo sacramento. Ecco, oggi è un giorno particolare. C'è proprio oggi è il giorno di perdono di Assisi. In tutte le chiese francescane si può ricevere indulgenza plenaria. Il Medjugorje è la chiesa francescana, quindi lei ha la tua opportunità di farlo qua. Ecco, io ti consiglio, visto che sei qua, di proseguire. Questo, una domanda.
1: Grazie.
0: Ecco, il cammino di Maria. Quanto è importante seguire il cammino di Maria e i suoi messaggi per poter arrivare più facile a Gesù?
1: Beh, secondo me è importante perché comunque, cioè, lei ce lo può dire, cioè, è la Madonna, quindi è importante comunque ascoltarla perché ci può dare buoni consigli comunque.
0: Vuoi dire come la madre che ci indica?
1: Esatto, è come una madre per tutti noi.
0: Ecco, come chi ce l'ha la madre, ovviamente la madre ti sempre aiuta nella vita.
1: Esatto.
0: E così la nostra Madre Celeste ci aiuta sempre. Vuole dare un messaggio per i tuoi coetanei, amici, giovani che quest'anno non sono venuti a Medjugorje, probabilmente vengono il prossimo anno?
1: Sì, che è veramente molto bello stare, cioè capire che comunque ci sono anche altri giovani che veramente credono, ed è molto bello avere anche giovani da tutto il mondo, comunque anche persone da tutto il mondo.
0: Io ti ringrazio, buon festival!
1: Grazie, altrettanto!

Cari fratelli e sorelle, benvenuti a 5 minuti per il cuore. Sono Fra Domingo Plata, sacerdote francescano, psicoterapeuta, che con piacere condivido con voi questi piccoli spazi per poter insieme aiutarci a poter guarire la nostra storia, la nostra vita. È così, fratelli e sorelle. Sempre inizio con una domanda e oggi vi chiedo: vi è mai capitato di portare nel cuore una ferita causata da una parola, da un gesto,

o da un comportamento che vi ha fatto soffrire, immagino, no, che ci sono

Eppure ogni volta che ci pensate, il dolore ritorna. Le ferite del cuore sono spesso le più difficili da guarire, fratelli. Quando qualcuno ci delude, ci tradisce o ci ferisce profondamente, nasce dentro di noi una lotta. Da una parte desideriamo andare avanti, dall'altra facciamo fatica a lasciare andare ciò che è accaduto. È proprio qui che entra un gioco, una parola tanto importante quanto impegnativa. Perdono. Eh sì, molte persone pensano che perdonare significa dimenticare. Altre credono che significhi giustificare il male ricevuto. Ma il perdono non è questo. Perdonare non significa dire che ciò che è accaduto va bene. Non significa cancellare il passato. Neppure significa rinunciare alla giustizia. Perdonare significa scegliere di non lasciare che la ferita continui a governare la nostra vita. Nell'incontro con tante persone ho imparato che il rancore spesso fa soffrire più di chi lo porta, di chi lo ha provocato. Quando rimaniamo imprigionati nella rabbia, nell'amarezza, una parte del nostro cuore resta legata a quel dolore. Per questo il perdono è una liberazione. Non sempre è immediato. A volte richiede tempo, pazienza, tanta, tanta pazienza e persino aiuto. Ed è importante ricordare che non dobbiamo forzare i nostri tempi interiori. Per questo, pazienza. Tanta, tanta pazienza. Se non è stato possibile oggi perdonare, probabilmente potrebbe essere domani, o dopodomani, o proprio adesso. Perché proprio si presenta un ostacolo che ci dice quella voce: no, no, no, lasciala, lascialo, lascialo andare. E poi continua. Anche Dio accompagna i suoi figli passo a passo. In questo cammino può essere molto prezioso lasciarsi accompagnare. Quando una ferita è profonda, quando il dolore continua o quando ci sentiamo bloccati, può essere utile intraprendere un percorso terapeutico. Sì, di quello che ti permette di andare, di uscire di casa e di chiedere al tuo psicologo o psicoterapeuta di dire: ascoltami, perché ho il desiderio di raccontarti tutta la mia storia, di aiutarmi a guardarla insieme per poter io dargli un senso a tutto quello che mi capita e mi è capitato, ed aiutarmi a uscire di questo mio dolore, di questa mia fatica che mi impedisce di sentirmi libero. Per questo la terapia non è un luogo dove qualcuno ci dice cosa fare. È anzitutto uno spazio di incontro, di ascolto e di dialogo. È questo proprio un incontro di dialogo, di ascolto. La terapia è un luogo sicuro dove possiamo

possiamo raccontare la nostra storia senza sentirci giudicati. Attraverso la parola, l'ascolto reciproco, la fiducia e la pazienza, impariamo a guardare le nostre ferite con occhi nuovi. Non per cancellarle, perché alcune ferite fanno parte della nostra storia, ma per trasformarle. Per questo spesso ciò che si è fatto soffrire può diventare una sorgente di consapevolezza. Per questo guarire non significa dimenticare ciò che è accaduto. Significa permettere alla ferita di non avere più l'ultima parola sulla nostra ferita, sulla nostra vita. Con l'aiuto di Dio, delle persone che ci vogliono bene e quanto necessario, possiamo scoprire che anche dalle ferite può nascere una nuova possibilità di vita, perché si diventa altri. Gesù sulla croce ci offre l'esempio più grande del perdono, non perché il male ricevuto fosse piccolo, ma perché l'amore era più grande delle ferite. Lo vediamo anche con l'esempio di San Francesco d'Assisi, perché cercava sempre la riconciliazione. Sapeva che un cuore abitato dalla pace è un cuore capace di amare più liberamente. Forse oggi qualcuno che mi sta ascoltando porta dentro una ferita ancora aperta. Vorrei dirgli con semplicità: non avere fretta, ma non chiudere la porta al perdono. Anche il desiderio di voler perdonare può essere il primo passo. Per questa settimana vi lascio un piccolo esercizio del cuore. Pensate a una persona che vi ha ferito. Non cancellare subito il dolore. Provate semplicemente a dire: Signore, aiutami a guardare questa ferita con i tuoi occhi e guidami sulla strada della pace. Fratelli, il perdono non cambia il passato, ma può trasformare il futuro. Vi invito a pregare insieme e abbandonarsi nelle mani del Signore e dire insieme con me: Signore Gesù, Tu che ci hai insegnato il perdono, guarisci le ferite che portiamo nel cuore, liberaci dal peso, dal rancore, dall'amarezza, dalla chiusura. Donaci la forza di compiere passi di riconciliazione e la pazienza di rispettare i tempi della guarigione. Fa che il tuo amore renda il nostro cuore sempre più libero e capace di pace. Tutto questo, Signore, te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Fratelli e sorelle, custodite il vostro cuore, perché è il luogo dove Dio ama incontrarvi. A tutti voi, Dio vi benedica. Pace e bene. Alla prossima.

0: sia lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei da dove viene, come si chiama?
1: Vengo dalla Sicilia, sono Rossella. Vengo dalla Sicilia, la seconda volta che vengo a Medjugorje.

0: Quest'anno ci tenevo a essere presente in occasione del Festival dei Giovani, Mladi Fest, perché sono anche capo scout a Gesci dei bambini, lupetti, e quindi mi faceva piacere vedere tanti giovani, vedere cosa succede durante Mladi Fest.
1: Ecco, quindi seconda volta a Međugorje, però prima volta per il festival. Allora, percepisce qualcosa di diverso rispetto a prima volta quando è stata a Međugorje?
0: Sì, c'è un clima diverso, c'è un clima più di partecipazione, è più vivace, più c'è tanto movimento. Avverto che c'è tanta leggerezza, perché i giovani poi portano anche questo, portano tanta speranza. Vedo un clima un po' più gioioso.
1: Più giovanile,
0: la Madonna, più gioioso.
1: Dietro di noi sono bandiere, penso che di ogni parte del mondo che è presente qua.
0: È bellissimo sapere che tutto il mondo è a Međugorje.
1: E siamo uniti tutti davanti
0: dalla fede, dall'unica fede in Gesù. Mi piace proprio il fatto che quest'anno ci sia questo leitmotiv ad fontem. Perché quando vengo a Međugorje, quello che cerco è la pace nei cuori. Come ha detto la Madonna, la mia fonte è la pace nei cuori, pace con gli altri, con il mio prossimo e pace nel mondo. Quindi spero che di essere pellegrina di speranza e di portare poi, dopo che andrò via, quando inizierà veramente il mio pellegrinaggio fuori da qui, fuori nel mondo, spero di portare la pace e la speranza del Signore risorto.
1: Tema di oggi nostro, di giornaliera, diciamo, è Eucaristia. Cosa ci può dire, come lei vive Eucaristia?
0: Prima di venire a Međugorje amavo molto andare a messa, però ero svogliata. Andavo la domenica e nelle feste comandate, perché la mia famiglia tradizionalmente è molto cristiana. Però da quando sono a Međugorje ho capito l'importanza della Santa Eucaristia, di quel momento di incontro e di grazia col Signore. Quindi cerco di andare tutti i giorni. Io quando sono nel mio paese, perché sono insegnante, insegno, però il pomeriggio quando posso, almeno un giorno sì, un giorno no, ho bisogno di Eucaristia, perché è il momento in cui posso incontrare il Signore ed è il momento di grazia. Eucaris, momento di grazia.
1: La Madonna ci chiama a vivere santità, e secondo lei è possibile vivere santità, e come si fa?
0: È difficile perché, come mi sembra di avere capito nel mio cammino di fede, dentro di noi c'è il bene e anche quando non vogliamo c'è anche il male, quindi l'uomo è sempre naturalmente portato al peccato, anche piccolo. Però se tutti i giorni si prega il Santo Rosario, se tutti i giorni si è in comunione con Gesù la mattina, la sera, un atto di coscienza, se tutti i giorni si incontra l'Eucaristia, allora è possibile perseguire una strada di santità. E io spero, ho grande speranza in questo, spero che da un momento all'altro tutto quello che la Madonna, la Gospa, ci ha promesso con il suo trionfo del cuore immacolato, che finalmente arrivi un po' di pace e di speranza per l'uomo.
1: Quanto è importante, lei dice che sta anche con gli scout, sempre quindi in questo ambiente anche giovanile dei ragazzi, vediamo anche qua questa allegria. Quanto è importante anche pregare in questo mondo, cantando, ballando, suonando?
0: Chi canta prega due volte, diceva un grande santo. Io sono francescana e quindi a noi piace animare la messa, cantare con i bambini, e insegniamo fin da piccoli alla preghiera e al canto, proprio perché siamo convinti che più siamo felici e meno abbiamo la possibilità di peccare, di avere vicino il maligno. Quindi è importantissimo il momento dell'incontro con i giovani, con l'entusiasmo, con l'allegria. Anche l'allegria è santità, anche cantare è santità.
1: Per concludere il nostro discorso, vuole invitare altre persone o dire a altri amici che non sono potuti venire, forse a Međugorje, cosa si trova qua?
0: Venite a Međugorje, non ve ne pentirete, volete fare un regalo a voi stessi. Međugorje è il luogo di grazia, è il luogo di perdono, perdono per se stesso, perdono per gli altri, ed è il luogo della guarigione. Venite a Međugorje e vi innamorerete della Madonna, tornerete.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Sia lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre se lodato.
0: Ecco, tu da dove vieni e come ti chiami?
1: Io vengo dalla Sardegna, più precisamente Sennori, un paesino vicino Sassari. Dal nord Sardegna.
0: Come ti chiami?
1: Cinzia.
0: Cinzia, qua a Međugorje sei già stata o prima volta?
1: Sono già

0: stata, questa per me è la sesta volta, quindi è una grande grazia poter essere di nuovo qui. Ed è il terzo festival che ho la grazia di vivere, sì.
1: E tu già sai tanto come festival,
0: sì,
1: cosa succede?
0: Sì, ho già vissuto questa esperienza prima. Quindi.
1: Ci puoi un po' raccontare com'era prima quello che avevi vissuto a Međugorje per il festival? Cosa sentivi? Come tornavi a casa?
0: Beh, tornavo carica, sicuramente con una luce diversa negli occhi, tante che mi è stato detto anche da persone a me vicine, quindi e con tanta pace e gioia nel cuore, questo certamente.
1: Ecco, ogni festival ha il suo tema, questo anno è il tema Ad Fontem.
0: Alla fonte, sì,
1: tornare
0: alla scuola di Maria.
1: Alla sorgente. Sì. E cosa dice per te questa parola?
0: Alla fonte, tornare a ciò che è l'essenziale, a Cristo, a Gesù, alla parola e a vivere i sacramenti. Quindi è Maria che ci porta Gesù, alla lettura, alla parola e quindi a vivere quelli che sono i suoi cinque sassi, quello che ci dice di fare appunto, la parola, il sacramento della confessione, che qua a Međugorje è fondamentale, chiamato appunto il confessionale del mondo, tant'è che il primo giorno appena arrivati la prima cosa che ho fatto è stata confessarmi.
1: Ecco, proprio questo volevo argomento un po' sottolineare di questo giorno, perché ogni giorno c'è un tema di cinque sassi da noi. Oggi è giorno di perdono di Assisi, e lei lo sa.
0: Sì, una grazia.
1: E a Međugorje è proprio la chiesa francescana.
0: Francescana, sì.
1: Può sfruttare.
0: Sì, conosco insomma il perdono d'Assisi, voluto tanto da appunto San Francesco. È una grande grazia, si ottiene l'indulgenza plenaria per noi o per un caro defunto, appunto confessandosi, ricevendo la Santa Comunione, quindi durante la messa, l'Eucarestia, recitando un Pater, il Credo, e poi delle preghiere per le intenzioni del nostro Santo Padre Papa Leone, un Pater Ave Gloria. Quindi diciamo che è alla portata di tutti, ecco.
1: Ecco, ho tutta questa opportunità di essere più puliti, più santi.
0: Esatto, sì, riparare le proprie colpe, cioè quello che dovremmo espiare una volta arrivati in purgatorio, poi viene completamente cancellato con questa appunto grazia del perdono d'Assisi, l'indulgenza plenaria, sì.
1: Ecco, come pensi di preservare questa pace di Međugorje e questa spiritualità quando tornerai a casa e nella vita di tutti i giorni?
0: È fondamentale la preghiera, questo sì, perché comunque nel mondo, nella vita di tutti i giorni siamo distratti da tante cose le tentazioni sono tante, per cui bisogna appunto aggrapparsi ancora di più a quelli che sono i cinque sassi che ci dice la Madonna, altrimenti non riusciamo, si vacilla e... Siamo umani, quindi è così.
1: Si può dire tornare alla preghiera, però questa preghiera quotidiana.
0: La preghiera col cuore, sì.
1: Col cuore, come diceva, penso, Vizca o qualcuno di loro, che pregare come se fosse mettere acqua su fiore tutti i giorni.
0: Esatto, no?
1: No?
0: A poco a poco, come innaffiarlo giorno dopo giorno.
1: Ecco.
0: Come il seme della parabola che diceva Gesù, piano piano cresce, diventa una pianta sempre più grande, un albero che poi gli uccelli fanno il nido, no?
1: Bene, e per concludere questo nostro discorso ci troviamo qua dove la Madonna, già terzo giorno delle apparizioni, ha invitato tutti a vivere la pace.
0: Sì.
1: Vuole dare un messaggio per i ragazzi che non sono con noi qua.
0: Un invito ad aprirsi, ad aprire il cuore, a non avere paura, a venire qui e sperimentare l'amore di Maria e di Gesù. Basta aprirsi anche poco e loro faranno il resto. Non vedono l'ora di non darci di grazie, quindi semplicemente questo.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Cari fratelli e sorelle, nel canto iniziale abbiamo ascoltato la voce del Signore che vuole darci un cuore nuovo, uno spirito nuovo. Quanto abbiamo bisogno di questo, quanto abbiamo bisogno che i nostri cuori induriti diventino cuori che sappiano amare. E allora chiediamo al Signore all'inizio di questa celebrazione di poterci dare un cuore nuovo e iniziamo chiedendogli perdono per il nostro cuore duro. Gli chiediamo perdono per i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. Supplico la beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, guidati dallo Spirito Santo, osiamo invocarti con il nome di Padre. Fa crescere nei nostri cuori lo spirito di figli adottivi, perché possiamo entrare nell'eredità che ci hai promesso. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore: figlio dell'uomo, tu abiti in mezzo a una genia di ribelli che hanno occhi per vedere e non vedono, hanno orecchi per udire e non odono, perché sono una genia di ribelli. Tu, figlio dell'uomo, fatti un bagaglio da esule e di giorno, davanti ai loro occhi, preparati a emigrare. Davanti ai loro occhi emigrerai dal luogo dove stai verso un altro luogo. Forse comprenderanno che sono una genia di ribelli. Davanti ai loro occhi prepara di giorno il tuo bagaglio, come fosse il bagaglio di un esule. Davanti a loro uscirai però al tramonto, come partono gli esiliati. Fa alla loro presenza un'apertura nel muro ed esci di lì. Alla loro presenza mettiti il bagaglio sulle spalle ed esci nell'oscurità. Ti coprirai la faccia in modo da non vedere il paese, perché io ho fatto di te un simbolo per gli israeliti. Io feci come mi era stato comandato. Preparai di giorno il mio bagaglio come quello di un esule e, sul tramonto, feci un foro nel muro con le mani. Uscì nell'oscurità e sotto i loro occhi mi misi il bagaglio sulle spalle. Al mattino mi fu rivolta questa parola del Signore: figlio dell'uomo, non ti ha chiesto la casa di Israele, quella genia di ribelli, che cosa stai facendo? Rispondi loro: così dice il Signore Dio, questo messaggio per il principe di Gerusalemme e per tutta la casa di Israele che vi abita. Tu dirai: io sono un simbolo per voi, quello che ho fatto io sarà fatto a loro, saranno deportati e andranno in schiavitù. Il principe che è in mezzo a loro si caricherà il bagaglio sulle spalle nell'oscurità e uscirà per la breccia che verrà fatta nel muro per farlo partire. Si coprirà il viso per non vedere con gli occhi il paese. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Proclameremo le tue opere, Signore.
1: Proclameremo le tue opere, Signore.
2: Si ribellarono a Dio, l'Altissimo, e non osservarono i suoi insegnamenti. Deviarono e tradirono come i loro padri. Fallirono come un arco allentato.
1: Proclameremo le tue opere, Signore.
2: Lo proclamarono con le loro alture sacre e con i loro idoli lo resero geloso. Dio udì e si infiammò e respinse duramente Israele.
1: Proclameremo le tue opere, Signore.
2: Ridusse in schiavitù la sua forza, il suo splendore in potere del nemico. Diede il suo popolo in preda alla spada e si infiammò contro la sua eredità.
1: Proclameremo le tue opere, Signore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa». Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: «Restituisci quello che devi». Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò». Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione, fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?» Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi, se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Terminati questi discorsi, Gesù lasciò la Galilea e andò nella regione di Giudea, al di là del Giordano. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
2: La parola di Dio non nasconde nulla di quello che fa parte della nostra vita, va a toccare anche gli ambiti più complicati per noi. E oggi nel brano del Vangelo San Pietro ci dà la possibilità di lasciarci interrogare, anche forse toccare in un punto che è dolente per tantissimi di noi, che è quello del perdono. Vediamo San Pietro che va da Gesù e gli dice: «Ma se qualcuno mi fa qualche torto, quante volte lo devo perdonare? Fino a 7 volte? E Gesù risponde con questo racconto, con questa parabola che conosciamo bene. Si parla di questo re, di questo signore, che a un certo punto batte cassa, vuole regolare i conti. E allora vede tutti i suoi debitori, quelli che gli dovevano dei soldi, e li chiama al rapporto per farsi ridare i soldi. E tra questi c'è questo servo, che gli doveva una cifra enorme, gli doveva 10.000 talenti. Si diceva che un talento all'incirca fossero una 30 chili di oro, quindi 30 chili d'oro per 10.000. Pensate un po' che cifra. E questo servo, quando si vede di fronte il padrone che lo vuole mettere in prigione, per questo vuole vendere lui, tutta la sua famiglia, no? Si butta per terra e gli dice: «Abbi pazienza, che ti ridarò tutto quanto». Ma quando mai? Come avrebbe fatto? No, abbi pazienza, non ti preoccupare, che ti darò 300.000 chili d'oro. Eppure il padrone viene preso da compassione e gli condona tutto, tutto quanto. Pensate un po', quest'uomo passa dal baratro, no? Essere rinchiuso, imprigionato lui e la sua famiglia per tutta la vita, dal baratro alla libertà. Pensate un po' che sensazione deve aver provato. Esce fuori, finalmente di nuovo un uomo libero. E qui succede la cosa sorprendente, perché appena uscito fuori, dice proprio il Vangelo così, appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 2 soldi, proprio una stupidaggine. E si dice proprio lo prende per il collo e si vuole fare restituire tutto e lo fa mettere in prigione. Pensate un po', dall'essere rinchiuso lui, tutta la sua famiglia per tutta la vita, alla libertà, all'aria, così, e va a togliere il respiro a qualcuno che gli doveva pochissimo. Ma se noi ci facciamo caso, ha fatto una cosa secondo giustizia. Quell'uomo gli doveva delle cose e lui le pretende. La giustizia dice così: è giusto, ma è crudele, è crudele. E Gesù lo prende come esempio proprio per stimolare anche noi, perché tutti quanti noi abbiamo a che fare con questo tema del perdono, dei torti che abbiamo subito. Una volta, pochi mesi fa, 5-6 mesi fa, facevo un incontro con un gruppo, una catechesi, proprio sul tema del perdono e parlavo proprio del fatto che Gesù dice tutt'oggi di perdonare, no? E una signora mi ha detto, le solite cose, dice, se ti hanno fatto un torto piccolo è facile perdonare, no? Uno si fa pure bravo. Se ti hanno fatto un torto grande, quanto è difficile perdonare, non è più così facile. Il Signore Gesù con questa parabola ci dice, ma prova a metterti davanti al Signore. Se noi ci pensiamo, quanto siamo debitori con Dio per tutti i doni che ci ha fatto e per tutti i perdoni che ci ha dato. Ogni volta che noi ci avviciniamo alla confessione, no? Il Signore ci ridà alla vita, ci rifà andare fuori liberi, pieni di vita, pieni di possibilità. E noi ce ne dimentichiamo. E invece come ci ricordiamo bene tutto quello che ci devono gli altri? E ci roviniamo anche la vita per questo. Per chi è qui della parrocchia, c'era qua un po' di anni fa un sagrestano, Rino, che era proprio conosciuto qua a tutti quanti. E quando poi è morto, appunto, io partecipai al funerale, era malato, così, una signora mi ha detto, ce lo sai padre, che Rino mi ha cambiato la vita. Ho detto, come mai? Dice, io stavo proprio arrabbiata nera, non riuscivo a perdonare una persona che mi aveva fatto male, mi aveva fatto tanto male. E andavo da Rino e mi sfogavo. No? E lui dice, un giorno mi ha detto una frase che ha cambiato la mia vita. Perché lui mi ha detto,

dice: tu lo devi perdonare non perché lui si merita il perdono, ma perché tu ti meriti la pace. Noi non ci accorgiamo che quando ce la leghiamo al dito, quando qualcuno ci ha fatto qualcosa di male e noi non facciamo il passo del perdono, continuiamo a stare male noi. Facendo questo passo, anche se l'altro non se lo merita, il dono che abbiamo è la pace, la pace. E allora proviamo semplicemente in questa celebrazione, no, a mettere di fronte al Signore quelle che sono le nostre difficoltà nel perdonare. Se ci riusciamo, mettiamo di fronte al Signore i volti delle persone che ci hanno fatto dei torti, piccoli o grandi, presentiamoli a Lui. Chiediamo a Lui che ci aiuti a fare questo passo, non perché l'altra persona lo merita, non perché l'altra persona meriti chissà che, ma non lo merito neanch'io, di essere perdonato dal Signore ogni volta. E allora facciamo questo passo in questa celebrazione. Con semplicità chiediamo a Dio questo dono grande di riuscire a fare il passo del perdono. E allora sì, arriverà la pace nel nostro cuore. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Rivolgiamoci a Dio nostro Padre, che nel suo Figlio Gesù ci ha fatto conoscere la grandezza del suo cuore e ci ha aperto la via al perdono. Preghiamo insieme e diciamo: aiutaci a perdonare, o Signore.
1: Aiutaci a perdonare, Signore.

0: Como estranho.
1: Per la Chiesa, perché continuamente rinnovata e rigenerata dal perdono di Dio, possa vivere pienamente nello spazio aperto della sua misericordia. Preghiamo.
2: Aiutaci a perdonare, Signore.
1: Per quanti cercano vie di dialogo e di riconciliazione in mezzo ai conflitti che dividono i popoli. Preghiamo.
2: Aiutaci a perdonare, Signore.
1: Per la nostra società, perché i rapporti tra le persone non siano regolati da una rigida giustizia senza misericordia, ma trovi posto in essi la comprensione paziente e la tolleranza vicendevole. Preghiamo.
2: Aiutaci a perdonare, Signore.
1: Per i coniugi che stanno vivendo momenti di crisi e difficoltà, perché nel perdono reciproco possano riscoprire e approfondire il loro amore. Preghiamo.
2: Aiutaci a perdonare, Signore.
1: Per noi qui presenti, perché confidando nella presenza di Dio, che sempre ci accompagna, possiamo attraversare indenni le acque turbolente della storia. Preghiamo.
2: Aiutaci a perdonare, Signore.
1: Per noi qui presenti, perché aprendoci alla voce di Dio, che ci parla attraverso i Suoi profeti, possiamo convertire il nostro cuore e credere alla realizzazione delle promesse divine. Preghiamo.
2: Aiutaci a perdonare, Signore.
3: Affidiamo al Signore anche le intenzioni che ci vengono date in questo santuario. In particolare oggi preghiamo per Matteo, per Rosanna e Don Luigi. Per loro preghiamo.
2: Aiutaci a perdonare, Signore.
3: Preghiamo per Sofia e per Gabriella Murgia. Il Signore le accolga nella sua casa e conceda loro la gioia di lodarlo in eterno. Preghiamo.
2: Aiutaci a perdonare, Signore.
3: Accogli, o Padre, queste invocazioni che ti rivolgiamo con umiltà e fiducia e donaci un cuore capace di perdonare. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
2: Amen. Nell'offerta del pane e del vino sull'altare cantiamo il canto numero 68.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accetta con bontà, o Signore, i doni della tua Chiesa. Nella tua misericordia li hai posti nelle nostre mani. Con la tua potenza trasformali per noi in sacramento di salvezza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu non ti stanchi mai di chiamarci alla pienezza di vita. Ricco di misericordia, continui a offrire il perdono e inviti i peccatori a confidare solo nella tua benevolenza. Molte volte abbiamo infranto la tua alleanza, ma tu, per mezzo di Gesù, tuo Figlio e nostro Redentore, invece di abbandonarci, hai stretto un nuovo vincolo di carità con la famiglia umana, un vincolo così saldo che nulla potrà spezzare. Anche a noi offri oggi un tempo di grazia e di riconciliazione, perché affidandoci unicamente alla tua misericordia ritroviamo la via del ritorno a te. E aprendoci all'azione dello Spirito Santo, viviamo in Cristo la vita nuova, nella lode perenne del tuo nome e nel servizio dei fratelli. Per questo, pieni di stupore, o Padre, esaltiamo la potenza del tuo amore e, confessando la nostra gioia per la salvezza, con la moltitudine dei cori celesti, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

del tuo amatissimo Figlio Gesù Cristo, nel quale anche noi siamo tuoi figli. Eravamo perduti e incapaci di accostarci a te, ma tu ci hai dato la prova suprema del tuo amore, quando il tuo Figlio, il solo giusto, consegnò se stesso alla morte e per noi si lasciò inchiodare al legno della croce. Prima di stendere le braccia tra il cielo e la terra, in segno di perenne alleanza, egli volle celebrare la Pasqua con i suoi discepoli. Mentre cenava, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede loro e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, sapendo che avrebbe riconciliato tutto in sé nel sangue sparso sulla croce, prese il calice, colmo del frutto della vite, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione dagli inferi del tuo Figlio, nostra Pasqua e nostra pace, in attesa del giorno beato della sua venuta alla fine dei tempi, offriamo a te, Dio vero e fedele, questo sacrificio che riconcilia nel tuo amore l'umanità intera.
2: Guarda con benevolenza, Padre clementissimo, coloro che ricongiungi a te nel sacrificio del tuo Figlio e fa che, partecipando all'unico pane e all'unico calice, per la potenza dello Spirito Santo, siano riuniti in Cristo in un solo corpo che non conosca divisione e discordia.
3: Custodisce tutti noi in comunione di fede e di amore con il nostro Papa Leone e il nostro Vescovo Felice. Aiutaci ad attendere insieme l'avvento del tuo regno fino al giorno in cui staremo davanti a te, santi tra i santi, nella dimora del cielo, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli e tutti i Santi, con i nostri fratelli e sorelle defunti, che affidiamo alla tua misericordia. Allora, liberati ormai dalla ferita della colpa e fatti pienamente nuova creatura, canteremo con gioia l'inno di ringraziamento che sale a te dal tuo Cristo vivente in eterno.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Amen.
0: Prima di partecipare al banchetto dell'Eucarestia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci

0: nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
2: Tuo il regno, Tua la potenza e la gloria nei secoli.
1: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
1: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: Scambiatevi un segno di pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. La partecipazione ai tuoi sacramenti ci salvi, o Signore, e confermi noi tutti nella luce della tua verità. Per Cristo, nostro Signore.
1: Amen.
0: Vorrei ringraziare Don Dino, che viene da Taranto, ha concelebrato con noi in questa celebrazione, e anche Padre Sebastian. Ci sarà modo di dargli il benvenuto ufficiale, ma Padre Sebastian è appena arrivato, sarà nella nostra fraternità e prenderà parte pienamente, attivamente alla vita del santuario. Quindi già gli diamo il benvenuto in modo informale adesso, assicurandogli le nostre preghiere e già ringraziandolo da principio. E allora chiediamo al Signore, al termine di questa celebrazione, la sua benedizione. Abbiamo ricevuto il suo corpo, il suo sangue, è segno che Lui ha fiducia in noi, in tutto il bene che possiamo fare, nonostante i torti che gli abbiamo fatto al nostro Signore Gesù. E allora gli chiediamo con questa benedizione la forza per fare qualche passo anche noi nel perdono dei nostri fratelli, dando anche a loro una nuova possibilità. Chiediamo la forza a Lui. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio. Canto numero 387.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Stiamo celebrando, siamo nel pieno delle celebrazioni dell'ottavo centenario della morte di San Francesco di Assisi. Ecco cosa ci lascia, quale immagine può consegnarci questo centenario. Ogni centenario ha avuto delle sue caratterizzazioni proprie. Io direi che questo centenario, tenuto conto di quella che fu la realtà reale, concreta, storica di Francesco d'Assisi, e tenuto conto anche del contesto internazionale che stiamo vivendo, con una guerra che ormai non è più a pezzi, come diceva Francesco, ma che rischia di diventare totale, il passo potrebbe essere breve. Ecco, io credo che vedere nell'esperienza di Francesco la sua azione pacificatrice, ecco, questo sarebbe un lascito prezioso. Il centenario ci lasci questa immagine, Francesco operatore di pace. Io ho detto in altri contesti che noi abbiamo la bomba atomica, abbiamo Francesco, è un'atomica di pace che dobbiamo far esplodere. Perché Francesco realmente lavorò per la pace e realmente la sua azione produsse anche effetti di pace. Ebbe pure i suoi fallimenti perché non sempre lui fu ascoltato. Ma noi abbiamo il ricordo di un testimone oculare, Tommaso da Spalato, che l'udì predicare a Bologna il 15 agosto del 1222 e dice questo che allora era studente, dice tutta la sostanza delle sue parole mirava a spegnere le nemicizie e a gettare le fondamenta di nuovi patti di pace. Lo descrive anche, dice portava un abito sudicio, dice proprio così. La persona era spregevole, la faccia senza bellezza. Dice, eppure Dio dette tanta forza alle sue parole che molte famiglie che si erano fatte guerra reciprocamente e tra le quali era corso molto sangue furono piegate a patti di pace. E d'altronde Giotto, tra i quadri della Basilica Superiore di Assisi, non ha illustrato anche la cacciata dei diavoli da Arezzo? Qual è il significato vero di quell'evento? Che cosa faceva il diavolo? Aveva messo le parti della città le une contro l'altra. Arezzo era in preda alla guerra civile, le famiglie stavano distruggendosi reciprocamente, correva molto sangue. Francesco caccia i diavoli da quella città, fa operare l'esorcismo, sì, da Frate Silvestro, ma avrà messo in atto anche altre tecniche umanamente più sperimentabili, la sua predicazione come a Bologna, i tentativi di mediazione per cacciare i diavoli, cioè per allontanare le gelosie, le invidie, le divisioni, perché dove c'è il diavolo c'è divisione e dove c'è divisione c'è il diavolo. Lì in Arezzo, come a Bologna, Francesco riportò la pace. Da una testimonianza che abbiamo dagli Actus Fiorettii, cose simili accaddero anche a Siena, cioè in diverse città italiane. Lui ha lavorato per questo, per riportare la pace, per sedare le nemicizie, per far por fine alle tensioni. Ecco. Questo centenario ci aiuti a meditare su questo impegno.

specifico precipuo di Francesco. Nel testamento lui ricorda che il Signore gli rivelò un saluto di pace. Ecco, aiuti anche noi a ritrovare pace anzitutto in noi stessi, a trasformarci in persone pacificate, per poter essere anche noi nel nostro piccolo operatori di pace. Ecco, sarebbe questo un lascito vero, grande di questo centenario.

Ciao a tutti, io sono Giuseppe, sono qui al Festival di Medjugorje per questa esperienza meravigliosa che stiamo vivendo in più di 70.000 persone e non è la prima volta per me qui a Medjugorje, anzi è il quarto anno, però ogni anno al Festival si vive un'esperienza meravigliosa e la cosa più bella è vedere i giovani lodare, pregare, cantare, ballare per Dio nella gioia, nell'amore, senza il bisogno di utilizzare altri strumenti per arrivare alla felicità. Per me Medjugorje, soprattutto al festival, è stata l'occasione di credere di nuovo nella Chiesa Cattolica, nei sacramenti, nei sacerdoti e in tutto quello che la Chiesa ci ricorda. Tornare ai sacramenti, tornare all'Eucaristia e tornare soprattutto alla riconciliazione. E proprio in questi giorni in cui si parla del perdono di Assisi, è bello perché qui a Medjugorje è un'esperienza meravigliosa vivere proprio la confessione, quindi ricevere quel perdono da Dio che ci ha dato con il suo sacrificio sulla croce, però cominciare a dare quel perdono anche a coloro che ci stanno accanto, i fratelli, le sorelle, e vivere la riconciliazione come ministero, come esperienza con l'altro, perché perdonando ovviamente è un dono per noi più che un dono per gli altri. Vi invito a vivere l'esperienza qui del festival perché i giovani a Medjugorje vivono quella che è la fede vera, la fede del Cristo risorto. Ed è bello ricordarsi che per l'appunto Dio è vivo, ci ama, ci perdona e ci ricorda di vivere con Lui nella pace e vivere per Lui per la vita eterna.

O Gesù, nostro amore e nostro tutto, nello Spirito Santo, con Maria e in Maria, noi ci consacriamo a te. Tu, amore e splendore del Padre, sei la nostra gioia, il nostro canto, la nostra speranza, tutto il nostro bene. Dacci di vivere con la tua vita, di amare con il tuo cuore, di pensare con i tuoi pensieri, di sentire con i tuoi sentimenti, di vedere con i tuoi occhi, di soffrire con la tua croce. Sii tu a vivere in noi. Insegna

a spenderci con te, senza misura, per i nostri fratelli, a fare della nostra vita un dono di amore, a vederti sempre e dappertutto, soprattutto in chi soffre, e ad essere in ogni momento col sorriso e la pazienza, la misericordia e il perdono e la condivisione di ciò che abbiamo. I testimoni del tuo amore, i banditori della tua gioia. Ti chiediamo di renderci famiglia spirituale, di vivere l'uno per l'altro, perché tu viva tutto in ciascuno di noi. Amarci come ci ami tu, perché il mondo creda che il Padre ti ha mandato essere un cuor solo e un'anima sola, perché tu possa realizzare anche attraverso noi il tuo sogno d'unità per la Chiesa e il mondo. Vinci, o Gesù, ogni nostra resistenza. Riprendici in ogni nostro smarrimento. Agisci tu dentro di noi. Trattaci come cosa tua, ora e sempre, per il trionfo del tuo amore. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Buonasera e ben ritrovati qui da Stisi con la rubrica Giovani nella Fede. E oggi siamo qui per parlare, come sempre, di un mondo che riguarda i giovani, quindi riguarda tutte quelle persone che spesso vengono escluse dalla società o vengono anche sottovalutate. E noi siamo qui appunto per affrontare quello che è il tema della gioventù. E oggi qui con noi siamo in compagnia di una mia carissima amica, che la lascio presentare.
1: Ciao a tutti, buonasera, sono Suora Assunta Elisabetta, suora francescana alcantarina e abito qui in Assisi da circa 7 anni. Ecco, con Giacomo abbiamo avuto modo di vivere una GMG e alcune esperienze anche qui a livello diocesano in Assisi. Sono molto contenta di essere qui con voi questa sera, onorata.
0: Sono contento io, che hai accettato il mio invito. E abbiamo ricordato anche la GMG la scorsa puntata con Letizia.
1: Ah, che
0: quindi
1: bello.
0: Proprio vieni a capiti a pennello, diciamo. E adesso per darci la carica, come ogni sera, ci ascoltiamo un canto che si chiama Now, e l'ascoltiamo in questo istante.

0: Ed ecco, dopo questo canto siamo tornati qui con la compagnia di Suora Assunta e ecco, oggi abbiamo come in programma insomma di parlare di un argomento molto molto importante per il giovane, che è quello della vocazione. Siccome è molto ampio il mondo della vocazione per un giovane, lo abbiamo diviso in due puntate, quindi anche la prossima puntata parleremo appunto di questa importante scelta che il giovane deve fare. E ecco, proprio appunto di scelta parliamo di vocazione, perché la vocazione è una scelta che viene da dentro di noi, ma viene attraverso un percorso e un cammino che ogni giovane deve affrontare e soprattutto deve anche scoprire. E in questa prima puntata, insomma, che affronteremo questo tema, parleremo della vocazione alla vita consacrata, appunto insieme a Suora Assunta. E quindi ecco, adesso ti ascoltiamo, pendiamo dalle tue labbra, Assunta.
1: Mamma mia. Beh, sì, hai detto bene, dire vocazione è dire tanto. E la prima parola che però ecco, mi viene da accostare alla parola vocazione è quella di relazione, perché lo è stato anche per me, no? Una relazione. Relazione si intende con il Signore sicuramente, no? Ma in modo particolare ecco, una relazione che dice un desiderio del cuore, un desiderio che ecco, è il desiderio che Dio ha di vivere, camminare, stare con me, ma anche un desiderio che io ho scoperto pian piano di avere nel cuore, di camminare con Dio. Ecco, e, una vocazione, dicevi, un cammino graduale, sì, sicuramente, sia la scoperta ecco, di avere dentro, no, questo desiderio, sia proprio la scoperta della vocazione in sé, che può essere appunto la vita consacrata come il dono che io ho ricevuto e che vivo, come anche con un qualsiasi altro tipo di vocazione. E, beh, come ho scoperto il dono della vocazione? Scoperto, è stato graduale sicuramente. Prima di tutto diciamo che nasco in una famiglia ecco, credente, praticante, per cui i primi che mi hanno parlato di Dio, i primi che mi hanno trasmesso la fede sono stati i miei genitori, una fede che nasce in famiglia.
0: E questo, scusa, ti interrompo, però questo è molto importante, perché proprio nelle prime puntate abbiamo affrontato questo tema della fede all'interno della famiglia.
1: Sì.
0: Quindi una fede che non sempre è appoggiata, non sempre è vissuta, e quindi il fatto che ecco, tutti ci testimoni appunto questo, che la fede può essere vissuta in famiglia, è una cosa molto bella anche in confronto a quello che abbiamo già detto, abbiamo visto e vissuto insieme con ecco, chi ci segue da casa.
1: Sì, sì, sì, io ho avuto questo grande dono ecco, di nascere e crescere in una famiglia ecco, cristiana, e i primi passi appunto della mia vita sono stati segnati proprio da una graduale conoscenza, mi viene da dire, no? Anche del Signore, della fede, e all'interno di un cammino che ho iniziato anche, no? in parrocchia, tanto importante per me l'iniziazione proprio alla vita cristiana, quindi parliamo appunto, no? del tempo del catechismo per i primi anni, catechismo che mi ha poi preparato a ricevere il dono della prima comunione. Perché dico questo? Perché è stata una tappa importante per la mia vita. Parliamo del 24 maggio del 1992, quindi potete fare i conti dell'età che ho oggi. E 24 maggio del 92, io sono di Foggia, sono pugliese di origine, quindi ecco, nella mia parrocchia d'appartenenza, Santi Guglielmo e Pellegrino, ricevo il dono della prima comunione. E è stato importante perché ricordo ancora le emozioni che ho provato quel giorno. Ero sicuramente tanto emozionata perché appunto sapevo con la testa che stavo per vivere un passaggio ecco, importante nell'amicizia, no? con Gesù. Ecco, però c'era una domanda che mi ponevo, ricordo, no? Mi dicevo, ma che cosa cambia? Cioè, che cosa cambia, no? Dopo la mia prima comunione? E Forse un po' la risposta, o sai, ecco, quello che senti a 9 anni, ecco, è stata un po' da quello che ho provato, proprio nel momento in cui ho ricevuto per la prima volta, no, il corpo di Cristo, no? Io ricordo di aver provato una gioia, ero felice, così. Allora mi sono detta, ma forse è questo che cambia, ma non perché prima non lo ero, però ero così curiosa di sapere che cosa cambiava, no? E quindi ecco, tappa importante è stata quella della prima comunione. Mi inserisco poi nel percorso parrocchiale, no, proposto per i giovani, quindi gruppo giovani, che coincide ovviamente con il periodo dell'adolescenza, quindi parliamo dei 14, 15, ecco, ma anche 16 anni, periodo anche molto importante nel mio cammino, perché appunto, ripeto, mi inserisco in questo percorso parrocchiale, quindi ecco, continuo un pochino quella che è la mia esperienza della conoscenza anche della fede, di Dio, del Signore, tante esperienze, no? Sai bene, no? I vari campi, il campo scuola, ritiri,
0: anche quelli,
1: gli animatori, tante cose, no? Ecco, e durante questo periodo avviene un avvenimento importante proprio a livello parrocchiale, viviamo, cioè una delle animatrici decide di entrare in monastero. E quindi ecco, accompagniamo questa ragazza Carmela che entrò nel monastero delle Clarisse di Trevi, qui in Umbria. Per cui io ebbi la possibilità di venire qui in Assisi, noi facemmo tutto un percorso per accompagnare questa ragazza, quindi messa tutti i giorni, gruppi di preghiera, si pregava insieme il rosario. E io, alla ben età di 14 anni, 15 anni, avevo preso l'impegno di andare ogni sera alla messa parrocchiale. Quindi, ecco, abbiamo iniziato questo percorso. Fino a quando poi ci siamo ritrovati qui, in Umbria, per accompagnare questa ragazza. Abbiamo vissuto insieme l'ingresso in monastero, tante emozioni. Poi sono tornata a casa e continuavo a ripensare, no, a quello che avevo visto, a quello che avevo vissuto, anche alla bellezza di questa terra che a me ha detto tanto, no? E, per cui ecco, ho iniziato a pormi delle domande, no? E iniziavo a chiedermi, ma perché quando si parla di Gesù io sto bene? Cioè, come mai? Cioè, sento che c'è qualcosa in più, no? Allora ho iniziato a pormi delle domande. Ecco, però, come accade nella maggior parte, ecco, degli adolescenti, dopo un po', ecco, mi sono distaccata dalla parrocchia, no? Mi sono distaccata dal cammino che avevo iniziato anche con i miei amici in parrocchia. Ecco, ma il motivo era la paura. Dici, paura, come mai paura? Ecco, paura perché quelle domande che avevo iniziato a pormi, avevo iniziato a porle anche al Signore. E proprio una volta che, ecco, una delle volte che siamo venuti qui a trovare quella nostra amica in monastero, io avevo chiesto al Signore, ma perché non dici anche a me che cosa, cioè una cosa bella, una parola bella sulla mia vita, no? E quando poniamo delle domande al Signore, Lui risponde.
0: Quindi risponde.
1: Non dobbiamo pensare che non risponde, perché il Signore risponde, e risponde anche in modo forte. E poi, tra l'altro, la bellezza di questi luoghi, così come la bellezza della musica che io stavo scoprendo in quegli anni, ho studiato musica e quindi strumento, ecco, un po' canto, mi avvicinava sempre di più al Signore. Ecco, la natura, il creato e la musica sono diventati per me canali di dialogo con Dio, con il Signore. E allora dicevo, paura perché il Signore mi ha risposto facendomi provare una gioia così bella, così grande, nel momento in cui, ecco, pregavo oppure partecipavo a degli incontri di preghiera o anche quando camminavo per le strade qui, ecco, di Assisi da sola, ecco che mi sono spaventata, perché dicevo, mamma mia, e se il Signore chiede anche a me di lasciare tutto e di entrare in monastero, io non ce la faccio stare dietro delle grate, non ce la posso fare. Quindi ecco, proprio questo sentimento, questa paura mi hanno portato a dire: ho 15 anni, facciamo che ne riparliamo tra un po', ecco, e diciamo ho un po' alzato dei muri, ecco, verso il Signore, mi sono un pochino, ho tirato un freno a mano quasi, no? Ho vissuto un po' di anni infrenata. E quindi tornata poi dopo nella realtà a casa, io dicevo, mi sono staccata dalla vita di parrocchia, ho iniziato a frequentare anche altre amicizie, come puoi immaginare, ecco, diverse, diverse da, ecco, da quelle precedenti o da quelle che puoi trovare in un ambiente protetto come la parrocchia o ecco, dove si va comunque per una motivazione ben precisa, perché ti riunisce insieme a un cammino di fede, no? Io mi sono distaccata, ho frequentato altre amicizie fino a quando ecco, c'è stato un evento, un avvenimento importante che è riuscito a penetrare in quella unica parte di cuore che forse avevo lasciato un pochino, ecco, aperto, no? Sono state le parole della mia mamma. Perché che cosa è successo? Io iniziavo anche ad essere più inquieta, più agitata, quindi in famiglia non mi si poteva dire una cosa, non avevo più dentro di me quella pace che avevo gustato, iniziato a gustare.
0: Il classico giovane di adesso, no?
1: Sì, non avevo più, ecco, quella pace, anche quel senso di, sì, di serenità, di benessere, no? Dove, ecco, sentivo che avevo davanti un cammino anche di scoperta, no? Al quale però avevo rinunciato per questa paura, perché avevo paura che chissà il Signore cosa potesse mai chiedermi, no? E allora, ecco, anche a casa ero agitata, rispondevo, no? In questo scontro con la mia mamma, lei a un certo punto mi dice: guarda Assunta, io, cioè, non ti riconosco più, tu sei cambiata, che cosa è successo, no? E ricordo bene che quel pomeriggio, era un pomeriggio, dopo pranzo, io poi sono uscita di casa e sono andata a camminare un po' perché volevo stare da sola, volevo, ecco, sì, sfogare un pochino di energie, volevo stare da sola semplicemente. Fatto sta che mi sono ritrovata davanti alla mia parrocchia, all'ingresso della mia parrocchia, no? Passeggiavo, mi sono ritrovata lì. E mi sono detta: senti, adesso entro, tanto che cosa mi può succedere? Ecco, il Signore aveva pensato bene di farmi entrare durante la celebrazione eucaristica del pomeriggio, proprio all'acclamazione del Vangelo, e quel giorno c'era il Vangelo che diceva: alzati, prendi il tuo lettuccio e va a casa tua. E lì, ecco, mi si sono un po' aperti gli occhi perché senti quella parola rivolta personalmente a me. Proprio dicevo: ma mamma mia, poi mi dice: va a casa tua, ho appena lasciato casa. Ecco, ma soprattutto per quel paralitico, cioè quella paralisi, io lì mi sono resa conto che avevo vissuto un po' come paralizzata. Ecco, mi ero la paura, quella paura mi aveva paralizzata, no? Ecco, però è stata una parola che mi ha rimesso in cammino, mi ha ridato nuove energie, ma soprattutto ha riacceso il desiderio di lasciarmi incontrare di nuovo dal Signore, che semplicemente voleva, ecco, incontrarmi e bussare alla mia porta e dirmi quella parola bella che alla fine avevo chiesto io, gliel'avevo anche chiesta io, una parola bella, no? Al Signore. Quindi questa parola, unita alle parole della mia mamma, mi hanno aiutata a sbloccarmi da questa paralisi, a riprendere un po' in mano la vita e a riniziare a pormi delle domande anche di senso, senza paura, senza nessuna paura. Poi è stato il tempo, nel frattempo gli anni, ecco, scorrevano, quindi sono cresciuta e è stato il tempo in cui io ho iniziato un percorso di studi nella città di Napoli. Ho studiato lingue, ma con nello specifico traduzione e interpretariato, quindi ho iniziato a frequentare l'università e lì ho fatto un'esperienza proprio formativa, sia a livello, ecco, proprio umano, ma potrei dire che proprio lì il Signore mi ha raggiunta, cioè è venuto con me, è venuto con me e aveva preparato, ecco, tutto, aveva preparato proprio tutto, no? Io a Napoli ho studiato, ho iniziato, diciamo, un ciclo di 3 anni, di 3 anni più 2, no, della specializzazione, ecco, ma diciamo che al primo semestre, dopo aver fatto i primi 2 esami, ecco, per me era chiaro che il Signore mi chiamava a donare la vita. Che era chiaro che il Signore mi chiamava a seguirlo in un modo particolare, cioè seguendo proprio Lui nella vita consacrata. Era un pensiero che non andava via. Come quando ti innamori, pensi sempre al tuo ragazzo, pensi sempre all'amato, non vedi l'ora di starci insieme, di trascorrerci del tempo, e quindi non riesci a fare, non so se ti è mai capitato, ma non riesci a fare niente, cioè ti si impappina il cervello, pensi sempre a quello. Io non riuscivo più a studiare. Avevo fatto questi 2 esami, ma non riuscivo più a sbloccarmi, per cui ho deciso di chiedere aiuto. Allora, ecco, mi sono confrontata con un sacerdote, un amico anche di famiglia che mi ha vista crescere, il quale però mi ha dato un'obbedienza e mi ha detto: guarda Assunta, se sono rose, fioriranno, cioè se il Signore ti chiede questo, certo busserà alla tua porta, no? Però forse è il caso che tu continui a studiare. Ti chiedo di fare questa cosa come prova d'amore. Allora, queste parole, questa motivazione che questo sacerdote mi aveva dato, diciamo, mi ha dato nuove energie per continuare. Allora, vivere il tempo dell'università, quindi tutti gli esami, come una prova d'amore, ecco, come fanno gli innamorati, è stato molto importante. È stato molto importante perché altrimenti io, ecco, sarebbe stato più facile mollare, avevo fatto solo 2 esami e partire, no? E sperimentarmi questa vita. Invece vivere questo tempo come prova d'amore ha cambiato le cose e quindi mi ha dato nuove energie, ma soprattutto è stato un tempo durante il quale io ho potuto affondare un po' più le radici, cioè capire un po' meglio cosa il Signore stava chiedendomi e soprattutto cosa io avevo nel cuore. È stato davvero, davvero tanto, tanto importante. Ecco, poi da Napoli, diciamo che io lì ho frequentato la chiesa, la Basilica di Santa Chiara, dove sono presenti i frati minori. Ho vissuto un'esperienza di fraternità perché ero in un appartamentino, eravamo 3 ragazzi e 3 ragazze, tutte con un percorso francescano. Facevamo parte della GIFRA, la GIFRA è quel movimento francescano dei giovani, la gioventù francescana. E quindi lì non mi è mancata la parola di Dio, non mi sono mancati gli incontri in parrocchia e ho conosciuto anche molto di più la figura di San Francesco, quindi in una fraternità francescana. Poi diciamo che il Signore mi ha proprio, se vogliamo dire così, mi ha dato il colpo di grazia proprio, mi ha fatto partire proprio la testa, ecco, in una missione alla quale ho partecipato ad Ortona, una missione giovani e con i giovani, dove appunto durante un'adorazione eucaristica per me è stato tanto chiaro che il Signore, ecco, mi chiamava a seguirlo, donando la vita, ma soprattutto, ecco, provando a mettere i miei passi dietro i suoi, avendolo come compagno di viaggio e cercando di non fare tutto da sola, no? come magari avevo sempre fatto, ero abituata a fare, no? E quindi questo è stato molto importante, questa data, questo pellegrinaggio, sia a Ortona come missione, no? Francescana, ma anche poi ultima tappa, ecco, che vorrei condividere con voi perché le cose sono tante, però diciamo, ecco, proviamo a fare sintesi, no? Ultima tappa, ma non meno importante, un pellegrinaggio vissuto a Lourdes con il mio parroco e insomma con altri parrocchiani, dove io già ero in questa fase nella quale mi chiedevo: Signore, ma ho capito che forse mi stai chiedendo questo, aiutami a capire meglio, no? Come, dove, quando. E ricordo che davanti alla grotta di Lourdes un giorno in preghiera mi fu donata una parola dal Signore, una parola che è stata forse una delle prime che hanno proprio segnato il mio cuore, che ritroviamo nel Vangelo di Giovanni, quando Gesù, tornando, no, dai discepoli sulle rive del lago, dice a Pietro, dice: ma Simone, mi ami tu più di costoro? No? Glielo chiede 3 volte, mi ami tu? E seguimi. Ecco, questa parola, seguimi, no? Allora lì, dopo, alla fine di quel pellegrinaggio, io ho detto al Signore, davanti alla grotta di Lourdes, sì Signore, io voglio seguirti, e guarda, rinuncio anche a capire adesso subito dove, come, quando, per ora mi basta, ecco, mi basta che tu mi stai chiedendo questo, e sono disponibile a, ecco, a seguirti, perché sento che trovo la gioia, no? Ecco, molto in sintesi, però diciamo che le tappe fondamentali, ecco, sono queste. Sì.
0: Grazie Assunta, adesso prego. Ci prendiamo qualche minuto di pausa.

0: Ed eccoci qui, ben ritrovati in diretta con noi. E siamo qui, ecco, con Suor Assunta che appunto ci stava raccontando quella che è stata la sua esperienza di vocazione. Per chi magari si fosse collegato soltanto ora, dico, ecco, che stiamo affrontando un tema molto delicato, quello della vocazione e in questo caso la vita consacrata. Mentre nella prossima puntata vedremo quello che è la vocazione invece alla vita della famiglia, quindi una vocazione un po' diversa, ma che è sempre una vocazione per il giovane, perché ecco, il giovane vede la vocazione solo e esclusivamente come divento prete, divento suora, divento frate, invece la vocazione è proprio un dire sì a quello che è il progetto che il Signore ha per noi, che sia una vita consacrata, ma che sia anche una famiglia o qualsiasi altra cosa. Quindi sì, è quello di accogliere questo progetto. E quindi ecco, ritornando invece su Assunta, un altro argomento che per i giovani potrebbe essere molto delicato è quello del discernimento. Quindi il discernimento penso sia una fase molto importante per una vocazione. È stato anche per te importante questa fase?
1: È stata tanto importante, mi viene da dire necessaria, no? Perché un po' il discernimento è questa arte di capirsi con Dio, cioè necessario perché mi aiuta a capire, a decifrare quello che Dio chiede alla mia vita.

0: vita, ma soprattutto a capire come lui, ecco, vuole salvarmi, come lui vuole rendermi felice, no? E quest'arte di capirsi con Dio per me è stato tanto importante. Prima accennavo, no, all'esperienza vissuta a Napoli, quando alla fine del secondo esame volevo lasciare l'università e iniziare subito l'esperienza, appunto, in convento. E invece, ecco, quella che è stato il mio padre spirituale, no, in quel tempo, mi ha aiutato a portare a termine, no, quello che avevo iniziato e che comunque è stato e rimane un dono di Dio, no, lo studio delle lingue straniere. Molto importante il discernimento per me è stato anche nel momento in cui ho iniziato il mio cammino tra le suore francescane alcantarine. Quando entri in convento c'è sempre una figura di riferimento, no? Una sorella che ti accompagna nel cammino, così come è importante mantenere una relazione, il cammino con quella che è la guida spirituale, può essere un padre spirituale, una madre spirituale, una persona che può, ecco, aiutarti, no? A vivere il discernimento. La cosa che ho imparato, ma la cosa che mi piace sempre sottolineare, è che cioè non è che un padre spirituale o un'altra persona può aiutarti perché è migliore, ma può aiutarti semplicemente perché quello che tu stai vivendo lo ha vissuto prima di te. Quello che io ho vissuto, no, all'inizio del cammino, è stato importante confrontarlo con un sacerdote, perché l'aiuto è quello di vedere quello che tu vivi da un'angolatura più ampia. Quindi rimane sempre importante, no, questa arte del discernimento. Dicevo, ho iniziato il percorso dalle suore francescane alcantarine. Il primo tempo è quel tempo chiamato dell'accoglienza, dove tu ti affacci, no, nella vita fraterna, entri in comunità e provi a sperimentarti, no, con la vita di comunità, con la vita in fraternità, la vita con le sorelle, che è fatta tra preghiera, tra, ecco, fraternità, servizio. E, ecco, però tutte queste cose, no, preghiera, fraternità, servizio, è importante poi vederle anche con la sorella che ti segue, perché è proprio durante il cammino che riesci a capire se davvero il Signore ti chiama a quella vita oppure semplicemente sta cercando di dirti altro. Penso che il discernimento è davvero uno strumento tanto importante che noi abbiamo, ma la cosa importante è il non farlo da soli. Questa è stata la mia esperienza, no? Ma soprattutto, ecco, credo che il discernimento sia importante, perché il rischio qual è? Il rischio è che ci basiamo sul sentire. Io rischiavo di basarmi sul sentire, no? Sento che il Signore mi sta chiamando alla vita consacrata. Perché? Perché ho fatto una bella esperienza di Dio, allora entro in convento. E però poi, alle prime difficoltà, posso basarmi sul sentire? No. Forse è troppo poco, no? Allora qui mi aiuta il discernimento vissuto anche con altri. Qui mi aiuta il discernimento ad affondare, direi, no? Proprio le radici di quello che il Signore mi ha messo nel cuore, di quello che il Signore ha pensato per me. E io mi sono resa conto che quello che avevo nel cuore, pian piano, ecco, mi sono resa conto che coincideva con quello che il Signore mi stava chiedendo, no? E questo l'ho potuto capire solo in un discernimento vissuto con altri. Voglio condividere un episodio che mi fa tanto ridere, perché un po' dice come, ecco, come sono io e come, è come il Signore, ecco, mi ha proprio presa per mano e mi ha detto: vieni con me, perché è meglio, altrimenti fai danni in giro, no? oggi sono suora francescana alcantarina, ecco, e sono molto felice, molto contenta. Ecco, però diciamo che quando ero a Napoli un po' di anni fa, le alcantarine io non le volevo conoscere. Dici: ma come mai? Sono gli scherzi del Signore? No, ti spiego, ecco, semplicemente non volevo conoscerle perché me ne avevano parlato, benissimo me ne avevano parlato, però me ne aveva parlato una persona che proprio mi stava antipatica, e purtroppo capita anche,
1: anche alle suore.
0: Capita anche alle suore, ecco, a quel tempo, ecco, questa persona mi stava antipatica e mi aveva detto: ma tu devi conoscere le alcantarine, quelle stanno

0: Nota sì, sono tanto carine, aveva fatto anche la rima, sai. Dico, guarda, no, lascia, non mi interessa. Ecco, però che cosa è successo? Che quando io ho capito che veramente il Signore mi stava dicendo qualcosa di importante, io ho sfidato il Signore. E uso questo termine perché l'ho proprio sfidato. Dove ero a Napoli, appunto in quei percorsi francescani che vivevamo come Gifra, non avevo detto niente a nessuno, né ai ragazzi, insomma, che abitavano con me, tantomeno a casa, ai miei familiari, a mio fratello, no? Ho sfidato il Signore e ho detto: io adesso parto, domani parto, prendo il treno e vado ad Assisi e busso a un convento. E vediamo se questi francescani sono così ospitali e anche se non ho prenotato mi ospitano. E ricordo di aver detto al Signore queste parole: porto il sacco a pelo, non lo so, vuoi farmi dormire fuori o veramente mi dimostri che questi francescani sono ospitali? Io ti dico che da allora non ho più osato sfidare il Signore
1: Sfidare.
0: perché sono arrivata ad Assisi. Con il treno e ricordo, ecco, ero a Santa Maria degli Angeli, ed era la settimana dell'Immacolata, quindi parliamo dal 6 all'8 dicembre del 2003, arrivo in Assisi e non c'era nessuno, perché di solito, ecco, è un tempo un po' anche morto, tra virgolette, a livello di turismo, quindi non c'era tanta gente. Mi sono ritrovata nel parcheggio giù di Santa Maria e mi ferma una ragazza con una valigia dicendomi: guarda, io sto cercando le suore francescane. No, mi dice: sto cercando delle suore perché fanno dei corsi per i giovani, ci sono tanti giovani, mi sono prenotata, la casa si chiama Casa Frate Jacopo. Io dico: guarda, io non la conosco questa casa, però magari ti aiuto a cercarla così vedo se hanno un posto per me. Praticamente giriamo l'angolo e noi abbiamo casa su lì, capitolo delle suoie, eravamo vicinissimi. Fatto sta che arriviamo lì davanti e io trovo un bellissimo cartello così grande con su scritto Suore Francescane Alcantarine. E io dico: ma signore, ma che cosa succede? Perché mi porti proprio qui? Però ecco, non finisce qui perché vedo un sacco di gente lì dentro, tanti giovani, e dico: tutta la gente non sta fuori, sta qua dentro, cosa succede? Nel frattempo si avvicina una suora, la quale mi dice: ah, ciao, ti sei iscritta a qualche corso? Io molto antipatica dico: no, guarda, per ora mi sono iscritta solo all'università, mi basta, non sono venuta a fare nessun corso, cercavo posto, ma guarda, vado più avanti perché vedo che c'è tanta gente. Insomma, per fartela breve, questa suora mi porta dentro all'ingresso e dice: guarda, abbiamo proprio una stanza, non ti preoccupare. Allora io, per non fare proprio brutta figura, dico: vabbè, rimango un giorno, poi domani vado via. Alla fine, Giacomo, sono rimasta una settimana, sono tornata a Napoli, non con la risposta alla domanda che avevo posto al Signore, perché io ero andata appunto cercando di capire il Signore, cosa voleva dalla mia vita, ma con due domande. Perché mi hai portato proprio dalle suore francescane Alcantarine? Che io appunto non ci tenevo a conoscere, no?
1: Non volevi.
0: Ecco, questi sono gli scherzi del Signore, no? Però oggi posso solo ringraziarlo, perché diciamo che qui il discernimento, ecco, lo ha fatto
1: L'ha
0: lui per
1: fatto da
0: me
1: solo.
0: direttamente, no? Ecco, e posso solo ringraziarlo perché poi man mano nel cammino, in quello che dicevo prima, il cammino anche graduale, quando entri in convento non diventi subito suora, no? C'è un tempo di accoglienza, di postulato, di noviziato, di preparazione, no? Anche alla vita, a quella che è la vita consacrata con il Signore, no? Alla vita anche di un carisma, perché ogni istituto ha un suo carisma. In questo percorso io mi sono resa conto che il carisma delle suore francescane Alcantarine rispecchia proprio quello che il Signore aveva scritto da sempre nel mio cuore. E quindi, ecco, ho smesso di sfidare il Signore e ho imparato che posso solo arrendermi a Lui, arrendermi in senso positivo, perché, ecco, davvero testimonio che mi ha presa per mano e mi ha condotta lì dove, ecco, lì dove lui aveva già pensato. Ecco, un po' questo, per cui il discernimento è davvero tanto importante, perché io, ecco, mi ero intestardita, magari avevo capito che il Signore mi chiedeva.

0: di seguirlo in una vita, nella vita consacrata, ecco, ma volevo tenerla in mano questa vita consacrata, volevo scegliere io, volevo, e invece no. E invece è lui che sceglie, è lui che guida, è lui che porta e che conduce. E la bellezza sta proprio nel seguirlo.
1: Grazie Assunta. E adesso ecco, siamo un po' in conclusione di puntata e quindi voglio farti ecco un po' un'ultima domanda, che perché ecco, come dicevi te, non sempre è comunque semplice seguire il Signore, quindi capire questa strada. E quindi volevo chiederti se ci sono stati dei momenti di, tra virgolette, crisi in questa tua vocazione, in questo tuo cammino, o momenti in cui invece hai capito ancora di più che era la tua strada questa?
0: Entrambi. Ci sono stati entrambi momenti in cui ho pensato che magari la scelta non fosse proprio quella giusta, quindi appunto momenti di crisi, e momenti anche che, in cui il Signore mi ha confermato, no? Mi ha confermato questa scelta. Momenti di crisi, già solo se pensiamo, no? Un po' la fatica della vita fraterna anche, no? La fatica del cammino di sequela, la fatica tutte le volte che mi sono ritrovata a conoscere aspetti di me che magari ecco, non avrei mai scelto, che magari mi piacciono di meno, no? Sicuramente una fatica, no? La fatica di non sentirmi all'altezza tante volte, no? Ecco, però quello che posso dire è che proprio questi momenti di crisi sono stati per me i momenti più importanti, i momenti in cui ho sperimentato più profondamente l'amore di Dio, che mi ama così come sono, cioè così come sono, anche con i miei limiti, anche con i miei difetti, anche con il mio non sentirmi all'altezza, no? E, momenti veramente profondi in cui ho sperimentato il suo amore e la sua misericordia. E sono stati tanto importanti questi momenti perché mi hanno permesso di andare più in profondità nella conoscenza di me stessa, nella conoscenza del Signore e di quello che Lui mi stava chiedendo. Sono stati dei passaggi di crescita, no? Cioè, credo che non si possa crescere senza le crisi. Sono necessarie, la crisi è necessaria per crescere, così come quando si partorisce un bambino ci sono i dolori del parto. La crisi è necessaria per crescere, però ecco, quello che mi ha confermato e che mi conferma oggi è la gioia. Spesso mi sono chiesta, ma mi chiedo, è più grande la fatica o è più grande la gioia in questa vita di sequela del Signore, no? Perché se è più grande la fatica, forse non è la strada giusta, no? Siamo chiamati per essere felici. Il Signore ci chiama perché noi siamo felici in qualsiasi stato di vocazione, no? Ma ci chiama ad una felicità, a una vita piena. Ecco, il Signore invece conferma alla mia vita continuamente questa gioia, la gioia di appartenere a Lui, la gioia di sapermi sua, la gioia di sapermi in una comunità che è la Chiesa, la gioia di essere inserita in un istituto che ha un particolare carisma di cura e di prossimità verso i poveri, verso gli ultimi, no? E, ecco, questa gioia per me è la conferma più grande, che non toglie la fatica. Perché la fatica c'è in ogni stato di vita e ripeto, cioè, è bene che ci sia perché è per una crescita. E così come, no, abbiamo quell'immagine bella che viene dal Vangelo, delle potature. Cioè, i momenti di crisi sono delle potature, lo sono stati per me, delle potature, una spogliazione continua, no? Dove anche il vivere in fraternità te lo ricorda, perché per accogliere l'altra io necessariamente devo fare spazio, necessariamente devo togliere qualcosa di me, altrimenti non la accoglierò mai fino in fondo, no? È un po' come quello che ci ricorda la creazione e la natura tutti i giorni, quel piccolo seme che è chiamato a morire, però è chiamato a morire perché ha uno scopo, quello di portare, di fiorire, quello di portare frutti, no? Credo che ogni vocazione abbia questo fine, quello di fiorire, quello di portare frutti, sapendo però che questi frutti non ci appartengono, sono frutti che hanno lo scopo di, ecco, attrarre forse altri. Lo scopo è quello di attrarre altri. Allora i nostri frutti, nel momento in cui attraggono altre persone per la loro bellezza, vengono davvero da Dio se portano a Dio. I frutti non ci appartengono, no? Ecco, però insieme ai frutti Ecco, la conferma più grande è quella della gioia. La gioia di sapermi del Signore, di sapermi sua, di vivere una vita che è piena, di sapere che rifarei tutto così come l'ho fatto, con i mille errori fatti, perché in quei mille errori ci è passato il Signore.
1: Grazie mille, Assunta, della tua disponibilità.
0: Quindi, grazie a voi.
1: Grazie, ecco, per aver accettato il mio invito. E ecco, abbiamo oggi ascoltato quella che è stata per Assunta la sua vocazione, e ecco, mi ha colpito molto, ecco, queste ultime parole, il fatto che ecco, la cosa più importante è la gioia che appaga un po' la fatica che noi viviamo all'interno del nostro cammino. E quindi ecco, ti ringrazio ancora, e ecco, siamo grazie. Giunti a fine puntata, ringrazio anche tutti voi che ci avete seguito. E ecco, come vi dicevo a inizio puntata, nella prossima affronteremo invece quella che è la vocazione alla famiglia, quindi a una vita di famiglia, una vita di coppia. E quindi ecco, vi auguro una buona serata a tutti, un buon proseguimento di serata, e ci vediamo settimana prossima sempre qui su Maria Vision. Grazie a tutti.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Salve a tutti, sono Don Domenico Vitulli e sono nella mia parrocchia, la parrocchia di San Tommaso d'Aquino a Tor Tre Teste a Roma. E da poco abbiamo passato un periodo dedicato alla Madonna, la maggior parte delle parrocchie, delle chiese si sono dedicati alla riflessione su Maria, alla preghiera mariana. E da poco abbiamo anche festeggiato la memoria del cuore immacolato di Maria. E quindi oggi voglio parlarvi della Madonna. Lo farò come un bimbo che balbetta le lodi della sua mamma. Quindi abbiate misericordia delle mie parole e preghiamo insieme. Facciamo insieme, prima di cominciare, un Ave Maria per aiutarmi in questo discorso che voglio intraprendere con voi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E che il Signore mi dia la gioia di celebrare le glorie di Maria Santissima. Vedete, le glorie di Maria sono così grandi che nessuno forse se ne rende pienamente conto. Io farò solo dei piccoli cenni. Vedete come si apre la lettera agli Efesini di San Paolo. Naturalmente è un inno dedicato a Gesù, al Cristo, però dobbiamo pensare, questo poi ve lo dimostrerò più avanti, che Gesù e Maria sono un'unica cosa davanti a Dio, sono in un unico pensiero. Pensate che Padre Pio, nella sua profonda semplicità, diceva sia lodato al singolare Gesù e Maria, come se fossero ancora e sono un'unica persona. E nella lettera agli Efesini San Paolo dice: benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. Quindi ringraziamo il Signore, Dio Padre, perché attraverso Gesù ci ha dato ogni gioia e ogni benedizione. In Lui, in Cristo, come parte sua, come corpo di Cristo, ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità. Allora, santi e immacolati, a noi ci viene spontaneo pensare a Maria, perché Maria è quella che non solo ha realizzato con più pienezza, ma è quella che è diventato il sovracapolavoro di tutta la creazione, voluta da Dio Padre, perché è l'essere umano così come sempre Dio lo ha voluto. Maria è la nostra rappresentante agli occhi di Dio, perché rappresenta ciò che noi saremmo dovuti essere, tutti quanti. E poi la lettera agli Efesini continua e dice che ci ha predestinati a essere per Lui figli adottivi, mediante Gesù Cristo. Ma se siamo figli del Dio Padre, avremo anche una madre. E poi dice più avanti: in Lui, in Cristo, mediante il suo sangue, abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe secondo la ricchezza della sua grazia. E ci ha fatto conoscere il mistero del suo volere, ricondurre a Cristo, unico capo, tutte le cose. Quindi Dio Padre perché ha creato l'universo? Perché voleva che tutte le creature, dalle rocce, piante, gli animali, le galassie, tutto quanto diventasse proprietà di suo figlio. Noi siamo il regalo più bello di tutti i regali che Dio Padre ha fatto a suo figlio. E che tutte le cose ricevessero vita, splendore, gioia, bellezza e beatitudine attraverso suo figlio, Cristo. In Lui siamo stati fatti anche eredi. E dice che tutte cose poi sussistono in Lui. Cioè noi abbiamo esistenza perché Dio Padre ha consegnato a Gesù tutte le cose, per cui noi esistiamo, perché Dio Figlio vuole che

Esistiamo perché ci vuole bene, perché ci desidera, perché siamo il regalo più bello che il Padre Celeste ha fatto a Lui. Capite allora che se noi siamo una sola cosa con Cristo, siamo una sola cosa anche con colei che è una sola cosa con Cristo, una sola cosa anche con Maria. Don Domenico, ma tu ti stai inventando cose, che cosa è successo? No, la Chiesa, Pio IX, Costituzione Apostolica Ineffabilis Deus, definizione dogmatica dell'Immacolato Concepimento della Beata Vergine Maria. Dice il Papa, è una bolla dogmatica, quindi è dogma della Chiesa, Dio ineffabile, avendo previsto da tutta l'eternità la luttuosissima rovina dell'intero genere umano che sarebbe derivata dal peccato di Adamo, prevedendo che saremmo caduti tutti nel peccato, decretò, con disegno nascosto dei secoli, di compiere l'opera prima della sua bontà con un mistero ancora più profondo, mediante l'incarnazione del Verbo. E poi dice più avanti, scelse al principio e prima dei secoli, scelse e preordinò al suo figlio una madre, nella quale si sarebbe incarnato e dalla quale poi, nella felice pienezza dei tempi, sarebbe nato. E a preferenza di ogni altra creatura la fece segno a tanto amore da compiacersi in lei sola con una singolarissima benevolenza. Che sta dicendo qui il Papa? Che nel momento stesso in cui Dio Padre ha voluto l'universo creato e l'ha voluto donare al suo figlio, nello stesso istante non ha pensato subito a me, a ciascuno di voi, ma prima di tutto ha pensato a Maria. Quando ha voluto che il figlio suo si incarnasse, ha voluto che si incarnasse in Maria. Quindi è il primo pensiero tra tutte le creature, eccettuata la Santissima Umanità di nostro Signore Gesù Cristo. Nel momento stesso in cui Gesù ha deciso, per obbedienza al Padre suo e come atto di sottomissione e di amore al Padre suo, che dall'eternità gli dona tutto ciò che lui è, tutta la sua divinità, nel momento in cui ha chiesto al Padre di obbedirgli in tutto, ha stabilito anche lui di essere unito nella missione di rappresentante dell'umanità insieme a Maria. Quindi tutte le cose sono state create in vista di Gesù, ma non di Gesù da solo, come un essere separato dalle persone che ama. No, Dio non è un Dio solitario, non è un Dio unico e basta, è Dio uno e trino, è un Dio che è in relazione. È Gesù lo stesso, è una persona divina, è in relazione con il Padre, con lo Spirito Santo, ma anche come uomo, la sua prima interlocutrice, la sua collaboratrice, la suo aiuto, come era Eva per Adamo, la sua confidente più intima è Maria. Ma da sempre, dall'eternità, prima che il mondo fosse, da quando è stato progettato dal Padre Celeste, insieme, lo dice l'Antico Testamento, alla Sapienza. Tutto è stato creato per mezzo della Sapienza e i padri della Chiesa hanno riconosciuto nella Sapienza dell'Antico Testamento il Verbo che si fece poi carne nella pienezza dei tempi. Quindi capite che tutte le cose, se sono state create in vista dell'umanità di nostro Signore Gesù Cristo, in vista del suo corpo santissimo che doveva unire in un'unica persona tutta la natura divina e tutta la natura umana e trovare così compimento a tutta la creazione, elevandola per essere degna di partecipare alla gioia di Dio, ecco, proprio Maria è stato l'aggancio, il gancio eterno che Dio ha creato per unire tutta la creazione a Cristo e Cristo a Dio. Ma poteva fare a meno di Maria Dio? Certo, Dio può fare quello che vuole, ma il bello è che ha voluto Maria e da quando l'ha voluta Maria è diventata la volontà di Dio per tutta la creazione. Non si può non essere mariani. Perché? Perché la Madonna è indispensabile? Secondo la sua natura? No. Secondo il desiderio di amore di Dio? Sì. Perché lui ha voluto che fosse quella che lei è. E non è finito qui. Perché vedete, sia nella incarnazione che nella redenzione, la Madonna, in un certo senso, capiamoci bene, era indispensabile a Gesù. Perché? Perché vedete, quando l'uomo è stato creato,
lo dice la Bibbia, quindi non mi invento niente di quello che sto dicendo. Quando l'uomo è stato creato, è stato creato maschio e femmina. L'unità dell'umanità, la immagine di Dio, viene dalla unione. Guardate cosa dice la Bibbia, Genesi 1, l'inizio proprio della nostra rivelazione. Dice, e Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò, solo l'essere umano di tutta la creazione viene detta a immagine di Dio nella Bibbia. E Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Quindi qual è la pienezza dell'immagine di Dio in questa creazione? La comunione d'amore indissolubile tra un uomo e una donna. E se questo vale per coloro che sono, diciamo così, la copia di Gesù. Noi siamo stati fatti a immagine in particolare del Figlio di Dio, di Gesù. E questo vale anche rispetto a Maria. Perché se Dio ha pensato che l'uomo, per essere perfetto nella immagine di Dio, dovesse essere maschio e femmina, l'ha decretato per tutte. E quindi anche lui, nella sua umanità, Gesù, ha avuto desiderio di essere unito, non carnalmente come noi pensiamo con moglie e marito, no, di avere un corrispettivo spirituale completamente, perfettamente umano e capace di corrispondere e rispondere alla sua missione e alla sua gioia di beato e di Dio. Una donna che fosse ricolma, lo dice il Papa, a preferenza di ogni altra creatura, la fece segno ha tanto amore da compiacersi in lei sola con una singolarissima benevolenza. Quindi da sempre la Madonna è stata prevista, non solo per il peccato, per la redenzione dell'umanità, ma è stata prevista per essere la rappresentante di tutte le creature insieme a Gesù, in unione intima con Gesù. Ora, naturalmente, se la Madonna è stata così intimamente legata a Gesù sin dall'eternità, lo è stato legato per rendere gloria a Dio attraverso la sua bellezza, la sua bontà, la sua corrispondenza alla grazia, che da sempre, dal momento stesso del concepimento, lei si è sempre rivolta con tutto se stessa verso il Padre Celeste. Ma è stata naturalmente resa partecipe anche dei sentimenti di amore ferito da parte del padre e del figlio. Per questo è stata colei che è stata sempre a fianco nella redenzione dell'umanità. E questo voglio rendervi partecipe di un pensiero molto, molto difficile. Vediamo un poco se riesco a spiegarmi bene. Vedete, Dio ci ha salvato attraverso il nostro Signore Gesù Cristo. E su questo siamo certi, non c'è alcun dubbio. Tuttavia non basta il sacrificio di Cristo, dobbiamo anche noi corrispondere, dobbiamo cioè volere quella salvezza, desiderarla e in qualche maniera accoglierla dentro di noi. E come si accoglie la salvezza dentro di noi? Bisogna diventare una sola cosa con Cristo. Voglio dire, io non lo so, è una cosa un po' ben difficile. Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, dice San Paolo, e questo è necessario per salvarsi, perché si salva solo chi è unito a Gesù. E come ci uniamo a Gesù? E due sono le maniere principali: o attraverso Gesù e coloro che lo hanno aiutato nella salvezza, nel portare la croce. Il simbolismo di questo, diciamo così, la prima figura che ci viene in mente è il Cireneo, cioè quelli lì che seguono Gesù e partecipano alla sua croce in maniera, diciamo così, diretta. Un esempio di questa spiritualità, un esempio eccelso è Padre Pio. Non è un caso che se andate a San Giovanni Rotondo, Padre Pio, nella serie delle stazioni della Via Crucis, all'aperto sul monte che sovrasta San Giovanni Rotondo, è presente nel quinta stazione della Via Crucis, come Cireneo, nella forma del Cireneo. Ma c'è anche un'altra maniera di partecipare alle sofferenze di Cristo, che è quello di Maria, partecipando ai suoi dolori, non vivendoli sulla croce, ma vivendoli sotto la croce, unendosi intimamente al sacrificio di Cristo, compatendo Gesù Cristo. Ci sono due spiritualità che non sono separate, non sono due cose una contraria all'altra, sono una stessa spiritualità. Una mette di più l'accento sulla croce, vissuta come rinuncia per amore
di Dio e del prossimo, e l'altra sulla compassione di Dio, compatire Gesù. È bellissimo questo, pensate, persino Gesù, pur essendo persona divina, ha voluto essere consolato. La Madonna, dice una grande tradizione, mi pare che Giovanni Paolo II la cita, ottenne dal Padre Celeste quell'angelo che andò a consolare Gesù nell'orto degli ulivi. Ma non è che passato quel momento non avesse più bisogno di consolazione Gesù, di sentire che il suo sacrificio era capito, era non solo necessario, ma era compreso. Questa compartecipazione alle sue sofferenze, questa fede nell'opera di salvezza che stavo compiendo, non ce l'aveva nessuno in quel momento, solo Maria. La Maddalena stava lì sotto perché amava Gesù, ma non capiva fino in fondo cosa stava succedendo, e nemmeno Giovanni, lo capiranno dopo. L'unica che sapeva, perché era stata sempre con il figlio, sin dall'infanzia, che sapeva il perché di tutto quello che succedeva e lo accoglieva, lo accettava e voleva in qualche maniera parteciparvi, era Maria. E come facciamo a saperlo? Immaginatevi la scena sotto la croce. Maria sta lì a contemplare suo figlio che soffre per gli esseri umani. È una mamma normale, diciamo così, una mamma come tante, avrebbe avuto tanto odio forse, o comunque tanto dolore verso i crocifissori di suo figlio. Quanto deve essere stato duro vedere l'odio che circondava Gesù sulla croce. E Maria invece, appena Gesù gli ha detto ecco tuo figlio, e al discepolo prediletto ecco tua madre, ha accolto la nuova maternità, ha saputo rinunciare, in un certo senso lo dico, alle sue prerogative di mamma di Dio per diventare madre nostra, madre dei crocifissori di suo figlio. Quindi vedete, partecipare ai dolori di Cristo lo si può portando la croce di ogni giorno, ma lo si può anche contemplando Cristo crocifisso, rammaricandosi dei suoi dolori, ma desiderandoli per la salvezza di tutti, perché Dio si senta compreso da qualcuno nella sua misericordia, nella sua infinita misericordia. Vedete quanto è grande il ruolo di Maria. Maria non ha detto solo sì il giorno dell'incarnazione del Verbo, nel giorno dell'Annunciazione, ha detto sì anche quando Gesù ha cominciato a predicare ed è stata sua discepola, ha detto di sì alle nozze di Cana, quando Gesù l'ha non più chiamata mamma, l'ha chiamata donna, perché l'ha trasformata da mamma in collaboratrice e amica per il suo percorso di salvezza degli uomini. E poi ha detto sì sotto la croce. E quando, questo me lo immagino io, scusatemi, non voglio inventare, però io ne sono sicuro, che il primo desiderio di Maria quando ha visto l'ascensione di Gesù al cielo sarebbe stato quello di seguirlo, il primo istinto di una mamma, di andare appresso al figlio, e invece non lei era stata, perché il figlio glielo deve aver detto quando è andato da lei dopo la risurrezione: i miei fratelli e i tuoi figli hanno bisogno di te, resta qui. È così la sua assunzione al cielo. È un miracolo non perché è avvenuta, perché era giusto che fosse assunta in cielo con lei, che è stata vicino al figlio suo in ogni fase della sua esistenza. È un miracolo perché ha potuto resistere nella veemenza del suo amore perfetto, resistere su questa terra senza morire di desiderio. Ci sarebbero tante cose da dire, però questo voglio finire con un ultimo pensiero, che quando l'ho avuto per le prime volte, devo confessarvi, 3 anni fa ho pensato per la prima volta a questa cosa, mi sono sentito un poco sconcertato, ma poi ho scoperto che San Massimiliano Maria Kolbe sosteneva la stessa cosa. Vedete, quando noi siamo nella messa, riceviamo il corpo di Cristo, ma attraverso il corpo di Cristo riceviamo tutte le persone che vivono in Cristo, cioè partecipiamo ai sentimenti, alle gioie, ai dolori dei beati del cielo e delle anime purganti.
ma se siamo in comunione di amore,

e sentiamo questa comunione d'amore attraverso la gioia per i beati e il dolore della purificazione per le anime del purgatorio, a maggior ragione siamo uniti a Maria attraverso l'Eucaristia. L'Eucaristia è il momento in cui noi siamo più uniti a Maria e diventiamo, essendo Cristo in noi, entra in noi, diventiamo carne di Maria, perché Cristo è carne di Maria. Vedete, e questa è una grande differenza, e non solo questa, la grande differenza tra essere devoti di Maria o essere devoti di Padre Pio, o Santa Rita, San Tommaso d'Aquino, qualsiasi santo voi amiate. Che di questi santi voi siete amici, noi siamo amici, ma di Maria siamo figli e in qualche maniera concorporei attraverso Cristo. Abbiamo il suo DNA attraverso il figlio suo. Quindi la Madonna è parte della nostra anima, anima della nostra anima, corpo del nostro corpo, sangue del nostro sangue. Non ci può essere un cristiano che non senta l'attrazione a Maria. E se ci sono anche quelli che disprezzano il ruolo di Maria, pensando così di esaltare di più il suo figlio, la Madonna li guarda con tenerezza. Perché lei non vuole prendere il posto del figlio, non desidera questo. Vuole condurci tutti a Gesù. E finché siamo con Gesù, anche se noi non ce ne rendiamo conto, anche se pensiamo diversamente, Maria ci genera alla vita spirituale, alla vita di Dio, con la sua potente e infallibile intercessione. Quando anche voi, qualcuno di voi avesse mai disprezzato nel suo cuore Maria, se l'avete fatto in buona fede per essere più vicini a Gesù, la Madonna ha guardato la vostra intenzione e vi è stata madre, anche in quel desiderio di servire Gesù, facendo a meno di lei. Confidiamo in Maria.

vi voglio però far partecipe, far partecipi di un ultimo pensiero. Vedete, quando noi moriamo, il nostro corpo non ci segue subito, risorgerà alla fine dei tempi. E finché non siamo nella fine dei tempi, non siamo nella pienezza della gioia. Ma come? Non andiamo in paradiso? Certo, però in paradiso ci andiamo con l'anima. Il corpo no, deve risorgere prima. C'è un momento, c'è un tempo. È difficile per noi pensare a queste cose perché Dio è fuori del tempo. Però non possiamo esprimerci in altra maniera. C'è un'attesa della completezza del nostro essere. Tanto è vero che il giorno del grande giudizio universale sarà un giorno di terribile di pena per i demoni e per tutte le persone che li hanno seguiti, ma sarà un giorno di festa per coloro che entreranno marciando, dice l'Apocalisse, con le palme della vittoria in mano nella Gerusalemme celeste. Quindi c'è un nostro desiderio profondo di essere uniti al corpo. Chi è che non ha subito questa separazione dal corpo e che già ha superato il giudizio universale? Gesù e Maria. Gesù e Maria sono andati nel paradiso che c'è dopo per noi, dopo il giudizio universale. Sono già nella pienezza, nella completezza. Finché noi siamo legati a questo mondo e il nostro corpo è qui, ancora non siamo nell'eternità. Perché l'eternità non c'è variazione, non c'è... C'è una conoscenza sempre più grande di Dio, ma il nostro essere non può più cambiare. E invece, nell'attesa del giudizio universale, ci sarà un cambiamento, ci sarà l'unione con il corpo risorto, e il corpo risorto riceverà una vita nuova, che viene dallo Spirito Santo attraverso la nostra anima. Quindi ci sarà un cambiamento. Siamo ancora immersi, in qualche maniera, nella temporalità dell'universo. Invece quando saremo in paradiso definitivo non avrà più senso parlare del tempo. Persino 5 ore di fila alla posta ci sembreranno niente quando ci avremo l'eternità davanti a noi. Per Gesù e Maria non è così. Loro sono al di là del tempo. Per questo la Madonna, come Gesù, perché è al di là del tempo ed è unita a Gesù, raggiunge tutti i luoghi dell'universo e tutti i tempi dell'universo. Immaginatevi, io questo lo uso per allenare un po' la mano, questo ovetto. Immaginatevi che questo ovetto

sia tutto l'universo, dall'inizio al compimento, anzi è anche più piccolo agli occhi di Dio. Immaginatevi che Dio lo guarda tutto contemporaneamente, guarda tutti gli esseri umani di tutti i tempi come se fossero il suo presente in questo momento. Maria è l'unica persona, insieme alla sacra umanità di Gesù, che sta nella stessa posizione, vede tutti i tempi e può intercedere per tutti i tempi. Chi ha interceduto per Abramo? Gesù, sicuramente, ma anche Maria. Chi è che ha pregato per Adamo ed Eva? Gesù, sicuramente, perché nessuno si salva fuori di Gesù, ma anche Maria. Perché? Perché lei è già fuori del tempo, intercede per tutta l'umanità, per tutti i tempi. È mediatrice universale, ma universale non significa nello spazio, anche nel tempo. Anche perché ci hanno insegnato nella fisica moderna che spazio e tempo sono solo aspetti di una stessa realtà. Quindi, capite, la Madonna è colei che ha interceduto per Abramo, che ha interceduto per Mosè, ma non era ancora stata creata. Prima che il mondo fosse, prima dei secoli, scelse e preordinò a suo figlio una madre, ha detto il Papa. Quindi lei non c'era ancora, ma quando ci sarebbe stata, nell'eternità, avrebbe svolto il suo ruolo per tutta l'eternità, per tutto il tempo e lo spazio. Lo so, sono cose difficili da comprendere, però vedete, nella Costituzione Apostolica Munificentissimus Deus, che è la Costituzione Apostolica di Pio XII, sull'assunzione, glorificazione di Maria con l'assunzione al cielo, in anima e corpo, si dice che da tutta l'eternità Dio guarda Maria Vergine con particolare pienissima compiacenza. Da tutta l'eternità aspetta di creare la Madonna. E attuò il disegno della sua provvidenza in tal modo che risplendessero in perfetta armonia i privilegi e le prerogative che con somma liberalità ha riversato su di lei. Non fu soggetta alla legge di restare nella corruzione del sepolcro, né dovette attendere la redenzione del suo corpo solo alla fine dei tempi. Lei non ha atteso, perché era urgente per il cuore di Dio avere la consolazione dell'amore di Maria subito, perché intercedesse per tutta la storia della salvezza. Regina degli angeli e dei santi, gli angeli che sono stati creati prima di noi. Lei è la loro regina. Sapete, non solo è bello parlare di Maria perché Maria è splendente di ogni virtù, ma perché ci siamo anche noi con lei. Perché vedete, noi siamo molto, molto inferiori agli angeli per natura, ma una nostra rappresentante, un essere umano, non Gesù. Sicuramente Gesù è il capo di ogni, il re dell'universo, con la sua umanità, con la sua perfetta natura umana. Però Gesù ha la natura umana, ma è persona divina, e quindi gli spetta di diritto il regno universale. Ma la Madonna no, ha la natura umana ed è persona umana. Non le spetterebbe di natura essere al di sopra degli angeli, ma per la sua corrispondenza alla grazia del Signore, per l'immenso compiacimento che da sempre Dio ha riposto in lei, lei è diventata la regina persino degli angeli. E gli esseri umani, essendo figli di Maria, oltre che figli di Dio, sono particolarmente amati dagli angeli del Signore. Noi siamo in qualche maniera dei privilegiati della grazia, perché essendo tra tutte le creature spirituali capaci di conoscere e amare Dio, siamo le più piccole, le più fragili e quelle che forse ne hanno combinate di più. Ma proprio per questo abbiamo ricevuto maggiore perdono, abbiamo la nostra rappresentante unita per sempre con Gesù, con la seconda persona della Santissima Trinità, e attraverso l'offerta delle nostre preghiere e delle nostre sofferenze possiamo ottenere grazia per l'universo intero. Ma questo è un altro capitolo ancora. Quanto da Maria parte ogni studio teologico.
concludo proprio con questo pensiero. Guardate, io ho cominciato da poco tempo a studiare bene e a pregare bene e a cercare di approfondire il mistero di Maria. Ma è infinito, non perché Maria è infinita, ma perché da lei capisci gli esseri umani, capisci Gesù, capisci Dio, capisci la storia della salvezza. Lei in qualche maniera è la persona da cui si dipartono tutte le strade per conoscere veramente chi siamo, a cosa siamo destinati e quanto ci ama Dio. Non può mancare alla fine di questa mia piccola catechesi una preghiera per ringraziare il Signore. Se sono stato chiaro, fate un'Ave Maria per me. Se non sono stato, ne fate due, così sarò più bravo la prossima volta. E mentre voi fate questa Ave Maria o queste due Ave Maria per me, vi do la mia benedizione chiedendo l'intercessione di Maria Santissima. Per intercessione di Maria Santissima, Immacolata, per la sua Immacolata Concezione, per la sua gloriosa Assunzione, vi benedica Dio Onnipotente, che è Padre e Figlio e Spirito Santo. Andiamo in pace. Viva Gesù, viva Maria.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari fratelli e sorelle, benvenuti a 5 minuti per il cuore. Sono Fra Domingo Plata, sacerdote francescano, psicoterapeuta, che con piacere condivido con voi questi piccoli spazi per poter insieme aiutarci a poter guarire la nostra storia, la nostra vita. È così, fratelli e sorelle. Sempre inizio con una domanda e oggi vi chiedo: vi è mai capitato di portare nel cuore una ferita causata da una parola, da un gesto o da un comportamento che vi ha fatto soffrire? Immagino, no, che ci sono. Ti capisco, è così. Siamo noi parte di un mondo nella quale, attraverso le relazioni, ci permette di incontrarci in questi momenti. Forse ti è successo tanto tempo fa, eppure ogni volta che ci pensate, il dolore ritorna. Le ferite del cuore sono spesso le più difficili da guarire, fratelli. Quando qualcuno ci delude, ci tradisce o ci ferisce profondamente, nasce dentro di noi una lotta. Da una parte desideriamo andare avanti, dall'altra facciamo fatica a lasciare andare ciò che è accaduto. È proprio qui che entra un gioco, una parola tanto importante quanto impegnativa. Perdono. Eh sì, molte persone pensano che perdonare significa dimenticare. Altre credono che significhi giustificare il male ricevuto. Ma il perdono non è questo. Perdonare non significa dire che ciò che è accaduto va bene. Non significa cancellare il passato. Neppure significa rinunciare alla giustizia. Perdonare significa scegliere di non lasciare che la ferita continui a governare la nostra vita. Nell'incontro con tante persone ho imparato che il rancore spesso fa soffrire più di chi lo porta, di chi lo ha provocato. Quando rimaniamo imprigionati nella rabbia, nell'amarezza, una parte del nostro cuore resta legata a quel dolore. Per questo il perdono è una liberazione. Non sempre è immediato. A volte richiede tempo, pazienza, tanta, tanta pazienza e persino aiuto. Ed è importante ricordare che non dobbiamo forzare i nostri tempi interiori. Per questo, pazienza. Tanta, tanta pazienza. Se non è stato possibile oggi perdonare, probabilmente potrebbe essere domani. O dopodomani. O proprio adesso. Perché proprio si presenta un ostacolo che ci dice quella voce: no, no, no, lasciala, lascialo, lascialo andare. E poi continua. Anche Dio accompagna i suoi figli passo a passo.
In questo cammino può essere molto prezioso lasciarsi accompagnare. Quando una ferita è profonda, quando il dolore continua, o quando ci sentiamo bloccati, può essere utile intraprendere un percorso terapeutico. Sì, di quello che ti permette di andare, di uscire di casa e di chiedere al tuo psicologo o psicoterapeuta di dire: ascoltami, perché ho il desiderio di raccontarti tutta la mia storia, di aiutarmi a guardarla insieme per poter io dargli un senso a tutto quello che mi capita e mi è capitato, ed aiutarmi a uscire di questo mio dolore, di questa mia fatica che mi impedisce di sentirmi libero. Per questo la terapia non è un luogo dove qualcuno ci dice cosa fare. È anzitutto uno spazio di incontro, di ascolto e di dialogo. È questo proprio un incontro di dialogo, di ascolto. La terapia è un luogo sicuro dove possiamo raccontare la nostra storia senza sentirci giudicati, attraverso la parola, l'ascolto reciproco, la fiducia e la pazienza. Impariamo a guardare le nostre ferite con occhi nuovi, non per cancellarle, perché alcune ferite fanno parte della nostra storia, ma per trasformarle. Per questo spesso ciò che si è fatto soffrire può diventare una sorgente di consapevolezza, di maturità e perfino di compassione verso gli altri. Per questo guarire non significa dimenticare ciò che è accaduto. Significa permettere alla ferita di non avere più l'ultima parola sulla nostra ferita, sulla nostra vita. Con l'aiuto di Dio, delle persone che ci vogliono bene e quanto necessario, possiamo scoprire che anche dalle ferite può nascere una nuova possibilità di vita, perché si diventa altri. Gesù sulla croce ci offre l'esempio più grande del perdono, non perché il male ricevuto fosse piccolo, ma perché l'amore era più grande delle ferite. Lo vediamo anche con l'esempio di San Francesco d'Assisi, perché cercava sempre la riconciliazione. Sapeva che un cuore abitato dalla pace è un cuore capace di amare più liberamente. Forse oggi qualcuno che mi sta ascoltando porta dentro una ferita ancora aperta. Vorrei dirgli con semplicità: non avere fretta, ma non chiudere la porta al perdono. Anche il desiderio di voler perdonare può essere il primo passo. Per questa settimana vi lascio un piccolo esercizio del cuore. Pensate a una persona che vi ha ferito. Non cancellare subito il dolore. Provate semplicemente a dire: Signore, aiutami a guardare questa ferita con i tuoi occhi e guidami sulla strada della pace. Fratelli, il perdono non cambia il passato, ma può trasformare il futuro. Vi invito a pregare insieme e abbandonarsi nelle mani del Signore e dire insieme con me: Signore Gesù, Tu che ci hai insegnato il perdono, guarisce le ferite che portiamo nel cuore,
liberaci dal peso, dal rancore, dall'amarezza, dalla chiusura. Donaci la forza di compiere passi di riconciliazione e la pazienza di rispettare i tempi della guarigione. Fa che il tuo amore renda il nostro cuore sempre più libero e capace di pace. Tutto questo, Signore, te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Fratelli e sorelle, custodite il vostro cuore, perché è il luogo dove Dio ama incontrarvi. A tutti voi, Dio vi benedica. Pace e bene. Alla prossima.

Sono felice di far parte di una storia così bella che è quella della comunità Cenacolo. Sono felice che il Signore mi ha fatto incontrare Madre Elvira, una suora dal cuore grande. Io in quel cuore mi sono proprio sdraiato, mi sono lasciato abbracciare. Il cuore di mamma Elvira è un cuore esigente, è un cuore che mi ha mosso le viscere, mosso il sangue, mosso ogni cellula, ma proprio ridato la vita. Io sono risorto, è risorta in me ogni singola cellula dopo l'incontro con questa madre. Elvira è una mamma che non mi ha tenuto a sé, come a volte succede per alcune mamme. È una mamma che mi ha portato a Dio, che mi ha portato al Padre. È una mamma che mi ha indicato il Padre. Sono grato, infinitamente grato, per il dono della mia vita. Ho imparato ad abbracciarmi, ho imparato a volermi bene, ho chiesto scusa per il male che ho fatto, ne ho fatto tanto, ho fatto male a tante persone, ma oggi ho un'arma, il bene. Facendo il bene ho scoperto la gomma che cancella il male. E questo bene in questi anni è diventato anche oggi un musical che noi facciamo, che si chiama Seguimi. È portare proprio la testimonianza di Gesù vivo, di Gesù, ma non vivo come a volte magari ti viene raccontato da sacerdoti nell'Eucaristia, verissimo, verissimo, ma un Gesù vivo per noi ragazzi oggi, vissuto nelle prove, nelle riprove del recital, ce l'ha fatto proprio entrare dentro. Per noi è un modo nuovo per riscoprire il Vangelo, per riscoprire che la parola è viva, ma viva, ma veramente. E il segreto del successo, permettetemi questo termine, è questo: mettendo in scena la parola di Dio, siamo noi i primi sul palco a commuoverci. Noi durante le prove dobbiamo fermarci, asciugarci le lacrime e ripartire. E noi lontani, noi che avevamo dato le spalle, noi contro Dio, oggi con Dio. E abbiamo bisogno di un Dio così, di un Dio così buono, che è sceso lui da noi, è venuto proprio giù lì e ci vuole così bene. Io mi stupisco sempre, perché dico, quando ci troviamo all'inizio delle prove, so di per certo che nessuno di noi su quel palco si sarebbe scelto. Noi non ci saremmo messi in quella lista lì, io faccio il soldato, io faccio l'apostolo, e invece la comunità ti mette, lo fai, ci provi, e poi ti ritrovi davvero ricolmo di gioia, ricolmo di gioia. Nel recital Seguimi ci sono tante guarigioni, tanti miracoli, c'è la guarigione del lebbroso, c'è la guarigione dei due ciechi, c'è il perdono dell'adultera, c'è la guarigione dello storpio. Una delle guarigioni che mi tocca di più è la guarigione del sordomuto, quell'effatà, quel soffio di vita che Gesù ridà. Io ero muto, io usavo male la mia lingua, io ero sordo, non ascoltavo niente e nessuno. Quello che pensavo io era giusto, quello che mi dicevano gli altri, se andava d'accordo col mio, sì, se no, ed ero solo. Vivere così è vivere soli, vivere così è vivere tristi, chiusi, e io ero triste, chiuso, drogato. Gesù mi ha ridato la parola, mi ha ridato l'udito, mi ha ridato la vista. Funzionava tutto, anche prima, ma oggi funziona. Penso che prima ero solo collegato al cervello, il fisico andava bene. Oggi la comunità mi ha collegato al cuore, ha collegato i sensi al cuore. E la testa e il cuore, grazie alla preghiera, hanno trovato un collegamento con l'anima, perché penso che non basta né testa né cuore, c'è un altro collegamento da fare, l'anima. Quando scopri questo, allora tutto fila
fluido, liscio, funziona. Ogni tanto ci vuole la testa, ci vuole la razionalità. Ogni tanto devi ragionare col cuore, ma insieme a volte ti ingannano. Lo spirito, l'anima, collegano e tutto cambia. La mia vita è cambiata così, in questa scoperta, scoprire che c'è un dentro che è spirito. Per me spirito prima era una roba così, era il fumo che soffi un po' e va via. Oggi per me lo spirito è la vera sostanza. Oggi per me l'anima è la vera base, è il vero fondamento. Sono grato a Elvira che me l'ha fatta ritrovare. Non so quanto sepolta era, ma non era morta. Non è morta neanche nei giovani oggi. È viva più che mai, è viva più che mai in questo mondo, è viva più che mai in questo mondo che sembra vada a 3000 all'ora verso non so dove, no? Una tecnologia che non riesci a seguire, che non riesci a stare al passo, non ce la fai, sembra che l'uomo debba aumentare la velocità. Non è così. Se tu colleghi lo spirito, c'è la pace. La pace, c'è chi ha un po' più di testa e segue anche c'è chi non ce l'ha la testa, è zappa ed è felice, forse più felice. Ecco, seguimi e seguire Gesù. È un sì largo, aperto, luminoso a Gesù. Io lo voglio seguire con le mie debolezze, con la mia fragilità, con il mio peccato. Sono un peccatore, sono un poveraccio, faccio tanti propositi e continuamente ricado, vado a confessare le stesse cose. Vorrei essere più bravo e qualche passo lo faccio, 2 avanti, 5 indietro. Poi riparto e poi di nuovo e poi la vita è così, la vita è così, ma la voglio vivere, la voglio abbracciare. Voglio dire, seguimi, sì, ti seguo.

0: favore, aiutami. Dammi qualcosa. Ti prego.
1: Guarda verso di noi.
0: Vi prego, datemi qualcosa, dai. Dammi qualcosa, dai.
1: Guarda, guarda verso di noi. Non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, alzati. Alzati e cammina.

0: Sono guarito! Miracolo! Miracolo! Cammino! Sto bene! Ma chi siete?
1: Io

0: Sono Giovanni, apostolo di Gesù, Gesù di Nazareth.
1: Io sono Simone, figlio di Giona. Ma ho incontrato Gesù. Sì. E ora il mio nome è Pietro. Pietro.
2: Avete ucciso l'autore della vita, ma Dio l'ha risuscitato dai morti. Noi ne siamo testimoni.
1: Noi siamo testimoni. In verità mi rendo conto che Dio non fa preferenze di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia a qualunque nazione appartenga. Voi conoscete ciò che è accaduto in tutta la Giudea. Gesù di Nazareth passò guarendo tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. Noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute. Lo uccisero, appendendolo ad una croce. Ma Dio lo ha risuscitato il terzo giorno. E noi l'abbiamo visto. Sì, noi l'abbiamo visto. Noi siamo testimoni. Noi abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua resurrezione dai morti. Ora, chi crede in lui ottiene il perdono dei peccati.
3: Pietro, Pietro, che cosa dobbiamo fare?
1: Pentitevi e fatevi battezzare nel nome di Gesù Cristo.
3: Sì, sì.
1: Io vi battezzo nel nome di Gesù.
3: Pietro, grazie.
4: Grazie.
5: Anche noi possiamo essere battezzati.
6: Vai anche tu, battezzati.
5: Possiamo scambiare.
1: Grazie, Giacomo. Grazie. Aiutami.
5: Grazie.
7: Vieni, io ti battezzo nel nome di Gesù. Ricevi lo Spirito Santo.
5: Grazie, Giacomo. Grazie.
8: Andiamo da lui.
9: Stranieri,
10: proprio a noi.
9: Ha concesso
10: stranieri.
9: Il dono dello Spirito Santo.
10: Siamo di Cristo.
11: Erode, cosa vuoi che facciamo con i discepoli di Gesù di Nazareth?
12: Cacciateli. Uccidete Giacomo. Pietro, mettetelo in carcere.
13: Soldati!
14: Lasciateli! No, fermi! Lasciateli!
13: Fermi,
14: cosa fate?
1: No!
5: No!
1: Giacomo!
5: No!
1: No!
5: Hanno ucciso Giacomo! No, Giacomo!
1: No!
5: Hanno ucciso Giacomo!
13: Forza!
14: Sì!
13: Muoviti! Dai!
14: Sì! Prendilo! Sì! Muoviti!
7: Prendete il corpo! Via!
14: Voi due, di guardia, chiudete!

0: Pietro, tu mi ami?
1: Gesù, tu lo sai. Io

Pietro, Giacomo, perché dormite? Giovanni, restate qui. Vegliate. Pregate. Adonai, Padre, non la mia, non la tua volontà sia fatta. Sia fatta.

0: Tu sei il Cristo. Sì, il figlio di Dio.
1: Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia.

0: le forze degli inferi non prevarranno su di essa.
1: Alzati presto, metti la cintura e legati i sandali, avvolgiti il mantello e seguimi. E seguimi. E seguimi.

0: il Signore.
1: Maestro, maestro, ma guarda, niente.
2: Ma niente.
1: Nemmeno un pesce. Non abbiamo preso niente.
0: Niente. Abbiamo pescato tutta la notte.
1: Ma guarda.
0: Nemmeno un pesce.
3: Pietro, prendi il largo e gettate le reti.
4: Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, nulla. Ma sulla tua parola, sì, sulla tua parola getterò le reti.

Sushi! Sushi.

0: dottore. Non temere. D'ora in poi sarai pescatore di uomini.
1: Maestro, cosa devo fare? Cosa devo fare per avere la vita eterna?
0: Tu conosci i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare.
1: Sì, sì, non testimoniare il falso. Onora il padre e la madre. Maestro, tutte queste cose le ho osservate da sempre. Che cosa mi manca?
0: Una cosa sola ti manca. Va, vendi quello che hai e dallo ai poveri. Poi vieni

dare tutto, darlo ai poveri. Come? No, no.

0: Silenzio,
1: figlio di Davide,
0: lasciate stare
1: noi.
2: Abbi pietà di noi.
0: Silenzio,
1: figlio di Davide,
0: basta.
1: Aiutaci,
2: Signore.
3: Tacete.
0: Mettetela.
3: Mettetela.
1: Siamo
2: Silenzio, finitela. Signore, ridacci la vista.
0: Via.
1: Messia.
0: Basta.
3: Silenzio.
0: Basta.
1: Signore.
2: Signore.
4: Che cosa volete che io faccia per voi?
1: Signore, dacci la vista.
2: Che i nostri occhi si aprano.
1: Che possiamo vedere di nuovo.
2: Signore.
1: Che i nostri occhi
2: possiamo vedere di nuovo.
1: Si aprano.
2: Che i nostri occhi
1: si aprano.
0: È un miracolo.
3: Li ha guariti.
2: Sta vedendo.
0: Ci vedo.
3: Guarda, guarda.
4: Grazie. Grazie.
0: Erano ciechi. Ora ci vedo.
4: Vieni. Vieni con noi.
1: Vieni con noi da Gesù.
4: Fidati.
1: Fidati.

0: Signore,
1: non toccarlo.
0: Signore, tu
2: peccatore,
0: se tu lo vuoi, puoi purificarmi. Signore, ti prego. Signore, guariscimi. Tu puoi.

0: Sono guarito, la lebbra non c'è più. Signore, sono guarito, guardatemi, sto bene.
1: Fa udire i sordi,
2: fa parlare i muti, sì. Ridona la vista ai ciechi.
3: Gesù,
2: Gesù,
1: hai fatto nuove tutte le cose.
2: Gesù,
4: parlare i muti, grazie Gesù.
5: Salvami, purifica, riscimi, ti supplico.
6: Voglio smettere,
5: voglio
6: aiutami.
5: Smettere di bere,
6: voglio più drogare.
2: Voglio toccare,
4: sì anch'io ritornare.
5: Non posso più fare del male, voglio smettere, aiutami.
6: Solo tu puoi aiutarmi, solo tu.
2: Non voglio più drogarmi, voglio smettere, aiutatemi. Salvami, purificami.
5: Voglio cambiare la mia
2: salvami,
5: vita.
2: Abbracciami.
5: Ho peccato, Signore, puoi aiutarmi.
2: Sono solo tu.
5: Solo tu puoi aiutarmi, solo tu.
7: Siete salvati. Siete liberi.

0: Ti benedico, Padre, perché hai nascosto queste cose ai sapienti, agli intelligenti, e le hai rivelate ai piccoli.
1: Spostati, attento. I farisei qui cosa sono venuti a fare? Ma cosa vogliono? Meglio andare via. Andiamo, andiamo.
2: Aspetta. La legge di Mosè dice che donne come questa...
1: Cosa fate? Fermi!
2: Devono morire!
1: Lascia! Fermi!
2: Fermati tu!
3: No!
2: State fermi!
1: Lasciami!
2: Fermi!
1: Lasciami!
2: Lasciami!
3: Ma perché? Perché?
2: L'abbiamo sorpresa in adulterio!
4: Adulterio? Adultera! La legge
2: tu,
4: chiara!
2: Vieni qua!
4: Va lapidata!
2: A morte!
1: Ah!

0: che ne dici? La legge, la nostra legge, dice di lapidare donne, donne come questa. E tu?
1: Chi di voi è senza peccato? Scagli per primo la pietra contro di lei.

0: nessuno. Signore,
1: neanche io ti condanno. Va, ed ora in poi non peccare più.

0: facciamo? Ora, quest'uomo compie molti segni. Se noi lo lasciamo fare, tutti gli crederanno.
1: Voi non capite nulla. Non vi rendete conto che è meglio che muoia un solo uomo, piuttosto che tutta una nazione.
2: È vero.
0: Sì, è vero. Caifa
2: ha ragione. È meglio che uno solo muoia, piuttosto che noi.
0: Deve morire.
3: Giuda.
4: Quanto volete darmi?
0: 30 monete. 30 monete, Giuda.

0: Signore, tu lavare i piedi a me. Tu non mi laverai i piedi in eterno. Mai.
1: Se non ti laverò, non avrai parte con me.
0: Oh, Signore. Signore, allora, lavami, non solo i piedi, ma anche le mani.

Il Signore è il Maestro. Ho lavato i piedi a voi. Vi ho dato un esempio. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli. Se vi amate gli uni gli altri.

0: Signore, dove vai?
1: Dove io vado, tu ora non puoi seguirmi. Mi seguirai.
0: Signore, perché non posso seguirti? Perché non posso seguirti ora? Io darò la vita per te.
1: Darai la vita per me? Questa notte, prima che il gallo canti, Pietro, tu mi rinnegherai 3 volte.

padre. Non la mia, no. La tua volontà sia fatta. Restate qui. Vegliate.

0: vegliate. Vegliate. Pregate. Vegliate. Pregate. Pregate.
1: Quello che bacerò è lui.

0: Maria, l'hanno preso i soldati. L'hanno preso. L'hanno portato al Sinedrio.
1: Figlio. Figlio mio.
2: E anche a te. Una spada trafiggerà l'anima.
1: Figlio. Figlio mio.
3: In catene.
2: Perché a questa catena è andato Caifa?
3: Sì, perché a questa catena?
2: Sì, sì, c'è tutto il Sinedrio. Caifa, l'ho visto.
3: Ha arrestato Gesù.
2: Sì,
3: ha bestemmiato.
2: Sì, l'ho visto.
4: Cosa faranno?
3: Cosa faranno?
5: Tu eri con lui.
6: Anche tu eri con Gesù il Nazareno.
5: Anch'io l'ho visto.
4: Oh no, no, no, no, non sono io. Non sono io, ti sbagli.
7: Sì, sì. Proprio lui!
4: No, non è vero, no! Io non lo conosco!
5: Ma come puoi dire che non lo conosci?
6: Non puoi negarlo!
5: Io ti ho visto tante volte!
8: Questo è uno di loro!
7: Sì!
6: Io non mi sbaglio! Sei tu!
4: No, basta! Te lo giuro! Non lo conosco!
2: Non lo conosci!
3: Non lo conosci! Ma se ti abbiamo visto tutti! Ti abbiamo visto tutti!
2: Sì, ti ho visto!
3: Io ero là.
5: Arrestare.
3: Tu eri là, eri con lui e sei scappato. Sì, sì, no, no, no, sei tu. Sei tu.
5: Sei scappato.
4: Io non lo conosco.
7: Sì, sì, sei tu. È lui.
5: Sei tu.
6: Uno di loro.
4: Sì, lo giuro.
7: È lui.

Signore, signore, che cosa ho fatto? Che cosa ho fatto? Gesù.

Io, perdonami, Maria.

Pietro, io ho pregato per te, perché la tua fede non venga meno. E tu, una volta convertito, conferma i tuoi fratelli.

0: governatore.
1: Quale accusa portate contro di lui?
0: Se non fosse un malfattore, non te l'avremmo portato.
2: Quest'uomo bestemmia, si proclama figlio di Dio.
1: Questo riguarda la vostra legge. Giudicatelo voi.
0: Si proclama re.
1: Portatelo da Erode.

0: Gesù di Nazareth! Finalmente! Finalmente ti ho incontrato! È da tanto tempo che ti aspettavo! Tieni! Bevi, bevi qualcosa, divertiti! Non dici niente? Ma dimmi una cosa! È vero che ridai la vista ai ciechi. È vero che hai guarito dei lebbrosi. Dai, fai un piccolo regalo anche per me. Ti prego. Insegnami come si fanno i miracoli. Non dici nulla. Ma tu sei solo un altro. Via, portatelo via.
1: Come puoi? Erode!
0: Riportatelo da Pilato.

0: Non ho trovato in quest'uomo nessuna colpa e neanche Erode.
1: Nessuna colpa? Ma si proclama re!
2: Si proclama figlio di Dio!
0: Lo farò punire e lo metterò in libertà.
2: No! No! Questo non piacerà a Cesare.
1: Non abbiamo altro re che Cesare.
0: Flagellatelo!
3: Facci a musica!
4: Come sta a fare?

di dove sei. Non mi parli. Non sai che ho il potere di metterti in libertà e il potere di metterti in croce.

0: Ecce homo.
1: Deve morire.
2: Sì.
1: Crocifiggilo.
2: Sì.

0: Vincilo, crocifisso!
1: Cesare, tu, forza,
2: tu sei un re!
1: Libera te stesso! Mostraci il tuo dio adesso!
3: Fermi, spostatevi! È sua madre!

0: Approfittalo, dai, forza!
1: Forza, forza!
2: Cammina, dai!
0: Forza!
3: Ecco il vostro re!
1: Salve, re dei giudei!
0: Spostatevi!
1: Re dei giudei!
0: Spostatevi!
1: Eccolo, guardatelo!
4: Signore, Signore! Gesù!

0: Piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli.
1: Cammi, dai! Forza, su! Re dei Giudei,
2: non abbiamo altro re.
1: Alla croce.
2: Crocifiggilo!
1: Su, in croce!
3: A morte!
1: E salva te stesso.
2: A morte! A morte!
3: A morte!
2: Non sei tu il Cristo?
1: Il figlio di Dio. Salva te stesso.
2: Gesù!
1: Salvati.
2: Guardatelo, il vostro re. Eccolo.
1: Mostra la gloria del tuo Dio.
0: Padre, perdonami. Perché non sanno

Oh shit. Oh shit. Tutto è compiuto.

0: paura. Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. Non è qui.
1: Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto.
0: Ditelo ai suoi discepoli. Andate

sepolcro era aperto. La pietra rotolata via. Era vuoto, vuoto. Un angelo, l'angelo ci ha detto: voi cercate Gesù, Gesù Nazareno. Non è qui, è risorto, è risorto. L'angelo ci ha mandato a voi.

0: pochi noi con te.
1: Torno al mio vecchio lavoro. Sì, pescare. Me ne vado.
2: Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene?
1: Ma certo, signore. Tu lo sai. Tu lo sai che ti voglio bene.
2: Pasci le mie pecore. Simone, figlio di Giovanni, mi ami tu?
1: Come mi vuoi bene? Mi ami? Ma, signore, tu sai che ti amo.
0: Il Signore.
3: È Gesù.
0: Il Signore.
3: Il Maestro.
2: Simone, figlio di Giovanni, mi ami?
1: Tu conosci tutto. Tutto. Tu sai che ti amo. Sì, ti amo.
2: Pasci le mie pecore e seguimi.

Sapete perché lo prendiamo volentieri questo applauso? Ecco, no. Lo prendiamo volentieri perché quello che abbiamo visto è vero, e se venite qui si sente. C'è il sudore, quello lo rende vero. Il sudore, il sacrificio, il ricominciare, il non mollare. Questo è, seguimi. Grazie.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Roberto, è la seconda volta che partecipo al Festival dei Giovani qui a Medjugorje. È un'esperienza veramente bellissima. L'anno scorso, come anche quest'anno, sono stato chiamato da Maria insieme ad altri giovani della mia parrocchia a partecipare a questo festival. Un festival fatto non solo di amicizia, di comunione, di fraternità, ma fatto anche di preghiera. Il tema di quest'anno è proprio alla fonte, ovvero quell'esperienza che ci indica di tornare proprio a Maria, alla preghiera, alla fraternità e soprattutto al perdono. Oggi celebriamo il perdono di Assisi e quindi tutto ciò ci invita alla riconciliazione con i nostri fratelli e ci invita a fare un esame di coscienza proprio su di noi. E Medjugorje è un'esperienza per questo, proprio importante anche per questo, perché ci aiuta a comprendere non solo quelle che sono le nostre gioie, ma soprattutto i nostri errori e i nostri dolori.

La vita di un carmelitano scalzo, nutrita dalla spiritualità carmelitana, basa su tre pilastri. Il primo è la orazione. Dedichiamo

molto tempo all'orazione, stiamo insieme nel convento pregando per tanto tempo, insieme celebriamo la messa, insieme preghiamo il breviario, ma anche dedichiamo molto tempo alla meditazione. Meditazione che facciamo insieme, ma poi anche ciascuno in modo personale parlando con Dio. Ce l'abbiamo anche le proprie devozioni dell'ordine carmelitano dedicate alla Vergine Maria, a San Giuseppe, ai santi carmelitani. Ma prima di tutto cerchiamo di capire bene di cosa si tratta quando parliamo della preghiera, dell'orazione. Santa Teresa diceva che la preghiera è come una porta alla vita spirituale, è una porta che ci conduce a noi stessi per conoscere meglio se stessi e per trovare in noi stessi Dio, Gesù stesso, che ci sta in noi. E se capiamo, consideriamo la preghiera così, allora possiamo pregare in ogni luogo, indipendentemente dove siamo, in ogni tempo possiamo dedicarci a questo incontro con Gesù che sta in noi. Quindi nella spiritualità carmelitana questo è un vero fondamento. Il secondo pilare è la comunità fraterna. Stiamo insieme molto tempo, siamo amici tra noi, come diceva Santa Teresa, uni per gli altri, ma soprattutto per Gesù stesso dobbiamo essere i veri amici. Quindi passiamo molto tempo nella preghiera, ma anche abbiamo i momenti della ricreazione per mangiare insieme, per stare insieme, gioire insieme. Questo che crea un legame di vera fraternità e questo anche che è una vera testimonianza per il mondo di oggi della fraternità, dell'amicizia che nasce da Dio. E il terzo pilastro è la missione. In che cosa consiste la missione di un carmelita? Prima di tutto nella trasmissione dell'esperienza spirituale. Se stiamo così tanto con Dio, siamo diversi, diventiamo più spirituali. E credo che la nostra missione è proprio questa, di portare al mondo di oggi, a ciascun uomo, questa esperienza di Dio che è vicino, che sta con noi. È questo che proprio manca oggi tanto, quindi credo è la nostra missione di portare a ciascun uomo che incontriamo la viva esperienza di questo incontro con Gesù. È così che dedichiamo molto tempo per le confessioni, per la direzione spirituale, per le conferenze, per i corsi, sulle tematiche spirituali, soprattutto per l'incontro con altro l'uomo, per poter offrire e farlo conoscere le tematiche spirituali, questo che li aiuti ad entrare all'amicizia con Gesù, a trovare nella sua vita il Dio stesso. E così, uni agli altri, aiutiamoci a indirizzarsi verso il cielo, a trovare e compiere la nostra vera vocazione di trovare la santità.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

sono Samuele Romano, vengo da Pollena Trocchia in provincia di Napoli. E diciamo, io la domanda che mi è stata fatta è qual è il mio rapporto con la fede, qual è il mio rapporto con insomma la Madonna. Mi sento di rispondere che diciamo, la prima cosa da quando ho iniziato questo percorso di fede che diciamo, mi è arrivata è sicuramente l'accettazione di noi stessi. Cioè, è incredibile come la fede possa correggere delle cose che magari, ecco, ad esempio la psicologia, che ai giorni d'oggi penso sia una cosa insomma, abbastanza rilevante, soprattutto tra i giovani, non arriva. Quindi secondo me è un'esperienza che ti permette diciamo, di capire determinate cose e che invito a tutti a fare, o almeno a farvi delle domande e a vedere con i vostri occhi quello che poi si prova a fare queste cose. Il mio invito è questo.

Buongiorno buona gente, ecco questo è il saluto di Francesco a Poggio Bustone. Proprio qui siamo tornati per parlare ancora una volta dell'importanza, della bellezza e della spiritualità di questo posto tanto caro alla memoria di Francesco, luogo dove possiamo dire che è nato il francescanesimo, nella Valle di Rieti.

Ecco, ci troviamo all'interno di questa cappellina che da poco abbiamo dedicata a San Michele Arcangelo, anche se da sempre è stato il luogo adiacente la grotta di Francesco, il sacro speco che custodiamo anche nel santuario di Poggio Bustone. Cosa dire di Francesco? Ci sono dei tratti a volte inediti della sua personalità. Francesco è uno dei santi più amati, probabilmente uno dei santi più conosciuti al mondo, ma del quale spesso si ignorano episodi belli, originali, a volte potremmo dire teneri. Ad esempio, il rapporto che Francesco ha con i suoi frati è chiamato un rapporto materno. Francesco dice ai suoi compagni di non essere tanto gli uni per gli altri semplicemente fratelli, ma madri. Perché madri? Perché madre nella vita di Francesco ha un significato molto intenso, non solo il suo bellissimo rapporto con Madonna Pica, la sua madre terrena, ma anche questo rapporto bello e di confidenza con la Vergine Maria, la Vergine Poverella, che ha dato al mondo il Signore della Maestà, come lui stesso dice in uno dei suoi scritti. Ma la maternità tra fratelli significa prendersi cura, avere questa dolcezza, questa delicatezza, questa attenzione, come una madre ama il suo figlio carnale, quanto più un frate deve amare il suo fratello spirituale. Queste sono le parole di Francesco stesso. E questo atteggiamento lo vediamo in tanti momenti della sua vita. Ecco, ne voglio citare uno in modo particolare. Quando si dice che in una notte un frate ha talmente fame, i frati sono tutti quanti insieme, quindi compreso Francesco, che si sveglia dicendo: sto morendo di fame. E Francesco, per non metterlo in difficoltà, dice ai suoi compagni: alzatevi, prepariamo la mensa e condividiamo il cibo. E proprio per evitare che il fratello si senta in colpa, lui inizia a mangiare per primo. Ecco, sono questi atteggiamenti molto delicati, molto dolci, potremmo dire, di un'attenzione ai fratelli. Ma egli è anche comunque un uomo abbastanza duro quando serve, e mette i frati in guardia da varie categorie. Ecco, lui dice che ci sono delle caratteristiche negli uomini che i frati non devono avere. La prima, ad esempio, è quella del vivere alle spalle degli altri. Francesco non sopporta molto il cosiddetto frate mosca, cioè quello che vuole vivere senza impegnarsi, senza lavorare, senza guadagnarsi il frutto del proprio lavoro, no? Quindi il cibo con il frutto delle proprie mani. E infatti dice: il Signore mi ha dato queste mani, voglio lavorare e voglio che i miei frati lavorino, di un lavoro onesto. Il che non significa fare, come molta gente pensa, semplicemente l'orto o le faccende di casa o, diciamo, le cose tipiche che si fanno nei conventi. Ma un frate può anche essere un uomo che esercita una professione, perché no? Può fare anche, se serve, il muratore, può fare anche l'idraulico se occorre all'interno di una casa. Non c'è un lavoro specifico che il frate non può fare. Poi Francesco non sopporta, ad esempio, i mormoratori, cioè quelli che hanno sempre da ridire, che hanno sempre da criticare, che hanno sempre da giudicare, che hanno sempre da dire qualcosa di male nei confronti degli altri. E diceva ai suoi confratelli: chi invidia un dono di Dio a un altro fratello non lo sta invidiando al fratello, ma a Dio stesso che glielo ha donato. Non dico che è quasi una bestemmia, non voglio usare questa parola, però è andare un po' contro i doni che Dio fa a ciascuno di noi. Francesco dice: quando Dio opera qualcosa di bene in un altro fratello, dobbiamo esserne contenti, dobbiamo esserne felici, perché quando si sente parlare bene di un frate è sempre una gioia.

Francesco per molta gente è conosciuto come l'uomo della gioia, della letizia. Ecco, a volte si dipinge in maniera anche molto romantica, a tratti puerile, come ecco se Francesco saltasse e cantasse dalla mattina alla sera. È un'immagine un po' esagerata. Diciamo che Francesco vive la gioia del cuore, ma soprattutto è l'uomo del dolore, della sofferenza, della penitenza, l'amante del Cristo povero e crocifisso. Ma l'aspetto della gioia per Francesco è importante, tant'è vero che lui mette in guardia i frati dal non essere mai tristi. Anzi, dinanzi a un suo confratello triste, si dice che a un certo punto Francesco lo rimprovera dicendogli: quando sei triste, chiuditi nella tua camera e lì piangi i tuoi peccati, chiedi perdono a Dio. Ma quando sei con gli altri fratelli, mostrati lieto. E diceva ai suoi frati: quando il diavolo non può tentarmi personalmente, mi tenta attraverso la tristezza dei miei fratelli. E Francesco raccomandava che i frati fossero sempre lieti, gioiosi, sempre ricolmi di questo gaudio che Dio mette nel cuore dell'uomo. Non è la semplice o superficiale euforia, si tratta della gioia che parte da un'esperienza forte di un Dio che ama, di un Dio che è fedele. E una volta che Ginepro torna dalla questua cantando, o un frate questuante torna dalla questua cantando, si dice che Francesco gli bacia le spalle. E di Ginepro stesso dice: vorrei che ce ne fosse un bosco di questi ginepri, proprio per l'allegria e per la gioia

che egli manifestava. Poi Francesco desidera che i suoi frati siano obbedienti alla Chiesa. Vuole che i suoi frati siano cattolici, ma questo non vuol dire incapaci di dialogo, perché è fondamentale dialogare con le altre religioni. Francesco stesso si sa che soprattutto nell'ambiente dell'Islam, quindi con la religione islamica, ha un ottimo rapporto con il sultano. Ma Francesco vuole che i suoi frati siano obbedienti al successore di Pietro, a tutti i pontefici canonicamente eletti. Non avrebbe mai accettato che un frate criticasse, giudicasse o in qualche modo andasse contro la Chiesa. Anzi, dice, i frati che non vogliono essere cattolici in questo senso non li voglio nemmeno vedere. Cioè lui desidera che l'obbedienza alla Chiesa sia veramente un forte segno che distingue questo totale appartenere alla sposa di Cristo, che è la Chiesa appunto. Bene, che altro dire su Francesco? Poggio Bustone, abbiamo già detto precedentemente, che è un luogo fondamentale per il perdono. Un perdono che Francesco qui riconquista dopo aver faticato lungamente. Francesco non era del tutto convinto che i peccati commessi nella giovinezza il Signore glieli avesse perdonati. E quello che lui cerca qui a Poggio Bustone non è tanto il perdono sacramentale, quello già l'aveva ottenuto. Francesco, come tutti i santi che hanno cambiato vita, è chiaro che fanno del sacramento della riconciliazione il punto di partenza, il punto decisivo per vivere quotidianamente la conversione. Ma c'era qualcosa che si attaccava ancora al suo cuore, che era quello che aveva commesso nella giovinezza. Pensava di averla fatta troppo grossa, di non meritare fino in fondo quest'amore di Dio. E proprio qui a Poggio Bustone Francesco non solo fa l'esperienza di un Dio che lo ama, di un Dio che lo perdona, che poi la tradizione darà a questo perdono di Dio un corpo e una voce, quello dell'angelo che gli appare e gli rivela la grazia di Dio. Ma Francesco qui fa un passo successivo, forse quello più difficile. Impara a perdonare se stesso, cioè si riconcilia con la sua vita. È impossibile avere il perdono di Dio se prima noi non accettiamo di essere perdonati e accettiamo in pienezza la nostra storia, qualunque sia stata, gli errori che abbiamo fatto, le colpe che sentiamo di avere ancora sul cuore. Se noi ci facciamo accogliere da Dio e accettiamo in pienezza il suo perdono e accettiamo in pienezza la nostra vita, perché in un momento preciso della nostra storia Dio ci ha toccato e ci ha incontrato, lì veramente saremo creature completamente nuove. E il Francesco che scenderà dalla montagna, perché lì nell'eremo superiore avrà questo perdono, proprio lì Francesco, dopo aver assaporato questa misericordia di Dio, scende e i frati, quando lo incontrano, hanno come l'impressione di vedere una persona completamente nuova e gli dicono: che cosa ti è accaduto? Francesco dice: non solo il Signore mi ha perdonato, mi ha fatto capire quanto mi ama, ma mi ha detto anche che non dobbiamo temere, perché la nostra piccola famiglia diventerà una grande famiglia, un grande ordine. Quindi non solo Francesco sperimenta la misericordia per se stesso, ma anche la benedizione e l'abbondanza per i suoi fratelli presenti e futuri. Infatti Francesco, al momento della sua morte, quando benedice i suoi frati presenti, in quella benedizione egli include anche i frati che verranno dopo di loro. Quindi anche noi che oggi, a distanza di tanti secoli, ancora cerchiamo di vivere con tutta la nostra povertà, ma anche con tutto il nostro desiderio, il carisma di Francesco in questo tempo. Ed ecco che il saluto "buongiorno buona gente", che può sembrare una frase abbastanza comune, in un modo molto irriverente potremmo dire banale, ma include proprio lo spirito di Francesco. Intanto il buongiorno che cos'è? È il desiderio di avere una relazione autentica, immediata, con le persone che abbiamo davanti, il desiderio di incontrarle, di augurare qualcosa di bene. Noi che oggi siamo in un mondo dove difficilmente ci si guarda, ci si saluta, tutti presi dai propri problemi, dalle proprie incertezze e dalle proprie paure. Dire buongiorno significa uscire

fuori da noi stessi e incontrare l'altro che abbiamo davanti con l'ottimismo, un fratello da accogliere e non un nemico da cui difendermi. Questo è il buongiorno. E il buon agente è il desiderio di vedere nell'altro il bene che Dio ha messo nel cuore di ognuno, perché se noi siamo a immagine sua, siamo anche partecipi di quei benefici che lui offre, lui che è il bene, ogni bene è tutto il bene, come direbbe Francesco. Ma questo saluto Francesco lo rivolge alla gente del luogo in un momento difficile, quando lui non sta bene, quando lui ha i suoi dubbi, ha le sue incertezze, ma questo non lo autorizza a maltrattare gli altri. Pur vivendo una divisione, pur vivendo una lacerazione interiore, Francesco non per questo maltratta le persone che gli sono a fianco. Sa distinguere il suo problema dalla relazione, cosa che noi oggi spesso non sappiamo fare o non sappiamo cogliere. Ecco, quindi più che mai questo saluto, buongiorno buona gente, a distanza di tanti secoli, risuona forte, attuale e importante per la nostra vita. Ecco, come ho detto all'inizio di questo mio intervento, ci troviamo nella cappella di San Michele. Qui vedete l'immagine dell'arcangelo, che è rappresentato come un affresco antico, anche se l'opera è moderna, è opera di Piero Casentini, è del 2007, ma rappresenta San Michele vestito da soldato che con il piede tiene fermo il diavolo, quindi rappresentato sotto forma di una bestia orrenda. Quindi Francesco amava in modo particolare la figura di San Michele, il principe delle milizie celesti, per il quale faceva una quaresima in suo onore, perché diceva è un baluardo contro le insidie del nemico. Ecco, veramente non è il suo posto originale, era prima in un altro ambiente del convento, che però dopo il terremoto, che in parte ha coinvolto anche noi senza creare certo lesioni terribili e irreparabili, però ha messo in difficoltà anche questa struttura. E allora alcune parti per precauzione sono state chiuse al pubblico. E proprio per questo sul nostro sito, che è www.santuarivallesanta.com, che è il sito ufficiale dei quattro santuari della Valle di Rieti, potete trovare non solo tutte le informazioni ufficiali, la storia, l'ospitalità, l'orario di apertura della preghiera, delle celebrazioni, ma anche quelle domande, quelle richieste, ecco, ora proprio in questo momento del terremoto, che noi facciamo alle persone che tengono a questo luogo, che sono legate a questo posto e che vogliono avere comunque un modo per esserci vicini, per esserci vicini anche concretamente, e di questo vi ringrazio anticipatamente. A voi tutti, il Signore vi dia pace.

piacerebbe che la carovana per la pace arrivasse nella tua città o comunità? Se desideri che questa iniziativa possa raggiungere la tua località, contatta il nostro call center via WhatsApp al numero 329 553 32 41, indicando la tua città o comunità. Affidiamo questo cammino al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, perché ogni incontro possa essere segno di pace e di amore.

Salve a tutti, mi chiamo Federico Fiori, voglio raccontarvi la mia esperienza. Da qualche anno a questa parte ho cambiato radicalmente il mio modo di vedere le cose, ma andiamo per gradi. Qualche anno fa facevo una vita completamente differente rispetto a quella che sto facendo adesso. Apparentemente andava tutto bene, però non riuscivo più a sostenere certi tipi di ambienti, certi tipi di dinamiche, e sentivo proprio di non riuscire più a dare valore a ogni singola azione, e questa cosa mi portava a vivere per inerzia. In più le cose non stavano andando così bene e questa cosa mi faceva soffrire tremendamente. E ho iniziato a pregare concentrandomi su come poter trasformare tutte queste grandi difficoltà che incontravo in opportunità. E a forza di pregare, a un certo punto, la risposta ha cominciato pian piano a manifestarsi. E parlando con un mio carissimo amico, l'argomento è finito sulla terra e sulla lavorazione della terra e sul valore della terra. E così, quasi per un pochino esorcizzare questa mia sofferenza, ho iniziato a spaziare e a guardarmi intorno, e avendo ancora della terra di famiglia dove non stavo facendo nulla, ho iniziato a cercare di capire che cosa potessi fare. Le idee erano tante: apro un vivaio, faccio questo, faccio quell'altro, e alla fine la risposta si è manifestata in una email che ho inviato e alla risposta che ho ricevuto. Avevo scritto ad un consorzio che produce bambù e coltiva bambù gigante. E proprio lì è stata la risposta. Da quel giorno ho iniziato a occuparmi di questo progetto e ancora non mi sentivo soddisfatto, perché secondo me c'era qualcosa di ancora non completo. E la risposta è venuta fuori per l'ennesima volta, ed è stata che sto costruendo un progetto dove far interagire nel business anche delle comunità, che possono essere queste di recupero o delle cooperative, e comunque insegnare un nuovo mestiere per un business che per i prossimi 20-30 anni sarà sicuramente rigoglioso. Ma vi cerco di farvi capire meglio di che cosa si tratta, perché è venuto fuori questo tipo di coltura. Il bambù gigante è molto impiegato ed ha veramente tanti tipi di impieghi nel mondo, e in Italia siamo solo all'inizio. E immaginatevi voi se tutte le persone come me avessero la possibilità di creare altrettanto valore e creare ulteriori posti di lavoro e opportunità. E infatti sto appunto cercando di costruire proprio una collaborazione con una comunità di recupero vicino dove si trova il mio terreno, per far lavorare a parità di prezzo, anziché degli operai specializzati, delle persone che non hanno lavoro o che non stanno trovando lavoro, okay, nella mia terra, per farli diventare degli addetti professionisti in questa cosa. Ecco perché la risposta che ho avuto

0: È stata chiarissima, non mi bastava investire. Ma la cosa alla quale ero più nella quale ero più concentrato era proprio quella di creare ulteriore valore, visto e considerato il tipo di momento socio-politico tragico che stiamo vivendo. Ecco qua, grazie.
1: Io sono Martina, vengo da Siena e apparteniamo all'Associazione delle Scintille di Maria, un'associazione nata durante il Covid e che ha per l'appunto la missione di riportare la preghiera nelle famiglie e i giovani, perché senza famiglia e senza giovani non abbiamo futuro e senza futuro non abbiamo vita.
2: Eccoci, ieri sera siete stati all'apparizione?
1: Ieri sera siamo stati all'apparizione e come sempre un'emozione fortissima. Prima di tutto perché proprio pensare che la Madonna dal cielo scende per venire a raccomandarsi come una mamma, come facciamo noi mamme, che raccomandano sempre le stesse cose ai figli perché le mamme soffrono sempre doppio dei figli, quando vedono i figli che stanno percorrendo una strada che non è una strada che porta alla felicità, la mamma si preoccupa e così fa Maria con noi. E per me questa è una grande emozione, che lei si prende cura di noi. E quando hai questo nel cuore, sali su quelle pietre. Io ad esempio sono arrivata su con un piede, diciamo, messo molto male, infatti sono qui con la stampella, però non mi ha impedito questo ad affrontare quella salita, perché sapevo che su quel colle scendeva lei. Chi di noi non è disposto anche per un momento per andare a abbracciare la mamma? Anche ci sono difficoltà, la mamma è sempre la mamma.
2: Ecco, la Madonna sta sempre con noi, da storia della Chiesa la Madonna è sempre stata a fianco, ci aiutava, però qua a Medjugorje succede una cosa, se lei crede che la Madonna viene qua quotidianamente, ma secondo lei qual è il motivo perché Dio permette una cosa così grande?
1: Per amore. La risposta è semplice, essenziale, che scontata, se vogliamo, perché questa parola purtroppo il mondo l'ha presa, se n'è fatta propria, però nel modo sbagliato. Dio permette questo per amore, perché ci ama di un amore così infinito e così grande che non vuole che ci perdiamo. E quindi manda lei come monito per dire così state sbagliando, non è la strada giusta. E quindi è proprio per aiutarci, per prenderci per mano e per dirvi non siete soli, non siete soli, ce la fate, forza, coraggio, come nel Vangelo quante volte si dice, no? Non temete, non abbiate timore,
2: Certo.
1: coraggio. E così lo fa ancora in modo più concreto.
2: Ecco, la Madonna, penso che lei conosce la spiritualità di Cinque Sassi,
1: Sì.
2: questo pilastro di Medjugorje. Oggi in particolare parliamo di Eucaristia. Gospa già dall'inizio diceva ai veggenti, se voi dovete scegliere tra avere l'apparizione e vedere a me o partecipare a Santa Messa dove c'è mio figlio vivo tra di voi, sempre nel primo posto la Messa, poi ci sono io. Lei come vive Santa Messa a Medjugorje, come la vive nel suo paese?
1: La Santa Messa è tutto. Personalmente non posso vivere senza la messa. E non è l'abitudine, perché tante volte noi facciamo le cose per abitudine. E questo Medjugorje aiuta anche no, tutti noi a far sì che in quell'abitudine, fra virgolette, bella e buona e santa, venga riempita di significato, perché è bello. Noi veniamo dalle nostre chiese che sono piene di panche, sì, ma vuote. Veniamo dalle nostre chiese dove vediamo soprattutto persone di una certa età, persone che

0: Magari uno commenta, sì, ma ormai loro hanno avuto tutto, hanno fatto la loro strada, hanno fatto quello che volevano e poi ora alla fine della loro vita magari vogliono anche prendere questo. Ecco, invece qui a Medjugorje vedi che non sei da solo, cioè che ci sono ragazzi, ci sono famiglie, persone che si inginocchiano davanti a Gesù, perché lì c'è Gesù. Noi abbiamo dimenticato, noi lo chiamiamo Eucaristia, che è una parola meravigliosa che vuol dire rendimento di grazie, ma quello è Gesù, lì c'è Gesù vivo, in corpo e anima. Noi abbiamo una preghiera, per me bellissima, che si chiama così, si intitola Tu in me e Dio nel mondo. Ecco, l'Eucaristia è questo, noi abbiamo questo grande dono di essere, Dio ci manda, no? Nel mondo, insieme a Lui, perché Lui si lascia mangiare, si fonde in noi, siamo una cosa sola e noi con Lui ci manda nel mondo.
1: La frase di questo festival è ad fontem, cioè a tornare alla fonte.
0: Sì.
1: Cosa dice per lei questa parola?
0: Questa parola significa tutto, perché purtroppo in un mondo dove siamo abituati a vivere nell'abbondanza, a vivere nel tutto, avere tutto, noi è difficile ritornare all'essenziale, ritornare alla fonte. E qui ci aiuta invece Medjugorje a ritornare, a riscoprire la bellezza di vedere e di gustare la felicità nelle piccole cose, che poi sono quelle più grandi, perché se pensiamo, no, ai...
1: Bellezza della semplicità.
0: Sì, la bellezza della semplicità, la preghiera, la bellezza della preghiera, la bellezza di partecipare alla messa, la bellezza di ascoltare la parola di Dio, la bellezza di essere nel silenzio con noi stessi. E noi ci perdiamo, noi guardiamo sugli spettacoli più belli del mondo, dimenticandoci che lo spettacolo più bello Dio l'ha creato dentro di noi. E purtroppo tante persone le vediamo tristi, sempre più tristi, perché hanno smesso di guardarsi dentro. Dio è pieno di doni, ci ha ricolmato di doni, solo dobbiamo riscoprirli.
1: Vuole dire che ci sono troppe cose superficiali che ci hanno occupato, diciamo. Io vedo nella maglietta della signora, cosa c'è scritto? Santi non si nasce, si diventa.
0: Sì.
1: Ecco, cosa voleva dire?
0: Io volevo dire questo, che è un cammino. È un cammino, siamo in cammino. E tutto ciò che incontriamo durante questo cammino, se noi lo viviamo come lo viviamo, dipende da come lo viviamo, è per la nostra santificazione. Io sono sposata, ho un marito, una famiglia, un figli, e ecco, il Signore me l'ha messo accanto, io sono consapevole che Lui è per la mia santificazione come io sono per la sua. Quindi quante volte noi donne sbuffiamo e qui e di là ci lamentiamo, però se noi pensiamo che ciò che ci fa sbuffare, ciò che ci fa lamentare, ci aiuta e ci serve per la nostra santificazione, perché il cielo è per tutti. Dio l'ha sognato per tutti, poi se andiamo o non andiamo dipende da noi, ma Lui l'ha sognato per tutti. E quindi ecco che ogni difficoltà, una stampella, una qualunque contrarietà, ci aiuta a fortificarci e a diventare quello per cui Dio ci ha sempre visto. Ieri abbiamo avuto un incontro con Cavalli e dice: noi, Dio ci vede in prospettiva, noi ci vediamo oggi così come siamo, ma Lui ci vede in prospettiva. E questa è la cosa meravigliosa, ecco, la santità, vedere Dio che ci guarda con una prospettiva.
1: Ecco, siamo proprio all'inizio di festival, cosa lei, quali sono le vostre aspettative, cosa spera di vivere questa settimana, diciamo?
0: Se ne parlava proprio in pullman quando venivamo qua con i ragazzi. Ecco, la cosa importante a mio avviso, per per quello che ritengo io, è non farci aspettative. Noi dobbiamo essere liberi, Dio ci ha creato liberi, noi dovremmo essere come un foglio bianco, venire qua senza aspettative, perché solitamente quando ci creiamo le aspettative, queste aspettative che sono sempre magari al di sopra, diverse da quello che magari possiamo vivere,

0: vivere vengono deluse. Invece se noi riusciamo a mantenersi tranquillamente con lo spirito di preghiera, con dire no, io vado là per vivere questo spirito, per essere qui con me stesso, per ritrovarmi, allora tutto cambia.
1: Si può dire lasciare il futuro nelle mani di Dio?
0: Sì.
1: Perché Lui è il futuro.
0: Sì.
1: Noi viviamo presente questo festival, io vi auguro un buon festival e voi ragazzi che tornate alle case vostre pieni di gioia, che potete anche diciamo distribuire questa gioia presa qua da Medjugorje in tutta l'Italia.
0: Sì, noi partiamo, come diciamo noi, partiamo dal bene a chilometro zero. Noi siamo venuti qua su con un pullman di ragazzi da una terra di missione, perché l'Italia, ahimè, soprattutto in certe parti d'Italia, è diventata una terra di missione. E ieri ce l'ha ricordato la Madonna, ce lo ricorda sempre, di pregare per i giovani e per le famiglie. Sembrava proprio un messaggio scritto per le scintille di Maria, essendo la nostra missione questa. E siamo venuti su con questo gruppo di ragazzi di 14-15 anni per giocare la partita più importante, che è quella di far riscoprire la bellezza di Dio, con la scusa del sport, con il Comitato Sportivo Italiano, con il CSI, abbiamo organizzato questo torneo della pace e con la scusa di questo torneo della pace abbiamo portato i ragazzi per il Festival dei Giovani qua a Medjugorje. Ecco, allora io che cosa posso dire? Posso augurare a tutti questi ragazzi che sono con noi, ma anche tutti quelli che arriveranno, che stanno arrivando qui, di trovare la bellezza nella semplicità di Dio, che è l'amore.
1: Ecco, questo poteva essere questo un messaggio per invitare tutti i ragazzi che questo anno non sono con noi qua a Medjugorje. Vuole dire qualche parola per i nostri telespettatori?
0: Io vorrei dire questo, vorrei dire forza e coraggio. Prima di arrivare abbiamo avuto delle immagini un po' scioccanti da qua da Medjugorje, ma non ci focalizziamo su quelle. Guardiamo in alto, ascoltiamo la voce del Signore che tutti i giorni ci parla, e quando non ci parla non è perché non ci vuol dire qualcosa, è perché noi magari siamo distratti da altro. Ecco, e vi invito tutti a partecipare con i social, un sacco di possibilità al prossimo torneo della pace che si giocherà nella diocesi della Toscana. Poi veniamo qua a giocare la finalissima a Ljubuški con ragazzi, perché la pace va costruita giorno per giorno, dobbiamo essere noi più grandi, così bravi da far apprezzare ragazzi, di farli stare insieme, che l'avversario non è un avversario perché non si conosce o perché ci giochiamo contro, ma è comunque un altro noi. Ecco, vedere gli avversari come un altro, tra virgolette, e cambiare questa parola in un altro noi.
1: Io la ringrazio, buon festival
0: Mario,
1: a tutti
0: grazie
1: voi.
0: Grazie a te, grazie a voi. Pace, bene e gioia a tutti.

la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero luminoso si contempla il battesimo di Gesù al Giordano. In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». Padre, che possa imitare tanto Gesù da farti compiacere. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei

Sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel secondo mistero luminoso si contempla le nozze di Cana. La madre disse ai servi: fate quello che vi dirà. Signore, fa che sia attento alle necessità del mio prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
tu sei benedetta

fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero luminoso si contempla l'annuncio del regno di Dio con l'invito alla conversione. Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo». Gesù, aiutami a seguire il tuo cammino. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,

prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero luminoso si contempla la trasfigurazione di Gesù sul Tabor. Gesù fu trasfigurato davanti a loro, il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Gesù, dammi la grazia di rimanere sempre nella contemplazione del tuo amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero luminoso si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti in remissione dei peccati. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria.

Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi.

Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito

La tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, principessa celeste e santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, madre mia, cada in tentazione. Dolce madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

tutti, sono Fausto e per me questa è quasi la decima esperienza qui a Medjugorje ed è proprio la Madonna che ci chiama a sé, ci chiama alla conversione, ci chiama alla pace, ci chiama soprattutto al perdono. Il perdono prima di tutto lo dobbiamo trovare in noi stessi, un esempio pratico l'abbiamo in Gesù, il quale più di 2000 anni fa perdonò proprio coloro che l'hanno messo in croce e da lì noi dobbiamo prendere l'esempio pratico di quello che lui ha fatto per noi. Quindi se anche una persona ci dovesse trattare male o farci del male, noi dobbiamo sapere che proprio lì la strada, la vera strada per il perdono è per amare soprattutto chi ci fa del male innanzitutto, e questa è la strada più importante per portarci lì in alto dei cieli. È proprio qui che oggi ci troviamo alla collina delle apparizioni, dove la Madonna ci chiama al sacrificio, però è bellissimo poi arrivare lì sopra e liberarci da tutti i nostri pensieri, peccati e perché no, lodarla e amarla per tutto ciò che ci ha donato. Questa è la giusta strada per il perdono. Un altro esempio pratico ce l'ha fatto ieri il Vescovo durante l'omelia, che ha citato Sant'Alfonso Maria de Liguori, il quale è stato un grande teologo del Settecento, che ha scritto più di 100 libri, e il suo amore per Maria era proprio quello fondato anche sul morale e sulle persone, e quindi è lì che lui puntava tutto, a donare amore, a far capire che cos'è l'amore per Dio e per quello che ci ha donato per noi.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo, Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe di me, quante volte dovrò perdonarli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che vuole regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli, quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condenò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: restituisci quello che devi. Il servo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: abbi pazienza con me e ti restituirò. Ma egli non volle, andò, lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molti dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: servo malvagio, io ti ho condannato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovi anche tu avere pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te? Sdegnato il padrone lo diede in mano agli aggiunsi finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Terminati questi discorsi, Gesù lasciò la Galilea e andò nella regione della Giuda, al di là del Giordano. Parola del Signore.
1: Lode a te, oh Cristo.
2: Fratelli e sorelle, il Vangelo di oggi comincia con una domanda molto semplice, una domanda di Pietro: Signore, quante volte devo perdonare a uno che mi fa del male? Quante volte dovrò perdonare il mio fratello se pecca contro di me? 7 volte? Che è già tanto perdonare 7 volte. Pietro pensa di essere già molto generoso. Perdonare 7 volte è già tanto. E Gesù non vuole, e Gesù gli risponde: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. È ovvio, abbiamo sentito tante volte questo Vangelo e sappiamo che Gesù non vuole darci un numero preciso.

di quante volte dobbiamo perdonare, ma vuole dirci perdona sempre, perdona sempre. È proprio qui che comincia la nostra difficoltà, perché in teoria dentro sappiamo che bisogna perdonare, sappiamo tutti che un cristiano deve perdonare, però quanto ci costa a tutti? No, è un conto sapere una cosa, è un conto vivere quella cosa. Ci sono cose che riusciamo a perdonare facilmente, no? Quando qualcuno arriva in ritardo, si dimentica qualcosa, dice una cosa sbagliata, possiamo lasciar perdere. Ma poi ci sono quelle ferite più profonde, qualcuno ci ha tradito, calunniato, ingannato, ha distrutto la nostra fiducia, e a volte fa ancora più male il fatto che quella persona che ha fatto del male o che continua a farci del male non lo riconosce, o peggio ancora non si pente di quello che ha fatto, che sta facendo. E allora ci chiediamo: Signore, come posso perdonare? Allora prima dobbiamo capire che cosa è il perdono. Perdonare non significa dire quello che hai fatto andava bene, no, bisogna riconoscere, chiamare le cose per nome, quella cosa che hai fatto, oppure anche se quella cosa che mi hai detto forse era giusta, però l'hai detto nel momento sbagliato o in modo sbagliato. Oppure perdonare non significa neppure dimenticare, perché non è possibile selezionare questo voglio dimenticare, questo voglio ricordare, non dipende da noi. Quindi nemmeno questo, perdonare non significa dimenticare. Con alcune cose del passato, brutti, tristi ricordi, dovremmo convivere per tutta la vita, e questo fa parte anche della nostra croce, della storia della nostra vita. Perdonare significa qualcosa di più, cioè non permettere a quella ferita, a quel ricordo, a quella persona, a quella situazione, quel male che abbiamo ricevuto, di vivere sempre del nostro cuore. Perché quando conserviamo il rancore, quando pensiamo forse di punire l'altra persona, che il rancore che conserviamo, non è così. Proprio tante volte siamo noi stessi a farci soffrire con i rancori, perché continuiamo a pensarci, riviviamo sempre nuovamente quella ferita che si riapre di continuo, ci arrabbiamo, perdiamo la pace, poi tante volte non riusciamo nemmeno a dormire, non abbiamo la serenità nel cuore. Per questo Gesù ci dice: perdona, anche se a volte quella persona non si merita ancora il tuo perdono, perché forse non lo riconosce, non si pente, però tu perdona, perché tu ti meriti di continuare a vivere sereno, tu ti meriti di dormire bene, di avere la pace nel cuore. No, Gesù, quando perdonava dalla croce, sapeva bene che i suoi crocifissori non se ne rendevano conto di cosa stavano facendo, che stavano uccidendo il Salvatore del mondo, che stavano uccidendo Dio. Signore, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Ora non lo sanno, ora non lo capiscono, vivono forse nell'ignoranza, ma spero un giorno lo potranno capire. E per questo, Padre, perdona loro. Dipende molto da come guardiamo l'altra persona. Se un genitore guarda un bambino con amore, con pazienza, è molto più facile perdonare. Se guardiamo quella persona che ci ha detto qualcosa di difficile da accettare, se ci ha fatto del male, se lo guardiamo come un piccolo bambino un po' ignorante, che non capisce, forse non ha raggiunto l'uso della ragione, che non è matura ancora, è molto più facile perdonare. Non è facile
perdonare, perché il perdono non è un sentimento, non è una cosa che ci viene distinta. Oggi mi sveglio con il bisogno.

Di perdonare. Il perdono è una decisione. E se non riusciamo a perdonare, però sempre dovremmo chiedere questa grazia al Signore. Signore, io non riesco a perdonare, ma tu sempre perdoni a me. Anche questo fatto, quando ce lo ricordiamo di continuo, quante volte ci confessiamo, riconfessiamo, quante volte ci riproponiamo, non voglio offenderti mai più. E offendiamo il Signore involontariamente, non perché siamo cattivi, non perché vogliamo essere cattivi, ma perché siamo fragili, perché siamo deboli. E così anche quelle persone che a volte ci feriscono, di solito non lo fanno per cattiveria, ma per la fragilità, a volte per l'ignoranza, altre volte io dico sempre che un cane ferito abbaia. E così anche chi è ferito, che ha delle ferite del passato, abbaia, cioè ferisce, continua a ferire. Quindi dipende molto da come guardiamo. Fratelli e sorelle, affidiamo le persone che ci hanno fatto del male alla misericordia di Dio, perché loro un giorno, Dio sa, quando raggiungere e come raggiungere i loro cuori, perché possano riconoscere del male che ci hanno fatto, ma comunque anche se non hanno raggiunto quel punto di riconoscere, di quella maturità spirituale, preghiamo per noi, per la capacità, il voler di perdonare e preghiamo per loro perché possano riconciliarsi con Dio, che possiamo tutti quanti riconciliarci. Chiediamo al Signore un cuore simile al suo, pronto sempre a perdonare. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

sono Maria Grazia, sono qui a Medjugorje per il settimo anno. La Madonna mi ha chiamato nuovamente per il settimo anno. È sempre stata una figura importante per me. Il primo anno sono arrivata con molta diffidenza, ma la Madonna mi ha proprio insegnato che lei è rimasta sotto la croce fino alla fine e farò altrettanto io. Medjugorje è veramente un paradiso, ci tornerò fino a quando posso. Oggi è la giornata del perdono, il perdono d'Assisi. Penso che come cristiani siamo tutti chiamati a far questo, come ha fatto Gesù fino alla fine.